brutta la contrapposizione Gesù-Giuda. Ce ne sono degli altri decisamente negativi. Gesù usa i suoi poteri divini come se fosse un piccolo mago, fa gli scherzi, fa i dispetti ai compagni, i genitori dei suoi compagni vanno a lamentarsi con San Giuseppe e lui, Gesù, fa diventare ciechi i genitori perché lo hanno rimproverato. Non è assolutamente il Gesù dei Vangeli, è semplicemente il frutto di un autore che ha costruito un racconto di fantasia secondo la propria mentalità, piccola piccola, attribuendo a Gesù dei poteri sovrumani usati con criteri che non sono assolutamente quelli rivelati dai Vangeli. Fra tutti questi testi, quello più antico e più meritevole di attenzione è abitualmente conosciuto come Proto-Vangelo di Giacomo. Così è stato intitolato nella prima edizione a stampa del 1500. L'originale è scritto in greco, risale probabilmente all'anno 200. L'ambiente di origine dovrebbe essere l'Egitto e il titolo originale probabilmente fu Natività di Maria. Viene attribuito però a Giacomo, uno dei 12 apostoli, quello minore, detto Giacomo di Alfeo, figlio di Cleofa, ma considerato in questa tradizione come figlio di San Giuseppe da un primo matrimonio. Questo scritto nasce come una apologia, cioè una difesa di alcuni elementi importanti della tradizione documentata dai testi canonici, cioè il concepimento virginale di Maria e l'atteggiamento di San Giuseppe che rispetta questa verginità della Madre di Dio. Il testo serve per presentare in modo leggendario la nascita di Maria, la sua educazione nel tempio, la sua perpetua verginità. Racconta i fatti presenti nei Vangeli dell'infanzia di Matteo e di Luca e aggiunge diversi altri particolari. È possibile che l'autore di questo testo apologetico sulla verginità di Maria abbia conservato delle tradizioni autentiche. La Chiesa ortodossa lo circonda di grande onore e anche noi cattolici ne abbiamo ricavato alcune informazioni, ad esempio i nomi dei genitori della Beata Vergine Maria. Nei Vangeli canonici non sono presentati, però noi abbiamo la festa al 26 di luglio dei santi Gioacchino e Anna. E che la madre di Maria si chiamasse Anna, lo sanno tutti, ma lo sanno in forza del proto-Vangelo di Giacomo, Vangelo apocrifo, tuttavia rispettabile. Da sempre conosciuto, tradotto in latino e molto divulgato anche nel nostro ambiente italiano. Pensate all'opera pittorica di Giotto. Ai primi del 300, nella Cappella degli Scrovegni a Padova, il grande pittore rappresenta scene evangeliche.
Ma le prime

0: scene rappresentate sono tratte dal testo del Protovangelo di Giacomo, non dai racconti canonici. Dal Vangelo di Giacomo noi ricaviamo la festa della Natività di Maria, l'8 settembre. Ricaviamo la festa della presentazione al Tempio di Maria, 21 novembre. Ci troviamo quindi in una posizione interessante. La Chiesa non considera canonico questo libro, non lo legge nella liturgia, ma ne trae delle informazioni, perché la tradizione ha ritenuto che almeno alcuni aspetti fossero attendibili. Il testo è ingenuo e presenta molti elementi meravigliosi, storicamente infondati, alcuni impossibili. Proviamo a dare un'occhiata da vicino a questo testo per riconoscere le caratteristiche proprie. Inizia con la situazione dolorosa di Gioacchino, presentato come persona molto ricca e molto generosa, che offriva nel tempio il doppio di quello che offrivano altri. Un giorno di grande festa, quando si presenta ad offrire insieme ai figli di Israele, un certo Ruben gli si para davanti e lo blocca. Tu non hai diritto di offrire per primo i tuoi doni, perché non hai discendenza in Israele. Questo personaggio lo rimprovera, lo insulta, perché Gioacchino non ha figli. Gioacchino ne fu grandemente contristato, cercò nel registro per vedere se i giusti avevano figli e trovò che tutti i giusti in Israele avevano lasciato una discendenza. Si ricordò poi di Abramo, che non aveva figli, ma il Signore gli promise il figlio e poi glielo diede davvero. Allora Gioacchino divenne triste assai, né più comparve innanzi a sua moglie, ma si ritirò nel deserto e ivi, piantata la sua tenda, digiunò 40 giorni e 40 notti. Così decise in cuor suo: non scenderò né per mangiare né per bere finché non mi abbia visitato il Signore mio Dio. La preghiera mi sarà cibo e bevanda. Le scene raffigurate da Giotto cominciano proprio con lo scontro di Ruben che blocca Gioacchino e poi con la ritirata nel deserto. 40 giorni e 40 notti di digiuno sono chiaramente una ripresa di un elemento evangelico, come ha fatto Gesù, così anche il nonno di Gesù, Gioacchino, si ritira nel deserto e prega. Finalmente avviene la buona notizia. Sul modello dell'Annunciazione a Maria viene narrata anche l'Annunciazione ad Anna. Ed ecco, un angelo del Signore le si presentò innanzi e le disse: Anna, Anna, il Signore ha esaudito la tua preghiera, concepirai e genererai, della tua prole si parlerà su tutta la terra. In quel momento giunsero dei messaggeri che annunciavano: Gioacchino, tuo marito, arriva con il suo gregge. Un angelo del Signore, infatti, è sceso da lui e gli ha detto: Gioacchino, Gioacchino, il Signore ha esaudito la tua preghiera. Scendi di qui, che tua moglie Anna ha concepito nel suo seno. E i due si incontrano. E Giotto raffigura la scena dell'incontro alla porta della città di Gioacchino e Anna, con tanto di gregge. Viene citato dal testo e il pittore lo raffigura. Gioacchino e Anna, dunque, hanno una bambina. Compiuti i mesi, Anna diede alla luce e domandò alla levatrice: che cosa ho partorito? Quella rispose: una femmina. Allora Anna esclamò: oggi l'anima mia è stata glorificata, e la pose a giacere. Al termine dei giorni fissati, Anna si purificò, porse il seno alla bimba e la chiamò Maria. Ecco il racconto della nascita di Maria. Moltissimi quadri raffigurano la natività di Maria, con l'anziana Anna a letto, Gioacchino, le levatrici che lavano la bambina. Giorno per giorno la bimba si fortificava. Quando giunse all'età di 6 mesi, la madre la pose per terra per provare se restasse diritta. Ma fatti 7 passi, tornò in grembo alla madre. Questa la prese su ed esclamò: «Vive il Signore mio Dio! Tu non calpesterai questo suolo finché non ti abbia condotta nel Tempio del Signore». Preparò quindi un santuario nella sua camera da letto e non permetteva che cosa profana o immonda le venisse tra mano. Chiamò poi le figlie senza macchia degli ebrei perché l'intrattenessero. La camera da letto della bambina Maria diventa un santuario. Viene difesa da ogni cosa impura. Solo le donne irreprensibili le si avvicinano e la intrattengono. Quando la bimba compì il 1º anno, Gioacchino fece un gran festino a cui invitò i pontefici, i sacerdoti, gli scribi, il sinedrio, tutto il popolo di Israele. Gioacchino presentò la bimba ai sacerdoti, i quali la benedissero dicendo: «Dio dei nostri padri, benedici questa bimba e dalle un nome rinomato, perpetuo per tutte le età». La madre decide di offrirla al Signore. I mesi della bimba aumentavano. Quando giunse all'età di 2 anni, Gioacchino disse ad Anna: «Portiamola al Tempio del Signore per compiere la promessa che abbiamo fatto, perché l'Onnipotente non mandi a chiedercela e il nostro dono divenga così sgradito». Anna disse: «Aspettiamo al 3º anno, così la bimba non cercherà più il padre e la madre». E Gioacchino rispose: «Aspettiamo». Quando la bimba ebbe 3 anni, Gioacchino disse: «Chiamate le figlie senza macchia degli ebrei, prendano ognuno una lampada, la quale deve rimanere accesa, perché la bambina non si volti indietro e il suo cuore non rimanga prigioniero fuori del Tempio del Signore». E fecero così, finché furono salite al Tempio del Signore. Il sacerdote la ricevette e, baciandola, la benedisse dicendo: «Il Signore ha reso grande il tuo nome in tutte le generazioni. Per mezzo tuo, alla fine dei giorni, il Signore manifesterà la sua redenzione ai figli di Israele». Notiamo come ci sono degli elementi ripresi dai testi canonici e applicati. Quello che viene detto di Gesù viene anticipato per Maria. Gesù è stato presentato al Tempio, anche Maria viene presentata al Tempio e viene benedetta con formule molto simili a quelle che troviamo per Gesù nel Nuovo Testamento. Quindi la pose sul 3º gradino dell'altare. Il Signore Dio mandò su di lei la sua grazia, ella allora cominciò a danzare sui suoi piedi e tutta la casa di Israele le diede il suo amore. Maria rimane nel Tempio, è una bambina che a 3 anni si distacca dai genitori senza voltarsi indietro e celebra con una danza la sua gioia di rimanere nella casa di Dio. I genitori tornarono a casa meravigliati e lodando il Signore Dio perché la bimba non s'era voltata. Ha salito i gradini ed è entrata nel Tempio tranquillamente. Ora Maria dimorava nel tempio del Signore, considerata come una colomba. Il cibo lo riceveva dalla mano di un angelo. E questo è un dato decisamente leggendario, storicamente impossibile. Una bambina accolta nel tempio e nutrita da un angelo. Molte icone bizantine della presentazione al tempio raffigurano in un angolo una cella in cima al tempio dove questa ragazza è raccolta e l'angelo le porta da mangiare. Il narratore ingenuo presenta una storia della infanzia di Maria come la storia di una monaca, di una bambina cresciuta nel tempio, nutrita per mano degli angeli, quindi assolutamente incontaminata, vissuta sempre nell'ambiente sacro e formata da questa realtà religiosa. Quando la ragazza raggiunge i 12 anni, non può più rimanere nel tempio, perché maturando diventerebbe impura e contaminerebbe il tempio. E allora subito, in ogni caso, bisogna trovarle un marito. Chi si organizza è addirittura il corpo sacerdotale del tempio. Il gran sacerdote, preso il manto con i 12 sonagli, entrò nel Santo dei Santi e pregò per lei. Ed ecco apparirgli un angelo del Signore e dirgli: Zaccaria, Zaccaria, esci e aduna i vedovi del popolo. Portino ciascuno una verga. Ella sarà sposa di colui per il quale il Signore mostrerà un prodigio. Il sacerdote capo viene chiamato Zaccaria. Sarebbe il padre di Giovanni Battista. Viene identificato con questo personaggio autorevole, anziano, che si occupa di Maria. Una rivelazione divina gli propone una specie di concorso. Tutti i vedovi devono portare il loro bastone nel tempio. Anche Giuseppe, che era vedovo, lascia gli strumenti di lavoro e va incontro agli araldi, ascolta il loro messaggio e, come tutti gli altri, porta il suo bastone nel tempio. Terminata la preghiera, il sacerdote uscì con queste verghe e le diede a loro, ma in esse non c'era nessun prodigio. Giuseppe ricevette l'ultima verga ed ecco che una colomba uscì dal suo bastone e volò sulla testa di Giuseppe. Allora il sacerdote disse: Giuseppe, Giuseppe, tu sei stato eletto dalla sorte a prendere la Vergine del Signore in custodia per te. Giuseppe rifiutò dicendo: ho già figli, sono vecchio, ella è giovane. Temo di diventare lo scherno dei figli di Israele. No, gli dice il sommo sacerdote, temi il Signore Dio tuo. Non disprezzare l'ordine di Dio. Temi che cose del genere non accada in casa tua, come è stato punito Datan, Abiron e Core. Giuseppe, intimorito, la prese in custodia per sé. E da qui nasce l'idea del Giuseppe vecchio. In quasi tutti i nostri quadri San Giuseppe è raffigurato come un anziano. Nei Vangeli non risulta. È promesso sposo di questa ragazza e naturalmente doveva essere giovane. Questo testo apologeticamente invece ha inventato l'idea di un Giuseppe anziano e vedovo per risolvere due problemi. Il primo è quello dei fratelli e delle sorelle di Gesù nominati nei Vangeli. Sarebbero i figli del primo matrimonio di Giuseppe. E il secondo è che, essendo ormai vecchio, non aveva nessun problema a rispettare la verginità di questa giovane che gli è stata affidata. Quindi la prende in sposa semplicemente come custode. È un po' il nonno che prende una bambina in casa per difenderla, proteggerla e garantire lo stato di verginità. Continua a raccontare l'Annunciazione e narra un primo momento presso la fonte. Maria uscì con la brocca ad attingere acqua ed ecco una voce. Salve, o piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. Ella si volgeva a destra e a sinistra per vedere d'onde mai venisse la voce. Presa da timore, tornava a casa, dove deposta la brocca, riprendeva la porpora e seduta sul suo sgabello continuava a filare. Prima annunciazione o la prima apparizione alla fonte è ricordata a Nazareth. Sul pozzo principale di Nazareth c'è una chiesa ortodossa dell'arcangelo Gabriele dove avvenne, dicono, il primo annuncio, legato appunto a questo testo del protovangelo di Giacomo. E in moltissime icone Maria nell'Annunciazione è rappresentata con del filo rosso in mano. È un particolare iconografico che deriva da questo particolare letterario. Maria fila la porpora per commissione del sommo sacerdote che doveva fare il grande velo del tempio. Tornata a casa, improvvisamente un angelo le stette dinanzi e le disse: Non temere più, Maria, tu hai trovato grazia innanzi al Signore di tutti e concepirai il suo verbo. Segue il racconto del dubbio di Giuseppe, la rivelazione, l'accettazione, con tanto di interrogatorio. Maria viene sottoposta alle prove per verificare che non sia adultera. Le supera tutte brillantemente. L'autorità giudaica riconosce che non è adulterio, che non c'è intervento di uomo, che è veramente un prodigio di Dio. Partono per il censimento verso Betlemme. Il testo del protovangelo di Giacomo parla di un'asina su cui Giuseppe fa sedere Maria. E il particolare dell'asino entra in tutte le raffigurazioni. Il viaggio mostra Giuseppe che tira questo animale da soma e Maria seduta in groppa all'asina. La scena è ambientata in una spelonca, in pieno deserto. Giuseppe esce dalla grotta mentre Maria partorisce, non assiste. Per rispetto, per pudore. E racconta in prima persona una scena estatica. È l'immagine della notte meravigliosa del Natale, del silenzio e di tutte le cose che si fermano. Io, Giuseppe, camminavo e non camminavo, guardai l'aria e la vidi colpita da stupore. Guardai la volta del cielo e la vidi immobile, gli uccelli del cielo fermi. Abbassai lo sguardo al suolo e scorsi per terra un vaso. Operai sedevano d'intorno con le mani nel vaso. Chi masticava non masticava più. Chi prendeva su qualcosa non sollevava più. Chi portava alla bocca non portava più. I volti di tutti guardavano in alto ed ecco pecore spinte in avanti, non andavano innanzi, ma stavano ferme. Il pastore sollevò la mano per percuoterle con il bastone, la mano restò in alto. Guardai giù alla corrente del fiume e vidi le bocche dei capretti poste sopra, ma non bevevano e quindi tutto in un istante riprendeva il suo corso. È una scena da presepe. Tutto fermo però, nell'istante della nascita, il mondo si blocca, anche le acque si sono fermate e poi riprendono normalmente. Giuseppe va a cercare una levatrice, la trova, la levatrice aiuta la madre, lava il bambino e è testimone per un contatto fisico della verginità di Maria anche dopo il parto. Ed esce e racconta ad una sua collega, che si chiama Salome, di avere trovato una vergine che ha partorito. L'altra levatrice non ci crede e vuole entrare a verificare e vuole mettere la mano. Si accorge che è veramente vergine, ma rimane paralizzata per l'incredulità. Il testo è ingenuo e apologetico, aggiunge molti particolari e continua il racconto con la visita dei magi e poi il martirio di Zaccaria. Fraintendendo un testo biblico che si parla del sangue di Zaccaria, ma è un antico sacerdote di molti secoli prima di Cristo, questo testo lo applica a Zaccaria, padre di Giovanni, sacerdote che viene condannato a morte. E l'autore termina: ora io, Giacomo, colui che scrisse questa storia, poiché alla morte di Erode si era sollevato a Gerusalemme un trambusto, mi ritirai nel deserto, fino a che il trambusto a Gerusalemme cessò. Mentre lodavo l'onnipotente Dio che mi aveva concesso il dono e la sapienza per scrivere il racconto. La grazia accompagnerà quelli che temono il Signore nostro Gesù Cristo, a cui spetta la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Questo testo, apocrifo, ingenuo e apologetico, è stato molto amato nella tradizione cristiana, in Oriente e in Occidente. E noi ne portiamo le conseguenze. Non tutto è da buttare, è una letteratura da conoscere, da valorizzare e in qualche cosa ci può ancora essere utile.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

visto in faccia, solo allo specchio tutti dicono che sia la stessa identica cosa. La mia immagine è riflessa, ma a me non sembra, da sinistra a destra è l'esatto opposto e non mi riconosco. E tu che ti senti?

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione.

pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo e dire lo stesso. Sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,

0: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: A te giunga, Signore, il mio grido. Non nascondermi il tuo volto. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido. Non nascondermi il tuo volto. Nel giorno della mia angoscia, piega verso di me l'orecchio. Quando ti invoco, presto rispondimi. Si dissolvono in fumo i miei giorni e come brace ardono le mie ossa. Il mio cuore è abbattuto come erba inaridisce. Dimentico di mangiare il mio pane. Per il lungo mio gemere aderisce la mia pelle alle mie ossa. Sono simile al pellicano del deserto. Sono come un gufo tra le rovine. Veglio e gemo, come uccello solitario sopra un tetto. Tutto il giorno mi insultano i miei nemici. Furenti imprecano contro il mio nome. Di cenere mi nutro come di pane. Alla mia bevanda mescolo il pianto. Davanti alla tua collera e al tuo sdegno, perché mi sollevi e mi scagli lontano. I miei giorni sono come ombra che declina, e io come erba inaridisco.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te giunga, Signore, il mio grido, non nascondermi il tuo volto.
0: Volgiti, Signore, alla preghiera del povero.
2: Ma tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni generazione.
3: Tu sorgerai, avrai pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia. L'ora è giunta.
2: Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre, e li muove a pietà la sua rovina.
3: I popoli temeranno il nome del Signore, e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore.
2: Egli si volge alla preghiera del misero e non disprezza la sua supplica.
3: Questo si scriva per la generazione futura e un popolo nuovo darà lode al Signore.
2: Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il gemito del prigioniero, per liberare i condannati a morte.
3: Perché sia annunziato in Sion il nome del Signore, e la sua lode in Gerusalemme, quando si aduneranno insieme i popoli, e i regni per servire il Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Volgiti, Signore, alla preghiera del povero.
5: In principio, Signore, hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani.
6: Affiaccato per via la mia forza, ha abbreviato i miei giorni. Io dico, mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni. I tuoi anni durano per ogni generazione. In principio tu hai fondato la terra. I cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Tutti si logorano come veste, come un abito tu li muterai, ed essi passeranno. Ma tu resti lo stesso, e i tuoi anni non hanno fine. I figli dei tuoi servi avranno una dimora. Resterà salda davanti a te la loro discendenza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: In principio, Signore, hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani.
0: Popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento.
4: Ascolta le parole della mia bocca.
7: Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, quando giunsi a Troade per annunziare il Vangelo di Cristo, sebbene la porta mi fosse aperta nel Signore, non ebbi pace nello spirito perché non vi trovai Tito, mio fratello. Perciò, congedatomi da loro, partii per la Macedonia. Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza nel mondo intero. Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo fra quelli che si salvano e fra quelli che si perdono. Per gli uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di vita per la vita. E chi è mai all'altezza di questi compiti? Noi non siamo infatti come quei molti che mercanteggiano la parola di Dio, ma con sincerità e come mossi da Dio sotto il suo sguardo, noi parliamo in Cristo. Cominciamo forse di nuovo a raccomandare noi stessi? O forse abbiamo bisogno, come altri, di lettere di raccomandazione per voi o da parte vostra? La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto, infatti, che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei vostri cuori. Questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a Dio. Non però che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, che ci ha resi ministri adatti di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello spirito, perché la lettera uccide, lo spirito dà vita.

0: Questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a Dio,
1: che ci ha reso ministri di una nuova alleanza, non nella lettera, ma nello spirito.
0: Da noi stessi non sappiamo pensare qualcosa che venga da noi, ma la nostra capacità viene da Dio,
1: che ci ha reso ministri di una nuova alleanza, non nella lettera, ma nello spirito.
2: Dalla lettera ai cristiani di Magnesia di Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire. Non ci avvenga di essere insensibili alla bontà di Cristo. Se Egli ci trattasse secondo le nostre opere, saremmo perduti. Facciamoci davvero Suoi discepoli e impariamo a vivere secondo le esigenze del cristianesimo. Chi si chiama con un altro nome fuori di questo non appartiene a Dio. Gettate via il cattivo fermento, vecchio e inacidito, e trasformatevi nel nuovo, che è Gesù Cristo. Sia Lui il sale della vostra vita, e nessuno di voi si corrompa, perché sarete riconosciuti per quello che siete realmente. È assurdo confessare Gesù Cristo e vivere da giudei. Non è il cristianesimo che credette nel giudaismo, ma il giudaismo che deve credere nel cristianesimo, destinato ad abbracciare tutti quelli che credono in Dio. Vi scrivo queste cose, miei cari, non perché abbia saputo che alcuni di voi seguano teorie false su questo punto, no. Voglio piuttosto mettervi in guardia, per quanto inferiore a voi, perché non siate presi nei lacci di dottrine sospette. Siate pienamente convinti della nascita, della passione e della risurrezione di Gesù che avvenne al tempo in cui era procuratore Ponzio Pilato. Tutte queste cose le ha realmente compiute e non c'è dubbio. Gesù Cristo, nostra speranza, e a nessuno di voi capiti la sventura di allontanarsi da Lui. Mi auguro di poter godere di voi sotto ogni aspetto, seppur ne son degno. Dico così perché, sebbene io sia in catene per la fede, non potrei paragonarmi con alcuno di voi che siete liberi. So che non vi insuperbite, perché avete in voi Gesù Cristo. Anzi, quando vi lodo, ne provate rossore, come sta scritto: il giusto accusa se stesso. Cercate di essere ben saldi nella dottrina del Signore e degli Apostoli, perché riesca tutto quello che fate, per la vita del corpo e dello spirito, nella fede e nella carità, nel Figlio, nel Padre e nello Spirito Santo. All'inizio e alla fine, insieme con il vostro degnissimo vescovo, con la splendida corona spirituale del vostro presbiterio e con i diaconi che sono secondo il cuore di Dio. Siate sottomessi al vescovo e anche gli uni agli altri, come Gesù Cristo, in quanto uomo, fu sottomesso al Padre e gli Apostoli a Cristo, al Padre e allo Spirito Santo, perché ci sia unione perfetta in carne e spirito. Sapendo che siete pieni di Dio, non vi faccio lunghe esortazioni. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere, perché possa giungere a Dio. Pregate anche per la Chiesa di Siria, della quale non son degno di essere chiamato membro. Ho bisogno della preghiera e della carità di tutti voi. Unitele e offritele insieme a Dio, perché la Chiesa di Siria meriti di essere irrorata di rugiada celeste, grazie alla vostra Chiesa. Da Smirne, da dove vi scrivo queste righe, vi salutano i fedeli di Efeso. Essi sono qui presenti a gloria di Dio, e lo siete anche voi per mezzo dei vostri delegati. Tutti mi hanno confortato in ogni modo insieme a Policarpo, vescovo di Smirne. Anche le altre chiese vi salutano ad onore di Gesù Cristo. Siate forti e uniti in Dio per il possesso dello Spirito indissolubile, che è Gesù Cristo.

0: Dio vi conceda che Cristo abiti per la fede nei vostri cuori, radicati e fondati nella carità.
1: E sarete colmi di tutta la pienezza di Dio.
0: Camminate dunque ben radicati e fondati in Lui e saldi nella fede.
1: E sarete colmi di tutta la pienezza di Dio.
2: Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché ardenti di fede, speranza e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Regno.

tanto tempo, da quanto non ascolti.

C'è la neve, sto correndo, non riesco più a restare fermo. Su rotaie su cui scivolo, resto scosso dall'inverno. Non mi ascolto, non ascolto, non ti parlo, non ti mento. Ma sono succube del mio inconsolabile lamento. Mi lascio vivere distante, ma lo so, dovrò fermarmi, ritrovarmi e poi parlarmi, conquistare il mio equilibrio. Questo ghiaccio non si scioglie, ma in realtà non c'è mai stato. Sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni. Qui

notte vedo un'ombra che si muove, il suo calore mi circonda, resto appeso al mio dolore. Cerco scuse appiccicate passeggiando per le strade di un eterno cambiamento che mi lega e mi tormento. Mi tormento perché piango, mi tormento qui a vedermi, mi tormentano le colpe di un passato ancora in piedi, mi tormenta la tua voce che sussurra soluzioni e sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni qui.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati.
1: Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira.
0: Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di età in età estenderai il tuo sdegno?
1: Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
0: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
1: La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra.
0: Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, la verità germoglierà dalla terra, e la giustizia si affaccerà dal cielo.
1: Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo.
3: L'anima mia anela a te di notte. Al mattino il mio spirito ti cerca.

0: L'anima mia anela te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca.
1: Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore.

0: fa splendere su di noi il tuo volto, Signore.
1: Noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio.

0: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
0: Mio scudo, mia difesa,
1: in te la mia speranza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
2: Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.

0: ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
1: Adoriamo il Cristo, che con il suo sangue versato sulla croce ha fatto di noi un popolo nuovo, e supplichiamo.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: Cristo, Re e Salvatore, accogli la lode della tua Chiesa all'alba del nuovo giorno. Insegnale ad unirsi a te in perenne rendimento di grazie.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: In te poniamo ogni speranza. Il tuo amore non lasci deluse le nostre attese.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: Guarda la nostra debolezza e vieni in nostro aiuto, perché nulla possiamo senza di te.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: Non dimenticare i poveri e coloro che vivono nella solitudine e nell'abbandono. Il nuovo giorno non li opprima sotto il peso della tristezza, ma rechi loro gioia e consolazione.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli,

0: Sì, in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, Creatore e Signore di tutte le cose, donaci di iniziare lietamente questo giorno e di concluderlo nel generoso servizio tuo e dei nostri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

cordiale saluto, ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi parleremo di discernimento e lo faremo in compagnia di Don Pasqualino di Dio, fondatore della piccola casa della Divina Misericordia di Gela. Non mi resta dunque che augurare

0: colleghiamoci subito con l'ospite di questa mattina. Si tratta di Don Pasqualino Di Dio, fondatore della Casa della Divina Misericordia di Gela. Pasqualino, buongiorno.
1: Buongiorno carissimi.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, come anticipato, parleremo innanzitutto di discernimento. Secondo lei, quali sono gli ingredienti che caratterizzano il nostro discernimento? Per esempio, per citarne qualcuno, la conoscenza, le esperienze, gli affetti.
1: Eh sì, perché il discernimento è una forma di ricerca e la ricerca nasce sempre da qualcosa che ci manca, ma che in qualche modo conosciamo, abbiamo un po' il fiuto. I maestri spirituali la indicano con il termine desiderio, che alla radice è una nostalgia di pienezza che non trova mai pieno esaudimento ed è il segno della presenza di Dio in mezzo a noi. Dunque il desiderio non è la voglia del momento, no, ma è qualcosa che viene al di là, qualcosa di più profondo. La stessa parola italiana viene da un termine latino molto bello e anche curioso, desidus, cioè mancanza della stella. Discernimento è avere sempre innanzi questa stella e questa bussola. Il desiderio allora è la bussola per capire dove mi trovo, dove sto andando, e dunque il discernimento è avere appunto questa bussola in mano per capire se sto fermo o sto andando. Una persona che mai desidera, una persona che non vive nel discernimento, cioè non riesce a capire, a separare ciò che è bene e ciò che è male, è una persona ferma, ammalata, quasi morta. E la bussola, se io sto andando o se io mi fermo, è possibile riconoscerlo. Pensiamo a un desiderio sincero, perché che sa toccare in profondità le corde del nostro essere. Per questo non si spegne di fronte alle difficoltà o ai contrattempi. Dunque, ecco, il discernimento è qualcosa che viene dal profondo del nostro cuore, che non è un pio desiderio. È come quando abbiamo sete: se non troviamo da bere, non per questo rinunziamo. Anzi, la ricerca occupa sempre più i nostri pensieri, le nostre azioni, fino a che diventiamo disposti anche a qualsiasi sacrificio per poterla placare. Cioè, e questo, fin quando noi non beviamo, non si spegne in noi tutto ciò. Allora, ostacoli e insuccessi non soffocano il desiderio, ma al contrario lo rendono ancora più vivo in noi, a differenza della voglia o dell'emozione del momento. Il desiderio dura, ma dura nel tempo.
0: Certo. Don Pasqualino, perché parlare oggi, nella nostra epoca secolare, globalizzata, di discernimento spirituale?
1: Ma perché noi siamo chiamati a vivere nello spirito. Noi in questo mondo di confusione siamo chiamati a vivere quello che è questo desiderio, cioè che cosa ci spinge, dove stiamo andando, cosa è bene, cosa è male per me. Ma dobbiamo stare attenti, perché una cosa è il desiderio, un'altra cosa è la volontà. Spesso è proprio il desiderio a fare la differenza tra un progetto riuscito, coerente, duraturo e mille buoni propositi. E come si dice che i propositi sono elasticato di verba, perché noi tante volte viviamo soltanto nei propositi, ma non vogliamo cambiare. Sì, io vorrei, io desidero, ma alla fine non si fa nulla. Allora il discernimento spirituale è questa forza che noi abbiamo, che parte dalla libertà, che cerca di spingerci e di andare oltre, perché siamo chiamati verso il cielo, come diceva la serva di Dio Chiara Petrillo Corbella: tutto sia fatto per il cielo, tutto sia vissuto nelle cose spirituali. Allora, se noi ci fermiamo, se noi ci blocchiamo, moriamo. Allora questo desiderio vive in noi, il desiderio di cambiare, il desiderio delle cose di Dio.
0: Non basta fare un buon discernimento e compiere una buona scelta, bisogna rimanere vigilanti, custodire

che fare con la vigilanza, cioè l'essere vigili e non essere come le donne vergini che alla fine sono prese da tanto entusiasmo ma perdono di vista e dimenticano quello che è l'essenziale, no? L'olio della speranza. E perché il Signore desidera solamente che la nostra vita sia piena, ma dobbiamo farci aiutare nel cammino. E un'immagine che mi viene in mente in questo momento è quella bellissima frase del Vangelo: io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo. E dunque c'è questa inquietudine interiore che è fatta di insoddisfazione, cioè sembra che manca qualche cosa. Allora, come un puzzle che manca un pezzo per essere completo. Allora, sentire in noi il crescere, il bisogno di farci dono per gli altri, questo vive nella vigilanza, cioè l'essere attento non soltanto all'interno, cioè dire la porta del cuore, per non fare uscire in noi quel desiderio bello che lo Spirito di Dio ha messo dentro di noi, ma anche essere sentinelle negli occhi, cioè cercare di guardare dove Dio sta passando, cioè qual è il giardino dove Dio mi chiama e per aiutare l'altro affinché possa io essere attento al mio fratello, che il Signore non possa un domani dirmi dove sei. Dove ti sei rifugiato, in quale sicurezza ti sei rifugiato e ancora, ma dove è tuo fratello? Io penso che queste sono le due domande che Dio ci porrà alla fine dei nostri giorni. Dove sei? Cioè, che cosa hai fatto della tua vita? Come l'hai custodito questo dono? E poi dove è tuo fratello? I fratelli non sono soltanto coloro che noi magari pensiamo, ma coloro che sono accanto a noi, perché se noi non amiamo, non serviamo, non custodiamo coloro che stanno accanto, come possiamo amare gli altri, no? E io immagino un po' la nostra vita relazionale nel Signore come dei cerchi concentrici. Il primo cerchio chi è? Chi sta accanto a me? È mia moglie, è mio marito, è il mio confratello, sono i miei figli. E poi, ecco, chiudendo questo cerchio, poi dopo chi ci stanno? Stanno i colleghi di lavoro, sono i compagni di scuola, compagni, ecco, il mio datore di lavoro, il mio vicino di casa, e poi ancora chi ci sta? Ci sta la comunità. E dunque è così, no? Così si contagia l'amore. Ma se noi non chiudiamo i cerchi accanto a noi, che poi il primo cerchio è noi stessi, perché se no non ci amiamo, come possiamo chiudere questo cerchio? Allora possiamo espandere questa misericordia, questa tenerezza nel mondo, allora essere custodi dell'altro. Sì.

0: Va detto, va sottolineato che se manca la vigilanza è molto forte il rischio che tutto vada perduto. E, don Pasqualino, non si tratta di un pericolo di ordine psicologico, ma di ordine spirituale, una vera insidia dello spirito cattivo.
1: Eh sì, la tradizione cristiana era questo il termine della, che sempre veniva fuori, è quello della lotta spirituale. Oggi si parla pochissimo della lotta spirituale, e se oggi ci troviamo di fronte a tanti cristiani a volte malati di debolezza, è perché non sanno più praticare la lotta spirituale, che è qualcosa di serio. Paolo ne parla fino al sangue. Ormai non si parla più di questa lotta spirituale, ma se uno non sa praticare la lotta spirituale, facilmente preda delle tentazioni e non sa neanche come poter reagire e poterli vincere. E forse in questo momento, in molti spazi anche ecclesiali, nessuno si pensa che si debba combattere la tentazione e resisterla. Allora siamo chiamati a vivere tutto questo lavorio interiore, no? Perché la tentazione rende il cristiano o idolatra o martire. Allora è importante conoscere l'arte di questa lotta, perché se uno non combatte le tentazioni, l'inerzia delle cose che vanno così, si inizia a non vivere quello che è il rapporto vero con il Signore. Allora dobbiamo dare degli assensi e imparare anche a vivere delle rinunzie, sia a quello che possiamo essere e fare in conformità a Cristo, e non alle pulsioni ecocentriche che ci alienano e contraddicono il nostro rapporto con noi stessi, con gli altri, con Dio e con le cose. E questo è il cuore, è il luogo della lotta. Proprio nel cuore dobbiamo compiere questa lotta tra ciò che viene da Dio e ciò che viene dal maligno. Gesù ci ha avvertito: dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive. Allora bisogna stare attenti su questo.
0: Per chiudere questa nostra riflessione sul discernimento, possiamo dire che la vigilanza è segno di saggezza, è segno soprattutto di umiltà, e l'umiltà è la via maestra della vita cristiana.
1: Ma Agostino diceva che l'arte dell'umiltà è il cuore di ogni cosa, no? E l'umiltà ci porta a capire che siamo fatti di terra, umiltà, humus, cioè polvere, e avere sempre innanzi questo. Ma siamo polvere, ma siamo polvere di cielo, perché siamo chiamati a stare sempre in Dio, avere questa custodia, questa vigilanza e questa saggezza. E mi viene in mente quella bellissima immagine del Cantico dei Cantici, che dice che le piccole volpi rovinano le viti. Cioè, quali sono le piccole volpi? Sono i pensieri. Quando i pensieri noi riusciamo a governarli, allora sono piccoli, li riusciamo un po' a dominare, ma quando noi diamo da mangiare a questi pensieri, diventano grandi e che sbranano. Allora bisogna stare attenti alle piccole volpi, affinché, sempre con l'immagine del Cantico dei Cantici, noi possiamo vivere questa fontana sigillata e orto chiuso, cioè custodire la parola, perché nel momento in cui noi custodiamo la parola, è la parola che custodisce noi, e per portare il nostro cuore nell'umiltà, affinché come Maria possiamo essere abitati dalla parola. Maria custodiva tutte le cose nel suo cuore.
0: Don Pasqualino, grazie per le sue parole, faremo sicuramente tesoro di quanto ci ha detto.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Martedì 21 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: la pace è responsabilità, nessuno può essere mediocre, lo scrive il Papa nel libro Disarmata Disarmante, la pace è un dono, pubblicato oggi dalla LEV. USA e Iran, mediatori al lavoro per un nuovo cessate il fuoco, bloccate due navi nello stretto di Hormuz. Incontro a Kiev tra Monsignor Gallagher e Zelensky, al centro gli sforzi per una pace giusta e duratura. Bentrovati da Marco Guerra. Disarmata e disarmante, la pace è un dono, il nuovo volume della libreria editrice Vaticana, che raccoglie vari interventi di Papa Leone sul tema della pace. L'antologia introdotta da un testo inedito del pontefice che, guardando agli odierni conflitti, evidenzia: non sono le armi a generare la pace, ma il disarmo. E incoraggia infine tutti ad essere costruttori di pacificazioni. Curato dal giornalista Alessandro Banfi, il libro sarà presto disponibile anche in spagnolo e inglese. Il servizio di Tiziana Campisi.
3: La pace è una responsabilità. Inizia da se stessi, nella quotidianità. Si edifica con la verità e ha bisogno di speranza. Leone XIV lo sottolinea presentando la raccolta di discorsi, omelie, messaggi, lettere e altri testi pronunciati e scritti nell'arco del primo anno del suo pontificato, che ora si possono sfogliare nel nuovo libro della LEV Disarmata e disarmante. Sono proposti in 13 capitoli, nei quali emerge che la pace cerca testimoni, spiega il Papa nella sua introduzione inedita, nella quale richiama la forza di uomini e donne che l'hanno favorita, come Floribert Buanaccui, Giorgio La Pira e Dorothy Day. E allora cosa fare per la pace in un mondo in cui la guerra sembra non finire? Bisogna annunciarla la pace, ha detto Leone l'1 marzo scorso, durante la visita nella parrocchia romana dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo e della preghiera che ci educa ad agire, ha specificato il Papa durante la veglia dell'11 aprile nella Basilica di San Pietro, perché proprio nella preghiera le limitate possibilità umane si congiungono alle infinite possibilità di Dio.
2: Passiamo alla cronaca internazionale. Decima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Mentre gli USA annunciano di aver completato una nuova ondata di raid per ridurre la capacità iraniana di colpire navi nello stretto di Hormuz, Teheran ha colpito target militari americani in Bahrain e Kuwait. In particolare sono stati distrutti radar nella base di Ahmed al-Jaber. Roberta Barbi.
4: Il nodo cruciale resta lo stretto di Hormuz, dove secondo gli USA il traffico marittimo procederebbe più o meno regolarmente, mentre secondo i Pasdaran, che annunciano di aver bloccato altre due navi, sarebbe chiuso. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, stanno estendendo il blocco marittimo nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita, storica alleata di Washington. Secondo indiscrezioni, però, i mediatori sarebbero al lavoro per un nuovo cessate il fuoco dopo il fallimento di quello di giugno e nonostante una nuova notte di attacchi incrociati, nonostante Teheran che neutralizza radar americani per rendere più efficaci i propri missili e nonostante le minacce del presidente Trump, secondo cui la morte di ogni soldato americano ucciso sarà pagata molte volte da Teheran. L'ipotesi al vaglio sarebbe quella di una tregua di 10 giorni per favorire la de-escalation e trovare finalmente un accordo su Hormuz.
2: E si conclude oggi con il rientro in Vaticano il viaggio in Ucraina dell'arcivescovo Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Il presule ha incontrato a Kiev il ministro degli affari esteri ad interim e il presidente Zelensky. L'inviato Roberto Paglialunga dice che momento sta vivendo il paese colpito dall'ennesima ondata di attacchi.
5: La popolazione, a volte ci ha sottolineato anche negli incontri, hanno manifestato stanchezza. Ecco, sono sfiniti da una guerra che non vedono l'ora finisca più presto. Ciò nonostante, però, dall'altra parte noi abbiamo notato, e si nota anche visivamente per le strade, per le città, un desiderio, una grande voglia di reagire, di fare in modo che la vita vada avanti in maniera tranquilla, in maniera serena. Insomma, c'è questa grinta nel voler ripartire. Certo, le condizioni ancora perché questo accada si devono ovviamente creare.
6: Roberto, tu sei al seguito della missione di Monsignor Gallagher. Quali frutti potranno arrivare appunto da questa visita?
5: Far vedere visivamente anche alle persone la vicinanza del Papa, della Chiesa e far loro capire che non sono abbandonati, non sono da soli, ma sono insieme. Qualcuno ci ha detto durante questa missione che la cosa più triste di una guerra è percepirsi soli, sentirsi da soli. La solidarietà degli altri è una cosa molto importante. Incontri di carattere naturalmente politico, istituzionale, tutti quanti hanno trasmesso una grande voglia, un grande desiderio che arrivi presto la pace. Però tutti quanti ribadiscono

0: Torniamo all'attività del Santo Padre. Visita privata ieri del Papa alla comunità monastica all'abbazia benedettina di Monte Cassino. La preghiera di Leone sulla tomba di San Benedetto, la recita dell'ora sesta, la visita ad archivio e biblioteca, poi il pranzo con i religiosi che si preparano a celebrare nel 2029 i 1500 anni del monastero. Antonella Palermo ha intervistato l'abate Don Luca Fallica.
1: Credo che il Papa sia stato contento di poter visitare questo luogo in cui era stato solo tanti anni fa, quando mi diceva era ancora studente a Roma, come hanno fatto anche Giovanni Paolo II, sia Benedetto XVI, anche Papa Leone è salito a Monte Cassino come pellegrino di pace. Ho potuto

0: nella minaccia, nella morsa della guerra, dei conflitti, e quindi a maggior ragione c'è non solo la nostra preghiera, ma proprio l'impegno per la pace.
1: Esattamente 57 anni fa, il 21 luglio del 1969, per la prima volta un uomo metteva piede sulla Luna. La missione Apollo 11 scrisse un'indelebile pagina di storia. Edoardo Valentino ne ha parlato con Giovanni Caprara, docente del corso di storia dell'esplorazione spaziale al Politecnico di Milano.
2: Fu una notte che dimostrò la capacità dell'intelligenza umana a compiere un grande balzo nella tecnologia, nella gestione di una missione molto complessa che sembrava quasi impossibile. Chi ho avuto modo di incontrare Neil Armstrong, lui mi disse che il rischio era del 50% che non si riuscisse a tornare sulla Terra, ma il coraggio degli astronauti di quel momento, erano tutti pronti per affrontare la grande prova dello sbarco sulla Luna.
3: Cosa aspettarci dal futuro dell'esplorazione lunare?
2: Dopo molto tempo nel quale è stata dimenticata, l'obiettivo è oggi di ritornare sulla Luna per rimanerci, cercare di realizzare un insediamento, una colonia stabile per sfruttare il ghiaccio d'acqua che è depositato in alcuni crateri dove non arriva la radiazione solare. Imparare tutto ciò che è necessario per compiere poi il grande balzo verso Marte.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Dopo quasi tre secoli, il Duomo di Udine ritrova uno dei suoi capolavori. Tornano nella cattedrale le monumentali portelle dell'organo rinascimentali, dipinte da Pellegrino da San Daniele, restituite al luogo per il quale erano state realizzate, il servizio di Paolo Ondarza.
4: Non solo un'opera d'arte che torna al suo posto, ma un frammento di memoria che ritrova il proprio significato. Dopo quasi tre secoli, le monumentali portelle dell'organo dipinte dal maestro del Rinascimento friulano Pellegrino da San Daniele sono state ricollocate nel Duomo di Udine. Realizzate all'inizio del Cinquecento, proteggevano l'antico organo e accompagnavano la liturgia con un ricco programma iconografico dedicato a San Pietro, a Sant'Ermacora e ai quattro dottori della Chiesa. Dopo un accurato intervento conservativo, le tele tornano oggi a dialogare con lo spazio per il quale erano state concepite. Maria Beatrice Bertone, curatrice del Museo del Duomo di Udine.
5: Vengono restituite la cattedrale come un elemento essenziale dell'identità storica del luogo.
4: E anche questo è il senso dell'intervento: restituire alla cattedrale non soltanto un capolavoro del Rinascimento friulano, ma un'opera che torna a raccontare, nel suo contesto originario, il legame tra arte, liturgia e memoria della Chiesa.
1: Per questa edizione è tutto, da Patrizio Ciprari, regia Marco Guerra e studio, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.
6: A Roma, ascolta Radio Vaticana Italia sulla tua radio digitale DAB.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Non so come può finire.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, amiche e amici di Radio Vaticana con voi. Buongiorno da Andrea De Angelis in questo martedì 21 di luglio. La stagione estiva è già iniziata da un mese e continuiamo a essere in vostra compagnia attraverso il 335 12 43 722. Grazie di cuore Radio Vaticana per il vostro prezioso lavoro quotidiano per portare speranze, verità e fede nel mondo. A mandarci questo bel messaggio, vediamo subito chi è che scrive. Rocco, buongiorno a te Rocco. E ancora: in un tempo in cui tutto sembra diventare sempre più rumoroso, frenetico, superficiale, le vostre parole rappresentano per tante persone un punto di riferimento, di pace e di orientamento. Ci ricordate che la compassione, l'umanità e la fede possono costruire ponti tra le persone. Grazie di cuore per questo attestato di stima. Siamo noi ovviamente ad essere sempre ben lieti e felici di ascoltare le vostre testimonianze, i vostri messaggi, i ringraziamenti e le critiche.

incendi che continuano a colpire in particolare il sud dell'Europa. Buongiorno, arriva anche da Paola che ci parla dell'intelligenza artificiale, del Nobel per la pace. Io darei il Nobel, scrive la nostra amica, sempre al 335 12 43 722, a chi trova il modo di disarmare il mondo. E poi buongiorno da Vittorio, un saluto da Mirella che ci segue dalla Toscana e da Carmela. Continuate dunque a essere protagoniste e protagonisti. Lo avete sentito nel nostro radiogiornale, è stato appena pubblicato dalla LEV il volume Disarmata e disarmante, la pace è un dono di Papa Leone, in particolare l'introduzione a cura del Papa e poi alcuni suoi interventi, alcuni suoi scritti e il volume a cura del collega e amico Alessandro Banfi che proprio questa mattina in diretta qui a Radio Vaticana con voi ci racconterà di più di questo testo che, lo ricordo, è stato appena pubblicato, edito dalla libreria editrice Vaticana. È possibile dunque acquistarlo e leggerlo anche durante il periodo del riposo estivo. Disarmate e disarmante, la pace è un dono di Leone XIV a cura di Alessandro Banfi, che tra praticamente mezz'ora sarà qui con noi. Parleremo nel corso di questa ora assieme anche di un altro libro che ho qui tra le mani, edito da Mondadori, di Luca Cari, Salvare vite, il terremoto di Amatrice del centro Italia raccontato dai vigili del fuoco, perché manca ormai un mese al decimo anniversario del terremoto del centro Italia. 10 anni fa, il terremoto più comunemente noto come terremoto di Amatrice, ci furono 299 morti, ancora di più i feriti. Attraverso questo testo edito da Mondadori potremo ricordare quelle che furono le operazioni di salvataggio. Luca Cari, che sarà in diretta qui con noi a Radio Vaticana, è dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Insomma, un'ora davvero da non perdere. Iniziamo in musica con colui che è venuto a trovarci qui in studio nel corso di quest'anno, Cesare Cremonini, Poetica.

0: Le 9.14, sempre in diretta Radio Vaticana con voi, 335 12 43 722. Anche Grazia ci manda il suo buongiorno, e poi arriva anche un buongiorno da Leone. Grazie per questi aggiornamenti. Riferimento dunque anche e soprattutto del nostro amico ai radiogiornali, lo ricordiamo, sono 11 le edizioni ogni giorno, due quelle principali alle 8 e alle 14, poi vari flash fino alle ore 19. Io voglio anche ricordare qualche appuntamento di oggi, perché alle 12 in punto pregheremo assieme il Santo Rosario, reciteremo l'Angelus collegandoci in diretta con la Santa Casa di Loreto. La messa invece verrà celebrata quest'oggi alle 19, alle 7 di sera, dal Santuario della Madonna delle Lacrime. Dunque, subito dopo l'ultimo notiziario della Radio Vaticana, la Santa Messa in diretta oggi da Siracusa. Si tiene un'importante riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York quest'oggi, si parla di Siria, e poi è l'anniversario del primo uomo sulla Luna, accadeva 57 anni fa, il 21 luglio del 1969, ieri era l'anniversario dell'allunaggio, poi dopo alcune ore sapete tutti chi mise per primo il piede sulla Luna. Sono passati 57 anni. Scopriamo in questo giorno a chi affidare le nostre preghiere.
1: Oggi 21 luglio la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi, sacerdote cappuccino, dottore della Chiesa. Da Brindisi all'Europa. Lorenzo entra nei minori cappuccini nel 1575 a 16 anni e già dai 30 l'ordine gli affida molte responsabilità, come pure più avanti papi e principi. Muore a Lisbona nel 1619 mentre difende i napoletani dalle malversazioni del duca di Ossuna. Leone XIII lo canonizza nel 1881. In questa data si ricordano inoltre Santa Prassede, romana, nella chiesa da lei fondata sull'Esquilino, e Sant'Ezechiele, profeta.
0: Ci ha raggiunto in studio il collega Marco Guerra, buongiorno.
2: Buongiorno Andrea, eccoci qui.
0: Abbiamo ascoltato nel tuo radiogiornale, partirei dalla cronaca internazionale per poi arrivare finalmente al Papa con ben due notizie in primo piano, però è stata la decima notte di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, e in tanti ci chiedono di capirne di più, perché di fatto dopo l'escalation di qualche mese fa, insomma, c'era stato un momento in cui in particolare quell'accordo, le trattative, il negoziato, il dialogo, la diplomazia, per sintetizzare, avevano acceso più di una luce, almeno due, e in realtà sembra che siano tornati indietro. Forse per questo le persone chiedono chiarezza.
2: Sì, per fare un po' di chiarezza magari facciamo un passo indietro. Il 17 giugno scorso Iran e Stati Uniti hanno firmato un memorandum d'intesa a distanza, ricordiamo tutti le firme apposte con immagini video fatte a distanza tra le parti di Washington e di Teheran, e si erano dati 60 giorni per mettere a punto un accordo di pace definitivo che riguardasse la questione del nucleare, dell'arricchimento dell'uranio e lo stretto di Hormuz, che è diventato un po' il tema centrale di questo conflitto, anche se all'inizio non era così. Quindi, cioè, il conflitto ha provocato il tema dello stretto di Hormuz, perché nessuno di noi lo ha sentito nominare, in pochi se non gli addetti ai lavori, fino a prima di questo conflitto. Ovviamente l'Iran, affacciandosi su questo tratto di mare largo 30 km da cui passa il 20% del petrolio mondiale, l'altra sponda è controllata, sull'altra sponda c'è il territorio dell'Oman. Quindi le navi, da quello che sappiamo, stanno passando più in prossimità della costa omanita, e in questa fase della guerra, anzi la guerra sembra, secondo gli Stati Uniti, che sia riniziata proprio perché l'Iran continuava a rivendicare un controllo sullo stretto di Hormuz anche dopo la firma del memorandum d'intesa, limitando il passaggio delle navi. Quindi gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran, fatto sta che sono colpite soprattutto le città costiere, e lo stesso CENTCOM, che è il comando centrale dell'esercito statunitense, anche stamattina dice: altra serie di attacchi nel paese per difendere il passaggio ad Hormuz. Dal canto loro i Pasdaran, le forze militari iraniane, dicono che sono state attaccate due petroliere a Hormuz non conformi, le definiscono così, quindi che non avevano l'autorizzazione a passare. Di fatto la realtà non sappiamo qual è, perché entrambe le parti in causa dicono di controllare lo stretto. Fatto sta che sono proseguiti questa notte gli attacchi incrociati per la decima notte dalla ripresa degli scontri, e l'Iran ha colpito Kuwait e Bahrain ancora, dove ci sono basi americane, dove ci sono installazioni americane di qualsiasi tipo, quindi radar, aeroporti, non devono essere per forza grandi strutture, però insomma sappiamo che ci sono paesi partner degli Stati Uniti in tutto il Golfo, quindi sono stati ripetuti gli attacchi su installazioni americane, e gli Stati Uniti hanno bombardato pesantemente alcune zone dell'Iran. Fatto sta che ieri per la prima volta gli Stati Uniti hanno riconosciuto le prime due vittime americane. Sono un soldato e una soldatessa, quindi iniziano ad arrivare notizie di vittime americane, il che dimostra che comunque gli attacchi iraniani, malgrado scudi missilistici e la predominanza sui cieli soprattutto da parte di Israele e Stati Uniti, ma gli attacchi iraniani comunque arrivano sugli obiettivi, perché poi quando parte un conflitto sono talmente tanti missili, talmente tanti droni, talmente tante le armi utilizzate, che alla fine qualcosa sul terreno casca e vittime ne vengono provocate. Mi sembra che il bilancio dell'Iran dall'inizio della ripresa dei combattimenti in questi 10 giorni parla di una cinquantina di vittime, quindi ricordiamoci sempre che dietro questi numeri ci sono persone che muoiono.
0: E quando noi dobbiamo ricordare che dietro i numeri ci sono persone, dobbiamo anche ragionare su una parola, che è disarmo. Al disarmo ci richiama il Papa, perché è esso che genera la pace, non le armi atomiche. Lo scrive Leone in questo volume edito dalla Lev. Tra poco il curatore sarà con noi in diretta qui a Radio Vaticana con voi, dal titolo Disarmata e disarmante, la pace è un dono. Nel titolo di apertura, Marco, tu hai citato un passaggio dell'introduzione del pontefice, in particolare quello in cui il Papa ci ricorda che è una responsabilità di tutti la pace, e citando a sua volta un suo predecessore, Leone dice: nessuno può essere mediocre, nessuno può essere mediocre. Questo
2: è una chiamata alla responsabilità, è una chiamata all'impegno per la pace che tutti noi possiamo costruire, disarmando il linguaggio, come già era stato detto anche da Papa Francesco, ma anche con gesti semplici, con la vita quotidiana. Se ognuno di noi insomma applicasse semplicemente il Vangelo, che è il nostro punto di riferimento, penso che non ci sarebbe bisogno di eroi, di grandi pacificatori. Però ognuno di noi può essere un pacificatore nella nostra società, perché poi comunque le scelte della politica, le scelte dei governanti e di chi detiene il potere ricadono sulla gente comune, e sta a noi non avvelenare i pozzi e fare in modo che comunque l'odio non abbia un ulteriore eco.
0: Diamo un'occhiata anche ai giornali, perché avendo numerosi ospiti ci limitiamo insomma a una lettura dei titoli, lo facciamo insieme, Marco, quest'oggi. In sostanza, quanto accaduto a Bologna quasi 48 ore fa è su tutte le prime pagine. Fakir, piazza per la verità, titola La Repubblica. La Stampa, Fakir, scontri a Bologna, ovviamente l'uomo che è morto dopo essere stato ammanettato, e c'era era stato richiesto un intervento della polizia. In sostanza le body cam sono già state consegnate, mai come in questa occasione il caso di attendere ovviamente l'esito delle indagini. Il ministro degli interni Piantedosi per primo ha detto verrà fatta chiarezza e avremo la verità nei tempi più rapidi possibili. Ci sono anche dei titoli come quello del Corriere: scudo penale per gli agenti, o ancora Il Resto del Carlino: la procura applica lo scudo. Questo è un provvedimento, il cosiddetto scudo penale, che è passato non da molto, ma in realtà non cambia nulla. Cioè, chiariamoci, lo scudo penale non è un qualcosa che rende immune Tizio Caio da un possibile procedimento penale. Assolutamente no, sarebbe ovviamente altra roba, la legge uguale per tutti. Lo scudo penale è quel qualcosa che non fa comparire il nome del poliziotto che è oggetto di indagine nella lista appunto dei nomi. In sostanza non viene reso pubblico, non viene resa pubblica la sua identità nel registro degli indagati. Questo è lo scudo, chiariamolo, certo. Marco, perché oggi leggere scudo penale per gli agenti, come a dire, va bene, allora
2: possono fare,
0: non è così,
2: no, assolutamente no.
0: È fondamentale, secondo me, leggendo questi titoli, spiegare le cose per bene.
2: Sì, no, è fondamentale, anche perché appunto poi come al solito c'è questa estremizzazione, polarizzazione tra l'opinione pubblica. Quindi lo scudo penale sarebbe proprio a garantire alle persone indagate di non finire in questa lavatrice, in questo caos che poi trita le vite delle persone, perché appunto in attesa che le indagini facciano il loro corso è bene che siano tutelati anche gli indagati, perché a volte abbiamo visto ci sono state ritorsioni da parte di persone magari che sono state vicine alle vittime, o comunque anche la privacy delle persone, si sono ritrovate giornalisti sotto casa o magari approcciati che approcciano i loro parenti.
0: È una tutela, perché durante le indagini la tutela è legittima. Poi tra l'altro massima solidarietà sempre alle forze dell'ordine, senza le quali regnerebbe il caos. Rispetto alla legge per tutti, incluse le forze dell'ordine. Cioè può sembrare anche banale, ma è così. Attendiamo l'esito delle indagini, anche se i giornali oggi parlano solo di questo.
2: Sì.
0: Forse bisognerebbe attendere e parlare meno, non lo so.
2: Bisognerebbe, ma comunque poi
0: la cronaca si nutre anche, no?
2: Va seguita, c'è il diritto di cronaca, sempre ricordandoci appunto anche i paletti della deontologia, insomma, perché c'è la presunzione di innocenza, questa va tenuta presente sempre per tutti. Sappiamo che finché c'è da seguire un'indagine c'è molto zelo da parte della stampa. Poi quando però magari arriva una sentenza di assoluzione non c'è lo stesso zelo nel darne notizia. Questa
0: sentenze che non andrebbero commentate ma lette, come quella ad esempio del gioielliere. Anche oggi sul giornale si continua a parlare per le dichiarazioni di Elon Musk. Basta leggere la sentenza: in base alla legge in vigore in Italia quella non è legittima difesa, punto. Poi si può chiedere la grazia, si può fare manifestazioni, quello che volete, ma non rientra nei casi della legittima difesa. È falso chi afferma questo, perché la legge è legge. Poi si può chiedere che venga cambiata la legge, ma i giudici applicano la legge in vigore, non quella che si auspica possa entrare in futuro, altrimenti avremmo le sentenze sulle leggi future, certo. o su quelle passate. Non è possibile, no?
2: Sì, retroattive.
0: La giurisprudenza si basa sul presente, per fortuna.
2: Assolutamente.
0: Grazie Marco Guerra per essere stato con noi. Liberi liberi, Vasco Rossi, e poi torneremo a 10 anni fa con Luca Cari, Salvare vite.

0: 9.30 in punto, mi ha raggiunto in studio il vice responsabile della nostra redazione culturale, il caro collega amico Eugenio Murali. Bentornato Eugenio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E grazie a una tua intuizione torniamo con un mese di anticipo indietro di 10 anni. Vedrete, a fine agosto se ne parlerà molto di più. A noi piace farlo fin da subito perché il libro viene appunto pubblicato in questi giorni ed è una lettura che merita di far parte delle letture di questa stagione estiva. Anche il Papa ci ha detto, spero durante il mio periodo di riposo che va esaurendosi, si concluderà il prossimo lunedì, di poter dedicare un po' di tempo alla preghiera, allo sport e alla lettura. Edito da Mondadori, Salvare vite, il terremoto di Amatrice del centro Italia, raccontato dai vigili del fuoco, un volume di Luca Cari, che è dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che da 20 anni più o meno gestisce sul campo la comunicazione in emergenza in Italia e all'estero. Luca Cari è in diretta con noi. Luca, ben trovato.
2: Sì, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori di Radio Vaticana.
0: Ti chiedo subito da dove nasce l'esigenza 10 anni dopo di raccontare cosa accadde 10 secondi, 10 minuti, 10 attimi dopo quelle scosse. Un bisogno di rendere noto ciò che talvolta non si conosce? C'è qualcosa di più? Dici tu.
2: No, assolutamente, di rendere noto, di far conoscere quelli che sono i sentimenti, le emozioni, le gioie, i dolori che sono dentro il lavoro dei Vigili del Fuoco, il lavoro dei Vigili del Fuoco che è segnato da emozioni prepotenti che sul momento restano peraltro al di fuori delle cronache, non vengono raccontate. Quello che viene raccontato del lavoro dei Vigili del Fuoco è il risultato di un intervento di soccorso, ma quello che c'è dietro l'intervento sono emozioni, sentimenti che non si conoscono. Ecco.
1: Intanto poi Luca Cari è una persona veramente importante anche per noi giornalisti. Io ricordo quando siamo andati con Radio Vaticana, ero con Gabriella Ceraso ad Amatrice, e quanto è stato importante interfacciarci con i Vigili del Fuoco, e Luca Cari è una figura chiave in questo ambito, anche proprio per chiarire, per dare una comunicazione giusta. È sempre così difficile anche per noi giornalisti, no? Capire qual è il limite da non oltrepassare in queste situazioni così complesse. Questo libro è bellissimo, devo dire, dottor Cari, è veramente un libro che emoziona. Sono 10 voci di Vigili del Fuoco, perché lei voleva dare proprio questa idea corale, no? Che sì, c'è la voce di un Vigile del Fuoco, ma in realtà rappresenta ogni voce, rappresenta tutti.
2: Sì, questo era il pensiero che poi rispecchia quella che è la realtà del lavoro, della vita di un Vigile del Fuoco, che non è mai solo, non è mai quindi da solo, appunto, durante un intervento, durante le situazioni che affronta, ma il Vigile del Fuoco è sempre in gruppo, è sempre squadra. Non è retorica quando si dice che ognuno dei componenti della squadra affida la propria vita nelle mani dell'altro, perché è il gruppo che riesce ad affrontare coeso, stretto, ogni situazione. Ovviamente nel racconto, che ha una struttura narrativa scelta, impostata, il pensiero di uno dei Vigili del Fuoco, quindi il racconto passa attraverso le sue impressioni, attraverso anche le sue paure, le sue emozioni, attraverso la sua fatica, ma è malgrado questo, però è un racconto corale, e questo è il motivo per cui ho deciso di non mettere i nomi dei protagonisti, di segnarli solamente alla fine, proprio perché ognuno di loro potesse rappresentare tutti i Vigili del Fuoco, quindi quel Vigile del Fuoco che in quel momento si trova ad agire, del quale leggiamo i propri pensieri, però è tutti i Vigili del Fuoco insieme.
1: Lei è stato su diversi campi, no? Ed emerge in questo libro come fosse differente anche questo terremoto rispetto a quello dell'Aquila. È una, mi pare che un aspetto chiave fosse la polvere, il tipo di macerie, la differenza anche di costruzioni che erano venute giù.
2: Sì, penso una parte di degli interventi, cioè che si ripete sempre, la base è sempre la stessa, peraltro fa il tappeto è quello di purtroppo di morte, di distruzione, ad Amatrice, negli altri paesi anche della provincia di Ascoli Piceno, quindi penso ad Arquata del Tronto, a Pescara del Tronto, la situazione che i vigili del fuoco, i primi vigili del fuoco che sono arrivati sul posto hanno trovato era quello di un di paesi rasi al suolo, quindi non erano costruzioni, diciamo, in armato come abbiamo trovato spesso in altre parti, all'Aquila stessa, ma un tipo di muratura che il terremoto aveva spriciolato completamente, ecco, quindi quasi le macerie fossero fango, acqua che avevano sommerso le vite delle persone che c'erano all'interno. Ecco, questa era la situazione. Nel libro si raccontano i primi momenti, quindi dal momento della scossa fino alla giornata successiva. Il Corpo Nazionale è organizzato, peraltro è un sistema che è studiato e apprezzato in tutto il mondo, è organizzato per mandare immediatamente tutti i rinforzi possibili sul luogo dove servono i numeri, dove serve un intervento importante, però i primi chiaramente a rispondere sono i vigili del fuoco in servizio nei posti colpiti, quindi nei primi momenti ovviamente si ha una sproporzione fra la possibilità di aiuto che possiamo dare e la richiesta invece che ci viene, che ci arriva tramite le nostre sale operative.
1: E questo emerge subito, no? dalle centinaia di telefonate che arrivavano, questo rispondere pronto vigili del fuoco. E la polvere è una condanna che sconvolge i contorni delle cose, le rende ambigue e incomprensibili, scrive Luca Cari, e racconta queste emozioni dei primi salvataggi, dell'angoscia, ce lo fa vivere da dentro, vero Andrea?
0: Sì, è proprio così, tra l'altro sono diversi capitoli, al capitolo 3 Luca Cari a me ha colpito in particolare il racconto che definisce quanto accaduto e nello specifico il tragitto fino a quello che viene chiamato il sepolcro dell'hotel come una via crucis che parte dalla chiesa di Sant'Agostino all'inizio del centro storico con le soste alle singole stazioni per dare udienza alle richieste d'aiuto. Questa è un po' un'immagine che ci permette di cogliere il dramma, e poi poche pagine dopo il racconto di un uomo che urla salvate lei, il vigile, non so se l'urlo sia reale o se sia solo nella mia testa, siamo i vigili del fuoco, c'è qualcuno? Provo a chiamare, mi senti? Silenzio, l'ho immaginato, pensa allora il vigile, uno scherzo fatto dal caos in cui sono immerso. Poco dopo c'è qualcuno e allora sento davvero, salvate mia moglie, prendete lei per prima, vi prego, nessuno sbaglio, stavolta non c'è imbroglio, non ti preoccupare, siamo qua, vi salviamo tutti e due, penso di dire, ma la verità è che dalla bocca non mi è uscita alcuna risposta, la polvere ha assorbito tutta la saliva e mi impedisce di articolare parole di senso compiuto. In poche righe il dramma dell'uomo che dice salvate mia moglie e del vigile che non riesce ad articolare le parole, ma è lì da subito e lì resta. Luca Cari.
2: Sì, questo è, ho cercato con forza di raccontare quello che appunto che affronta il vigile del fuoco, ogni vigile del fuoco quando si trova in queste situazioni, e l'impatto emotivo è notevole, seppure in quel momento ogni vigile del fuoco resta concentrato sul lavoro che deve fare, sul compito che deve fare, sa che in quel momento la sua mano è l'unica mano che la persona che sta chiedendo aiuto può afferrare per cercare di essere salvato. Fallito quell'aggancio, non ci sarebbe più nulla da fare, quindi ha un peso, una responsabilità notevole su quello per quello che è il suo obiettivo, il suo compito che deve portare avanti. Ecco, questo nel momento dell'intervento, ma tutte queste emozioni, cioè, sulle quali poi impatta il vigile del fuoco, che resta ovviamente un essere umano, poi sono emozioni che assorbe, che dovrà poi rielaborare poi successivamente al di fuori dell'intervento. Quindi ecco il racconto dell'uomo che lo supplica dicendo salva prima mia moglie, sono emozioni che poi ti entrano dentro, ti restano dentro, che a distanza di 10 anni quando le racconti ancora ti fanno scendere le lacrime. Ecco, quindi il come dicevo, il tentativo, spero riuscito, è stato quello di portare alla ribalta questi sentimenti che sono racchiusi dentro la vita di ogni vigile del fuoco, sentimenti che non svaniscono, che al termine dell'intervento ognuno deve dentro di sé collocare, risistemare per poter convivere a volte con dolori che sono strazianti, che ti restano dentro, ma che devi poter gestire per essere integro e pronto ad affrontare le situazioni che poi verranno successivamente.
0: Per concludere, questo libro, Salvare vite, lo ricordo, edito da Mondadori, ha il merito di non raccontare solo quanto accadeva tra le macerie, ma anche di portarci all'interno della sala operativa. Le squadre stanno arrivando, leggo, provo a rassicurarlo. Lo so, rispondono dall'altra parte, ma qua è tutto distrutto, non ho mai visto una cosa del genere. Stiamo mandando tutti e tutto, non abbiamo altro, gli rispondo abbattuto. In questo compito, commenta colui che si trova nella sala operativa, fatica e stress si sommano senza che ci sia modo di scaricarli. Fatica e stress sono pane quotidiano per chi decide di svolgere quello che non è solo un lavoro ma una missione. Può sembrare banale, ma vale la pena sottolinearlo, Luca Cari.
2: Sì, sono pane quotidiano. Il vigile del fuoco però è un grande professionista che è addestrato, preparato, ha esperienza per affrontare queste situazioni e per gestire il proprio stress. Ovviamente c'è stress, ci sono emozioni, c'è paura, c'è tensione dentro un intervento. Quando noi siamo stati nel Venezuela poche settimane fa, nel Venezuela devastato dal terremoto, quando arriva una nuova scossa e ti trovi dentro un edificio che è a rischio di crollo e devi fuggire, quello è un momento di grande paura. Quindi non è vero che il vigile del fuoco non ha paura, è un professionista addestrato, ha grandissime capacità per poter affrontare certe situazioni, anche, ripeto, dal punto di vista dello stress. E quindi la paura, e sono sentimenti che servono al vigile del fuoco per poter operare al meglio, ma che sa gestire, che sa tenere sotto controllo, perché non diventino un limite alla sua possibilità, ecco, di operare. Quindi questa è vita, sia pane quotidiano, sicuramente la vita di un vigile del fuoco.
0: Grazie davvero, Luca Cari, per essere stato in diretta su Radio Vaticana.
2: Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori di Radio Vaticana.
0: Grazie Eugenio Murrali. Grazie, insieme abbiamo voluto raccontare questo Salvare vite, edito da Mondadori, a 10 anni dal terremoto di Amatrice. Buon lavoro Eugenio, tra poco sarà con noi Alessandro Banfi, che ha curato il libro del Papa, edito oggi dalla Lev, Disarmata e Disarmante, la pace è un dono, restate con noi.

0: l'estate eterna è il mio amico sole. Buon vento a chi oggi partirà.
1: Le 9:45, il momento di parlare di questo libro di Papa Leone, edito dalla Lev, pubblicato quest'oggi, martedì 21 luglio, il titolo Disarmata e disarmante, la pace è un dono, a cura di Alessandro Banfi. Il collega amico Alessandro Banfi è in diretta con noi. Buongiorno Alessandro.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ben trovato. Io partirei, Alessandro, proprio dalle parole che scrive il Papa, che subito ci ricorda come il primo dono che Cristo risuscitato ha offerto ai suoi amici e a tutto il mondo è la pace. Un dono che però, specifica Leone, non avveniva a buon mercato, non era in saldo, in promozione, perché il corpo glorioso, leggiamo, del maestro di Nazareth, mostrava le piaghe della passione. Allora dobbiamo imparare, Alessandro, a guardare la croce per diventare artigiani di pace?
2: Ma sì, è la grande differenza, no, tra la pace che propone la Chiesa e un irenismo generico, buonista, la peace and love, alla figlio dei fiori. La pace di Cristo passa attraverso un sacrificio unilaterale, quello del servo sofferente, quello che intima Pietro giù la spada nel momento di massima concitazione durante l'arresto nel Getsemani. La pace, in altre parole, è un dono, ma è anche una responsabilità, una risposta a questo dono, no? Come dice l'etimologia della parola responsabilità. E allo stesso tempo non toglie niente, non nasconde niente questa posizione, diciamo, pacifista, no? Della drammaticità violenta della vita. Non è una cancellazione irrealistica del male o dell'odio, ma, come dire, ci passa in mezzo, e questa è la sottolineatura, secondo me, fantastica che fa il Papa nel passaggio che hai citato. È proprio lontano da una concezione utopica o ideologica.
1: Alessandro, ma cos'è che ti ha spinto a curare questo volume? Quale esigenza? Cos'è che ti ha mosso?
2: Ma insomma, mi piaceva molto l'idea di aiutare ad avere le parole chiave di questo pontificato di Leone XIV sulla pace in un unico volume, agile. Parole divise per capitoli, dove tutti i suoi interventi, da quello istituzionale col corpo diplomatico nella giornata mondiale della pace, fino alla vita in parrocchia, no? O al dialogo con i giovani a Tor Vergata, sottolineassero la centralità di questo tema, no? Nella riflessione di Papa Prevost. Quindi diverse situazioni, diversi accenti, ma un'unica preoccupazione: costruire dialoghi, ponti, confronti, liberandosi e invitando tutti a liberarsi dallo schema amico-nemico. Penso anche ai primi viaggi in Libano e in Turchia, in luoghi chiave della tensione mondiale, no? Anche quelli in Algeria e in Africa, dove la testimonianza dei martiri si è coniugata col richiamo al fondamento messo da Sant'Agostino.
1: Nel libro, Alessandro Banfi, Papa Leone ricorda che la pace innanzitutto è una responsabilità. C'è un passaggio che mi ha molto colpito, lo leggo: se il primo istinto di fronte a un problema che incontriamo, una tensione che viviamo, un'offesa che subiamo, è quello di giudicare gli altri, di accusarli e perfino condannarli, sarà fatale che prima l'indifferenza e poi l'odio si sviluppino intorno a noi. Quindi il Papa cita anche Sant'Agostino, che invitava a cambiare i tempi, a non lamentarsi. Come si fa?
2: Ma a me ha colpito molto che nella sua introduzione inedita a questo libro Papa Leone citi l'episodio storico un po' dimenticato, no? In cui un funzionario sovietico nel 1983, disobbedendo agli ordini, ha evitato una guerra nucleare con gli Stati Uniti. Commenta questo fatto realmente accaduto, no? E a un certo punto scrive questa frase: la coscienza di un singolo uomo può valere il mondo intero. Ecco, questa idea, questa consapevolezza dà speranza, no? E in fondo una fiducia veramente totale nel cuore e nella mente dell'uomo, che ci danno la prospettiva giusta per avere un orizzonte di pace. La fine della guerra, la fine dell'odio, della violenza comincia da me, dalla mia casa, dai miei colleghi, dai miei vicini. E non c'è pace senza giustizia.
1: Il Santo Padre ci ricorda poi che la pace si costruisce, si edifica. Scrive: con la verità, anche chi fa la guerra afferma infatti di agire in nome della pace. Nessuno ha la sfrontatezza di dichiarare che vuole la guerra per la guerra. Ti chiedo allora, Alessandro, oggi abbiamo paura a volte a pronunciare la parola verità. Quanto è disarmante parlare di verità?
2: Ma moltissimo. Uno dei capitoli che più mi dà soddisfazione di questo lavoro antologico che ho avuto l'onore, il grande onore di fare, è proprio quello dedicato all'informazione in tempi di guerra, e questo ha a che fare con la verità, no? Ed è, riguarda anche un po' il lavoro che ho fatto per tanti anni. Noi l'abbiamo chiamato propaganda e informazione, la guerra delle parole. Il Papa davvero ha insistito tanto, mettendoli tutti in fila, tutti insieme, su questo tema, invitando a ribaltare il punto di vista di chi racconta i conflitti, non come si descriverebbe magari un videogame, dice lui, no? Ma ponendosi nell'ottica delle vittime, nello sguardo di chi, negli occhi di chi è vittima, dice, persone vere, quindi, no? Il richiamo a persone vere vittime della guerra, persone di carne e di ossa, donne e bambini. La parola nemico, da sempre, in tutte le guerre, nasconde un'astrazione, no? Il non vedere che quella persona è un umano come me, quella persona che io chiamo, mi metto sopra l'etichetta, nemico.
1: Alessandro, c'è poi una citazione di Bob Dylan, te l'aspettavi?
2: Ma guarda, mi ha sorpreso e mi è piaciuto moltissimo. Forse non avrei dovuto stupirmi troppo, perché non si tratta solo di un papa americano o statunitense, ma è di un papa che ha vissuto profondamente la cultura del suo paese. Pur avendo dei migranti nella sua famiglia d'origine, insomma. Ma perché si tratta di un pontefice che sa toccare tutti i tasti della cultura contemporanea, no? Basti pensare all'incontro fatto con l'attore Banderas nell'ultimo viaggio in Spagna, o all'incontro con gli scrittori, dove c'erano le più grandi firme di mezzo mondo, no? Ecco, quando ho letto il riferimento al Bob Dylan antinucleare, mi è venuta in mente quella grande stagione, no? Questo testo Bob Dylan lo scrive nel 1962, come rileva oggi molto giustamente Avvenire, e la grande stagione della speranza kennediana, giovannea, crusciovana, insomma, in quegli anni ci sono stati momenti di grande tensione, come la crisi di Cuba, ma anche momenti in cui la volontà di disarmo bilaterale era molto sincera, sentita in tutto il mondo, no? E l'ultima cosa che ti dico, è che poi che voglio aggiungere, è che da figlio di Agostino, questo papa piace la poesia. Agostino è stato un grande poeta, anche oltre che un grande padre della Chiesa, e qui Bob Dylan è certamente poeta.
1: Grazie davvero ad Alessandro Banfi, giornalista, scrittore, amico, aggiungo, e collega, ma soprattutto sei colui che ha curato questo libro, pubblicato da pochissime ore quest'oggi, di Papa Leone, Disarmata e disarmante, la pace è un dono, con questa introduzione inedita. Insomma, avete capito che è un volume, quello edito dalla Lev, da non perdere, anche e soprattutto in vista della seconda parte dell'estate. Siamo più o meno a metà della stagione estiva, e dei buoni libri possono, devono, vogliamo esagerare? Ma sì, devono accompagnarci durante il periodo di riposo. Alessandro, grazie, buona giornata.
2: Grazie a voi, un abbraccio a te, Andrea, un saluto a tutti quelli che ci seguono, grazie.
1: E noi salutiamo dunque il nostro ospite. Ancora qualche messaggio al 335 12 43 722, in particolare Nicola ci manda il suo saluto, e poi Filomena, a proposito della testimonianza di prima con il dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Luca Cari, scrive: i Vigili del Fuoco sono indispensabili, ci danno l'esempio di come il lavoro di squadra sia importante, in qualsiasi tragedia si ricorre sempre a loro. Ancora un saluto e un abbraccio arriva da Carlotta. Grazie a Camilla, siete in tante a scriverci, ci fa davvero piacere anche nel corso di questa stagione estiva. Vi ricordo che Radio Vaticana con voi, per chi si fosse collegato solo adesso, giunge oggi al termine, ma ogni giorno prosegue dal lunedì al venerdì il nostro appuntamento, non nell'orario abituale che abbiamo imparato tutti, quello delle 8:11 per tre ore del palinsesto invernale, ma in questi mesi fino agli inizi, insomma, di settembre saremo con voi dalle 9 del mattino fino alle ore 10. Trasmissione si può sempre ascoltare, condividere, socializzare in podcast sul sito di vaticanews.va. A proposito, seguite la nostra pagina Facebook, quella di Radio Vaticana, così come il profilo X e ovviamente il canale WhatsApp per delle anteprime assolute. Ringrazio Damiano Caprio che ci ha permesso di essere assieme in questa ora e ci salutiamo con Mannarino per un po' d'amore.

0: In Blu 2000 News.
1: Sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche dopo la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante il fermo di polizia al quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti scatta la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Scontri intanto ieri al termine della manifestazione a Bologna, quando è entrato in azione un gruppo di antagonisti. 11 i feriti, agenti e attivisti. La guerra nel Golfo non si ferma, le forze statunitensi hanno lanciato nella notte nuovi attacchi contro l'Iran. Teheran da parte sua ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Dipartimento di Stato americano emette un alert per gli americani nel mondo. L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio del sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Tel Aviv sulle zone pilota mediato da Washington. Questa mossa avviene mentre il presidente libanese ha in programma oggi un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Nuovo accorato appello alla pace, quello di Papa Leone, nell'introduzione al libro Disarmata e disarmante, la pace è un dono, curato da Alessandro Banfi e che raccoglie i discorsi del pontefice sul tema. Leone lancia l'allarme: nell'era atomica torna la domanda decisiva, l'umanità potrà continuare ad abitare la terra? La pace, dice il Papa, è responsabilità di tutti. Lutto nel mondo del giornalismo, è morto improvvisamente a causa di un malore Daniele Compatangelo, corrispondente per La Sette da Washington, 50 anni, suo lo scoop legato all'intervista telefonica a Trump nella quale il presidente statunitense attaccò la premier Meloni. Ancora 18 oggi, le città con bollino rosso a causa dell'ondata di caldo in Italia domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature per l'arrivo di un fronte fresco da ovest al nord. Si sono già formati temporali accompagnati anche da locali grandinate e raffiche di vento. Nuovo maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, la Guardia di Finanza ha intercettato un carico di 650 panetti contenenti 770 kg di cocaina purissima. La droga arrivava con una nave dall'Ecuador. È tutto per questa edizione, torniamo alle 11.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: San Benedetto, uomo del Vangelo, ossia la sua spiritualità. Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle Monache Benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, nella Chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
3: Ora riprendiamo il discorso su San Benedetto partendo da questo punto della regola che tratta della preghiera e del lavoro. E appunto dicevo ieri che una frase, ora et labora, denuncia sì certamente un modo di vivere dei monaci, però va allargato anche a quel famoso coppia ancora che ha aggiunto ieri, che appunto ora labora, legge e ospita. Tornando appunto al lavoro, come qui è richiamato, Benedetto stabilisce anche dei tempi di lavoro durante la giornata, nel periodo, come dice qua la regola, da Pasqua a settembre, perché inizia un tempo estivo, quindi anche per i monaci c'era un tipo di lavoro più oneroso, anche più impegnativo. parecchi stavano dentro perché artigiani, quindi la loro arte era anche circoscritta all'interno del monastero, però parecchi, avendo campagna, uscivano quindi anche lontani dal monastero. Quindi fissa dei tempi, dei limiti, e soprattutto una cosa interessante, di non lamentarsi se devono lavorare fisicamente i monaci. Poi nel tempo i monaci avranno anche un po' l'idea della cultura, quindi diventano un po' più intellettuali, così anche come i monaci famosi per il canto gregoriano. Qualcuno va in monastero, sente cantare le monache o i monaci in canto gregoriano, pensano che sia tutto lì. A parte il canto gregoriano non è nato con i monaci, ma è nato nelle cattedrali. Però i monaci hanno assorbito ovviamente questo tipo di canto e quindi hanno proseguito. Sono gli unici comunque che conservano questo tipo di canto anche nella liturgia. Però c'è stato anche il Vaticano II, no? Quindi anche quello va tenuto conto, anche per far capire alle persone che cosa diceva il prete a messa, chi capiva qualcosa in latino. I preti, spero, almeno, avendolo studiato, almeno loro lo capivano, ma la gente che assisteva all'Eucaristia. Quindi la figura dei monaci legati a questi aspetti non è una verità, è una parte soltanto, che però è quella che emerge di più praticamente. Ok, andiamo avanti allora all'altro punto che mi sembra interessante, ed è questo aspetto che ho raccolto proprio, mi sembra un'intuizione che ho avuto, che mi sembra interessante anche farvi notare. Qui il sottotitolo è Una democrazia ante litteram, e il sottotitolo ancora è E forse meglio della nostra. Cosa voglio dire? Beh, leggo un attimo così è più facile che poi possa spiegare. All'epoca di San Benedetto era forte la divisione in classi sociali, cioè l'impero romano ancora esistente, anche se decadente, la Chiesa ormai abbastanza, come dire, solida, quindi anche con un peso specifico notevole, il Papa in primis, poi i vescovi, i sacerdoti, i fedeli laici, e poi dal punto di vista architettonico le cattedrali, i monasteri maschili e femminili, poi c'erano i ricchi, i poveri, gli schiavi, gli emarginati, gli immigrati, i barbari. Ecco, che cosa sottolineavo?

che comandava, ma la gente del popolo non era libera, c'erano anche gli schiavi, come anche qui appunto ancora al tempo di San Benedetto. Però appunto Benedetto, accogliendo anche gli schiavi, li libera, quindi dà una dignità anche a queste persone. Ed è una rivoluzione, siamo nel 500, notate, quindi cosa impensabile. E quindi è una cosa importante sottolineare questa tipologia che Benedetto propone nella sua comunità. E questi pochi versetti denotano la libertà con cui Benedetto, come dire, buca anche la mentalità del tempo. Allora, l'abate, questo riguarda l'impegno dell'abate, preferenze nella comunità. Non ami l'uno più dell'altro, a eccezione di quello che avrà trovato migliore nella condotta e nell'obbedienza. Non anteponga un monaco proveniente da un ceto elevato a uno di umili origini, a meno che non ci sia un motivo ragionevole per stabilire una tale precedenza. Anche questo è un fattore notevole nella mentalità del tempo. Nessuno mai si è permesso di pareggiare le classi sociali. Nessuno. E Benedetto invece osa bucare appunto questa mentalità sociale che è discriminante, anche se poi purtroppo nel tempo i monaci benedettini saranno distinti in conversi e in coristi, quindi in questo senso separando due classi sociali. I conversi erano quelli che praticamente garantivano il mantenimento della comunità, invece i coristi erano quelli che si prodigavano a garantire la preghiera, quindi moltiplicare anche i salmi, i canti. Ecco perché anche il canto gregoriano ha avuto uno sviluppo anche molto notevole, appunto grazie anche ai monaci, però a detrimento di quelli che invece sostenevano la comunità. E col Vaticano II si è appunto finalmente liberata questa situazione, quindi i conversi e i coristi sono tutti monaci a pari livello, quindi ovviamente recuperando anche il lavoro. Prevalentemente dopo il Benedetto c'era il famoso scriptorium in cui i monaci si impegnavano a scrivere i libri a mano, quindi è un lavoro anche quello. Poi c'era anche l'altro lavoro manuale, no? L'ortaggio, la coltivazione della frutta, lo zappare, il coltivare, eccetera, per cui anche quello era un lavoro. Non c'era più distinzione. L'abate destinava uno a un tipo di lavoro o un altro, quindi in qualche modo rispettando la personalità di ciascun monaco. E poi questo aspetto che sottolinea qui Benedetto è anche molto importante. L'abate deve essere il primo a non fare preferenze. C'erano anche forse fratelli e sorelle che entravano nel monastero. Qui c'era un po' di combutta, un po' di mafietta, insomma, se possiamo usare questo termine. Nel senso che un gruppetto che magari era in contrapposizione con l'altro. Addirittura arriva a dire, Benedetto, che un monaco non può difendere un altro monaco per qualsiasi motivo, anche se fosse suo fratello. Deve dire qualcosa che non va del fratello al superiore. Non può permettersi di mettere le mani addosso a nessuno, a meno che, però è un caso, penso, eccezionale, l'abate abbia permesso a questo fratello di mettere le mani addosso, ma è una cosa impossibile. Quindi, ancora dice Benedetto, ma se per ragione di giustizia, il valore che Benedetto ha, ma se per ragione di giustizia riterrà di dover agire così, lo faccia per chiunque, cioè differenziando appunto le persone, i monaci, altrimenti ciascuno conservi il proprio posto, perché sia il servo che il libero, tutti siamo una cosa sola in Cristo e militando sotto uno stesso Signore prestiamo un uguale servizio dinanzi a Dio e non ci sono appunto parzialità, che lo richiama l'Apostolo Pietro in una sua lettera. Anche questo aspetto. E Benedetto ha il coraggio di proporre ai suoi monaci questa impostazione. Ancora riguardo a questa democrazia ante litteram, qui ci sono anche due altri passaggi, direi importanti. Anche quando viene eletto l'abate, Benedetto esprime due possibilità di elezione dell'abate. Una elezione che viene all'interno della comunità, cioè il gruppo di monaci elegge un fratello della comunità che rappresenta l'abate o superiore. E questo è fatto in maniera democratica. State attenti che però un gruppetto che ha più senno, un gruppetto più ristretto rispetto alla massa, che possa eleggere un monaco che abbia più un valore, un senso, abbia una motivazione maggiore, sia una persona di prestigio, una persona spirituale profonda che conosce la realtà
dei monaci, ma conosce soprattutto la

0: realtà di Dio e delle proposte che fa. Anche se fosse un gruppetto, però questo non è mai successo, che un gruppetto si imponesse sulla massa. Storicamente non è mai avvenuto, a meno che noi sappiamo. Poi c'è una seconda modalità che Benedetto invece non approva e che quindi scarta a pie pari, che è quella che nel contesto del monastero, a volte capitava che il monastero fosse una diocesi e in fianco nella diocesi c'erano altri monasteri con altri abati. Cosa succedeva? Che il vescovo più gli abati eleggevano un nuovo abate di un monastero. Questo poteva una prassi anche che probabilmente non è durata molto. Perché dice Benedetto che non è accettabile? Perché quando viene poi eletto il superiore del monastero, cioè l'abate, e poi c'è il superiore che governava anche lui in qualche modo la comunità, quando il superiore si inorgoglisce e quindi fa quello che vuole, quindi dà scandalo, dice Benedetto, la prassi della elezione che voi avete emessa, vescovo più gli abati intorno, ha creato questo disagio, questo scandalo. Voi avete eletto l'abate, eletto anche me, quindi posso anch'io fare quello che voglio, quello che voglio, ma posso anch'io impormi. E questo è deleterio per la comunità. Invece è sempre prevalsa, ringraziando il Signore, la parte invece in cui la comunità si riunisce e dopo che il superiore è scaduto per motivi o di tempo o di salute, viene eletto dalla comunità. Ovviamente si possono formare dei partiti, tra virgolette, insomma, delle preferenze, però conoscendoci a vicenda si preferisce una persona che sia appunto di buon senso e abbia capacità anche manageriali e non soltanto un bonaccione, insomma, un bravo monaco. Qual è importante anche condurre, deve diventare un pastore, deve diventare appunto un maestro e quindi scegliere anche una persona adatta. Quando questo viene fatto, quindi si mettono i voti e viene praticamente eletto un nuovo superiore, viene poi confermato non dai vescovi, non dagli abati, ma dalla stessa comunità, perché ogni monastero anche oggi è autonomo. Pur essendo collegati gli altri monasteri di una stessa congregazione, come per esempio questo monastero che è legato al monastero di Giffa sul Lago Maggiore, fa parte della congregazione, però questo monastero ha una sua superiora ed è autonomo per la gestione delle cose interne, gli affari interni, anche economici. E quindi è una cosa importante, che poi abbia bisogno di un aiuto, lo si può chiedere eventualmente, però è autonomo. Così ogni monastero di solito è così, il monastero benedettino, ma anche gli altri, delle altre tradizioni. Ma ecco, quello che contesta Benedetto la seconda opportunità della elezione, che vi ho riassunto in qualche modo. Bene. Un altro aspetto importante è l'ospitalità fraterna. E questo riguarda soprattutto il celerario, che ha una funzione di gestire gli aspetti economici, deve procurare il mangiare e il sostentamento dei suoi monaci, deve saper far lavorare i monaci, vendere, comprare per sostenere la vita della comunità, ma si occupa anche dell'accoglienza, quindi garantendo l'ingresso degli ospiti e soprattutto anche nella comunità dei più fragili, dei più deboli e sulle categorie che qui Benedetto dice: i malati, i ragazzi, gli ospiti e anche gli anziani. Ecco. Dice, il celerario si interessa dei malati, dei ragazzi, degli ospiti e dei poveri con la massima diligenza, ben sapendo che nel giorno del giudizio dovrà rendere conto di tutte queste persone affidate alle sue cure. Oggi la figura del celerario ha una figura prevalentemente di carattere economico, quindi è un amministratore dei beni del monastero. Quindi ha a che fare con le banche, con i negozi, quindi amministra i soldi praticamente. Quindi è un lavoro, direi, un po' ingrato, come un ragioniere praticamente. Però lo fa appunto perché è deputato a questo. No? E poi per quanto riguarda invece gli ospiti, dice, tutti gli ospiti che giungono in monastero, già lo richiamavo ieri, siano ricevuti come Cristo, poiché un giorno egli dirà: sono stato ospite e mi avete accolto, e a tutti si rende il debito onore, ma in modo particolare ai nostri confratelli e ai pellegrini. Quindi, appena viene annunciato l'arrivo di un ospite, il superiore e i monaci gli vadano incontro, manifestandogli in tutti i modi il loro amore. Per prima cosa preghino insieme e poi entrino in comunione con lui, scambiandosi la pace. Nel saluto medesimo si dimostri già una profonda umiltà verso gli ospiti in arrivo o in partenza, adorando in loro, con il capo chino o il corpo prostrato a terra, lo stesso Cristo che così viene accolto nella comunità. C'è un punto fondamentale della regola, questa regola è cristologica, quindi ogni riferimento a Cristo ha un valore fondante per ogni aspetto che riguarda la relazione tra l'abate, i monaci tra di loro e i monaci nei confronti di chi arriva, quindi ospiti o pellegrini o altri, e quindi anche i più fragili della comunità. Ma c'è anche un'altra dimensione che Benedetto prevede nella sua regola, e cioè la solitudine. Silenzio come luogo interiore dell'ascolto di Dio, solo, soli col solo. Silenzio come custodia della parola e delle parole. Esse nascono dal silenzio e tornano dal silenzio. E qui richiamo alla preghiera del cuore che suggerisce anche il Signore quando dice appunto di entrare nella tua camera e lì preghi il Signore nella tua intimità. E diventa il luogo della solitudine. È vero che ci sono i fratelli della comunità, ma ci sono appunto delle preghiere comunitarie in cui tutti partecipano, ma anche dei momenti di preghiera personali che sono molto importanti, che c'è una dimensione personalissima della preghiera che nessuno può sostituire. È nostra ed è questo che ci arricchisce nel rapporto con Dio. C'è una frase che mi ha colpito sempre quando la ricordo, non so se è una frase di un certosino che dice: o sola beatitudo o beata solitudo. Cosa vuol dire? Tanti certosini sono molto solitari, e questo è interessante. C'è una sola beatitudine, la beatitudine della solitudine, del silenzio interiore. Anche questo è importante per un tipo di preghiera. E ancora, per quanto riguarda la solitudine, dice Benedetto, facciamo come dice il profeta: ho detto, custodirò le mie vie per non peccare con la lingua. Ho posto un freno sulla mia bocca, non ho parlato, mi sono umiliato e ho taciuto anche su cose buone. C'è un bellissimo, insomma, dipende da come si accolgono, delle affermazioni nella lettera di Giacomo che riguarda la lingua, la intesa non la lingua, ma la lingua, cioè il parlare, quindi sottolinea che la lingua è come il fuoco che può incendiare il bosco, quindi anche la lingua che giudica, la lingua che parla troppo, la lingua che dà dei giudizi perentori, è come appunto il fuoco che incendia il bosco, basta una piccola scintilla e poi si incendia il bosco. Quindi la custodia della lingua, il parlare troppo, il pettegolezzo contro cui si scagliava volentieri Papa Francesco, no? Non so se vi ricordate qualche sua boutade, no? Su questo aspetto del pettegolezzo, soprattutto del clero. E poi dice, richiamo soltanto qualche frase, nelle molte parole non eviterai il peccato. E altrove, morte e vita sono il potere della lingua. E richiamo Giacomo che dice, se qualcuno ritiene di essere religioso, ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. E ancora, la lingua è un membro piccolo, ma può vantarsi di grandi cose. Ecco, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Che saggia questa cosa qua. Poi, abitando insieme, è facile che appunto ci si scambi giustamente anche la parola. Ma Benedetto ha fissato anche dei momenti in cui si può conversare liberamente e ogni monastero ha assunto dei momenti diversi, quindi si può dialogare, si può parlare, ma vige innanzitutto il silenzio durante la giornata. Si va al lavoro in silenzio, si lavora possibilmente in silenzio, anche se a noi capita che qualche volta, avendo degli ospiti che coinvolgiamo nel lavoro, essendo anche curiosi, ma domandano cosa fai, perché sei qua, eccetera, per cui interrompendo un po' il silenzio, per cui tolleriamo anche un po' queste chiacchiere benevole. Però se è possibile fare silenzio anche durante il lavoro, ovviamente è anche molto più importante, perché, come dice appunto Benedetto, la custodia della parola, la custodia di un pensiero interiore, cioè è l'idea della preghiera continua durante la giornata, come suggeriva San Paolo, pregate continuamente, giorno e notte. Alcuni lo fanno, non so in che misura, però si può pregare anche appunto facendo silenzio, pregando interiormente, disponendosi appunto alle attività che ci sono importanti. In fianco alla solitudine c'è anche la comunione. Non siamo monaci eremiti che abitano con nessuno, siamo fratelli e sorelle, quindi è giusto che ci sia uno scambio è una comunione di base. A volte capita anche un litigio, un'osservazione fatta in malo modo, una risposta fatta in malo modo. Non è un dialogo. Bisogna recuperare un dialogo che abbia alla base la comunione, che abbia alla base il rispetto e l'amore per l'altro e per l'altra. Se c'è fiducia e sincerità, allora le cose funzionano. Se invece uno si arrocca sulle sue posizioni, difende i suoi principi, pur sacrosanti, ma diventa un terrorista della parola, allora finita. Non c'è più comunione, non c'è più possibilità di scambiarsi. E non si può neanche imporre all'altro o all'altra la propria opinione. Appunto il dialogo ci fa capaci di accogliere l'altro anche le sue opinioni, fossero anche discutibili. Si chiarisce, si parla. Ecco, suggerisce questo perché dice: chiarezza e comunione con l'abate innanzitutto. Il segno più evidente dell'umiltà è la prontezza nell'obbedienza. Questa è caratteristica dei monaci che non hanno niente di più caro che Cristo. È a motivo del servizio santo a cui sono consacrati, o anche per il timore dell'inferno e in vista della gloria eterna, appena ricevono un ordine dal superiore, non si concedono dilazioni nella sua esecuzione, come se esso venisse direttamente da Dio. E è di loro che il Signore dice: appena hai udito, mi hai obbedito. Rientra nell'ambito dell'obbedienza, non è un'obbedienza cieca. Comanda superiore, eseguo. Si può discutere anche col superiore, contestandolo anche se serve, ma sempre con la carità, sempre con la comunione. Poi però si obbedisce, si dice sì, ha ragione, comunque sì, obbedisco, non capisco perché, comunque mi sembra più giusto conservare la comunione che invece immettere una piaga o immettere una divisione, che non è facile. Quindi comunione con l'abate, quando ci è chiesto qualche cosa, e poi la comunione con i fratelli. Anche qui riguarda l'obbedienza. La virtù dell'obbedienza non deve essere solo esercitata da tutti nei confronti dell'abate, ma bisogna anche che i fratelli si obbediscano tra loro, nella piena consapevolezza che è proprio per questa via dell'obbedienza che andranno a Dio. E qui c'è dentro un tema importante nell'obbedienza, che è l'ascolto. È il primo aspetto che Benedetto richiama proprio nel prologo. No? Vi ricordate? Ascolta, figlio, osserva, pratica gli insegnamenti del maestro. Ma se non c'è l'ascolto, non c'è neanche l'obbedienza, non c'è neanche l'esecuzione. Quindi l'obbedienza non è un fatto che debba comunque piegarmi ai voleri di un superiore o di un fratello. Se ho ascoltato veramente ciò che mi chiede, metto in atto l'obbedienza, metto in atto la pratica che mi viene chiesta, però appunto conservando la comunione, che è importante conservare in un monastero. E un altro aspetto interessante che potrebbe essere raccolto da Benedetto, in base anche a tutta la sua costruzione della regola, questa delicatezza che chiede Benedetto al superiore o all'abate nei confronti dei suoi monaci, cioè trattarli da fratelli, trattarli con benevolenza, non vuol dire venire incontro alle loro voglie, alle loro così velleità, no, ma semplicemente trattarli, rispettarli come fratelli e come sorelle. In questo senso direi aggiungere che appunto l'abate superiore sia un padre e una madre, o viceversa, se è una abadessa, una madre e un padre diventi. Cioè, in qualche modo uno che ha autorevolezza, ma nel medesimo tempo si impone non con autorità, ma appunto con prestigio, con il fascino di chi vive meglio l'esperienza con Dio e in qualche modo sa trattare gli altri secondo lo sguardo di Dio. Ecco, aggiungerei questo passo che è richiamato qua. Benché la stessa natura umana sia portata alla compassione per queste due età, cioè i vecchi e i ragazzi, bisogna che se ne interessi anche l'autorità della regola, mettere nero su bianco, si tenga sempre conto che della loro fragilità e per quanto riguarda i cibi non siano affatto obbligati all'austerità della regola. E per evitare fraintendimenti scriviamolo nella regola, rimane lì stampato per tutti. Quindi uno sa che il superiore deve agire in questa maniera qua, ma anche gli altri devono agire in questa maniera qua, perché sono fratelli, sono sorelle. E ancora riguardo l'abate come padre e madre, c'è un'altra dimensione. Quando capita appunto che un fratello commetta delle infrazioni, o anche sia un pochino non rispettoso della regola, sia un po' ribelle, in questo senso, l'abate deve intervenire, ma deve intervenire come se fosse un medico, quindi comincia a convincere questo fratello, questa sorella, ad agire diversamente, a comportarsi diversamente, no? Prima volta questo qua o disobbedisce, la seconda volta comincia a rincarare un po' la dose, terza volta ancora, la quarta volta scatta la scomunica, che non vuol dire che sbatte fuori dal monastero, no? La scomunica vuol dire non partecipare più alla vita della comunità. Viene escluso, per esempio, dai pasti, non che non mangi, mangia dopo. In chiesa sta all'ultimo posto. Anzi, quando escono, si mette sulla porta, passano via, forse si metteva in ginocchio anche, probabilmente, scavalcandolo. Quindi sono degli aspetti che forse per noi sono un po' particolari, che però riservano quella prontezza d'animo del superiore a non condannare subito la persona, ma dargli possibilità di capire ciò che ha fatto, lo sbaglio che ha fatto, quindi anche a rientrare in se stesso per dirti ho sbagliato e mi rimetto. È un po' come viene richiamato dal Vangelo, quando un fratello sbaglia, uno lo richiama una volta da solo, la seconda volta ne chiama due, la terza volta chiama la comunità, e se non capisce neanche questo, non lo manda via, ma si tratti come fosse un pagano, è sempre un fratello, però come se fosse un pagano. Quindi è la stessa logica che Benedetto usa nei confronti degli interventi per una persona, un fratello, una sorella che in qualche modo non vuole rispettare la regola. E proprio alla fine viene mandato via. E quando viene mandato via, anche questa qui interessante, può ripresentarsi al monastero una volta, rientra, esce ancora, torna ancora due volte, esce, terza volta, quarta, basta, ragazzo, sta a casa tua. Quattro volte sono tante, eh? Nel senso che insomma, la pazienza non c'è più. Diciamo, forse un po' esagerato, però è anche per dire, ma cosa stai facendo? Perché sei in monastero? Cosa cerchi in monastero allora? Se cerchi Dio, allora sì, se tu cerchi i tuoi interessi, il tuo comodo, forse qua non è il tuo posto. Quindi onestamente pare importante che Benedetto lo richiami, no? Ecco, la nota di Benedetto, ma che qua per dire la sua sapienza, imiti piuttosto la misericordia del buon pastore che, lasciate sui monti le 99 pecore, andò alla ricerca dell'unica che si era smarrita ed ebbe tanta compassione della sua debolezza che si degnò di caricarsela sulle sue sacre spalle e riportarla così all'ovile. È parabola famosa della pecorella smarrita, appunto. Il pastore va in cerca, lasciando le 99 nel deserto. Però non può obbligare la pecora a tornare indietro, no? Non può. Se la mette sulle spalle, sì, però se l'altra scappa ancora. Che cosa definisce ancora una volta la comunità monastica, maschile e femminile? Solo per amore. Che è una bella cosa, una bella frase, che però giorno per giorno chi è dentro capisce che non è facile. Occorre abbandonarsi alla grazia di Dio e anche qui lavorare anche però per un cammino interiore. Quindi non bisogna dormire sugli allori, che sono bravo, sono buono, sì, sono gentile, perché il tentatore è sempre lì a farti scivolare e a pretendere che tu ti inorgoglisca e quindi diventi in qualche modo, secondo te, un esempio, che non è totalmente vero. Quindi una vigilanza anche su questo è importante. Allora, questa finale del capitolo 72 riassume in maniera particolare l'apice a cui Benedetto chiede ai monaci di giungere. Come c'è un cattivo zelo, c'è un aspetto di interesse, di importanza, di impegno, pieno di amarezza, che separa da Dio e porta all'inferno, così ce n'è uno buono che allontana dal peccato e conduce a Dio e alla vita eterna. Ed è proprio in quest'ultimo che i monaci devono esercitarsi con la più ardente carità, e cioè si prevengano l'un l'altro nel rendersi onore, sopportino con grandissima pazienza le rispettive miserie fisiche e morali, gareggino nell'obbedirsi scambievolmente. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma piuttosto ciò che giudica utile per gli altri. Si portino a vicenda un amore fraterno e scevro da ogni egoismo, temano filialmente Dio, amino il loro abate con sincera e umile carità, non antepongano assolutamente nulla a Cristo che ci conduce tutti insieme alla vita eterna. Dire che è una regola per principianti, questo testo mi sembra che insomma non è proprio per principianti. O mantenere il clima interiore di discepoli in cammino, però questa prospettiva che recupera tutta la parte evangelica dell'amore che Gesù ha annunciato, però giorno per giorno lavorare dentro di sé per tenere vivo e largo il proprio cuore, per poter esercitarsi anche nell'amore. Ecco, questo è quanto riguarda San Benedetto. E come ultimo, ancora questa frase trovata appunto a Sacro Speco di Subiaco, e dice: continua pure nelle tenebre a cercare la luce fulgente, Benedetto, perché solo in una notte fonda brillano le stelle, che vuol dire avere speranza. Quindi la speranza è, diceva il poeta, l'ultima dea a morire, ma speranza è la virtù, come dice Charles Péguy in una sua opera, è la sorella minore che tiene per mano la fede e la carità, ma le fa volare. C'è un appendice che lascio più che altro a voi come compito. Siccome abbiamo detto che Benedetto se è valido ancora oggi, in che cosa è valido? Non ho preparato queste osservazioni che mi sembrano significative, potete prenderle e farle spunto di riflessione. È possibile raccogliere l'eredità di Benedetto? Beh, a quanto pare in qualche modo sì, però non tutti forse conoscono Benedetto, che però dovrebbe in qualche modo interessarsi a Benedetto per le sue qualità. Per esempio qui, quei quattro giovani baldanzosi in fondo là, se io chiedessi chi è Benedetto, cosa mi risponderebbero? Qualcosa sapete dalla storia, vagamente. Sapete che anche è patrono dell'Europa, giusto? Bravi, ecco, già promossi, ok? Quindi è poi la sua spiritualità, come ho indicato in questo tragitto, che è una spiritualità fondamentalmente appunto evangelica, tutto sommato. Così anche San Francesco, quindi anche Benedetto, pesca nel Vangelo. Poi costruisce a suo modo una risposta che è sua. È come se ci suggerisse: tu che scegli Gesù come il punto di riferimento, giorno per giorno scrivi il tuo Vangelo. A partire dal mio Vangelo, cioè Gesù, ma il tuo Vangelo, cosa scriveresti? Quale aspetto sottolineeresti del Vangelo che ti sta a cuore e che vorresti in qualche modo praticare? Quindi questo è possibile farlo personalmente. Ciò che San Benedetto ci può proporre è molto semplice, appunto, scrivere il nostro Vangelo ogni giorno nelle condizioni del nostro tempo. Alcuni hanno risposto all'appello, alla chiamata, e si sono lasciati e lasciati affascinare. Hanno chiesto al Signore dove abiti e si sono sentiti dire: venite e vedete. La cosa va da sé. Un altro aspetto: nella Chiesa non tutti sono chiamati a donare la vita per il Signore in modo esclusivo. La vita consacrata è la forma e la via per realizzare questa chiamata. In questa chiamata c'è la proposta di Benedetto, non è l'unica. Siccome il Signore ha molta fantasia, ha creato Benedetto, Francesco, Chiara e tutti i santi di questo mondo, quindi c'è da scegliere soltanto, ma l'unico punto, l'unica sorgente è il Vangelo, sempre. Ma tutti sono chiamati prima di tutto ad amare il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, poi il prossimo come se stesso. Quindi l'amore esclusivo, che è tipico della scelta monastica, ma anche chi fa famiglia ha un amore esclusivo. Chi sceglie di sposarsi, lui e lei si amano esclusivamente. Ma quando arrivano i figli, amano i figli esclusivamente. Ma non vuol dire che gli altri fuori dalla famiglia non possano essere amati, non possono essere considerati. Ma quell'amore lì è tipico della famiglia. Quindi è importantissimo un amore esclusivo. Ma c'è anche l'amore inclusivo. Raccolgo anche gli altri, anche se è diverso, ma è sempre amore. Quindi la regola di Benedetto è in pratica la misura del proprio vissuto. La regola è la misura d'oro. Se non si crede a questo, non esiste nessuna chiamata. Questa regola, questa misura, determina giorno per giorno il nostro sguardo su di noi, sugli altri e sugli avvenimenti, che è lo sguardo di Dio. Se Dio ci ama così, a nostra volta dobbiamo in qualche modo amarci gli uni gli altri. Poi Benedetto è un uomo di pace. Il suo motto è Pax, come è richiamato in tante iconografie. Anche noi possiamo essere uomini e donne di pace. Benedetto cos'è allora? È un uomo di ascolto e di obbedienza, di accoglienza, di ospitalità, capace di valorizzare le persone. Un uomo capace di silenzio e solitudine, di comunione e di fraternità. Un uomo di fatica, di perseveranza, di fedeltà, di interiorità, chiedendo di abitare con se stesso fortezza e tenerezza. Una regola della mia vita, me l'ha insegnata il mio arcivescovo quando ero in diocesi, Martini. La prima frase che mi ha detto quando gli ho chiesto vorrei fare il monaco, mi ha ricevuto, dopo 20 minuti ero già uscito. Mi ha detto, se torno a casa, metti ordine nella tua vita. Cosa voleva dire? Sono andato a casa e cosa faccio adesso? Cosa vuol dire mettere ordine nella mia vita? Sono tornato indietro dopo un mese e ho detto, ma minenza, cos'è sta roba? E mi ha dato da studiare i famosi due libri. Mettere ordine nella mia vita vuol dire, qual è il principio che mi interpella? Chi metto al primo posto nella mia vita personale? Quindi già questo fare ordine. Io essendo prete, ovviamente ho messo al primo posto il mio servizio, no? Alla comunità. Ma forse non è questo proprio il primo posto. Il primo posto è Dio. Devo servire Dio prima e poi giustamente la mia comunità. E quindi se Dio è il principio, non lo metto al primo posto, poi seguono tutte le altre dimensioni. E c'è anche un'altra particolarità. Quali priorità mi rendono uomo, donna, umani e uomo, donna, cristiani? Conoscere me stesso, le mie debolezze, le mie fragilità, le mie virtù, i miei doni, i miei difetti. Se sono generoso, altruista o avaro, egoista, posso cambiare? Voglio cambiare? Avere un atteggiamento vigile e prudente sulle mie azioni? La preghiera quotidiana, che è un salmo, dice «Donami, Signore, la sapienza del cuore per saper contare i miei giorni». Cioè devo misurare la mia giornata tenendo fisso questi principi, questo ordine della mia vita. Non è che tutte le cose si incastrano poi così in maniera veloce, ma perché tante volte sfuggono. Però se già io in mente ho un ordine mio interiore già, è più facile anche che io possa poi metterlo in pratica. È di un salmo, Salmo 90, versetto 12.
1: Stiamo celebrando San Benedetto come patrono d'Europa. Perché? Insomma, San Benedetto era un ragazzo come loro e l'hanno mandato a Roma. Figlio dell'impero romano. L'impero romano ha guadagnato tutti gli stati con la violenza e la guerra. E San Benedetto a un certo punto, non era ancora santo, era un ragazzo come loro, si è fatto delle domande profonde. E quando era a Roma per studiare all'università, vedendo i giovani e gogliardi che si divertivano, ha lasciato l'università per andare a cercare la verità, Dio solo, ed è andato sui monti Afile, è andato ad Afile, si è fatto delle domande e ha cercato di essere ignorante nelle scienze umane per essere sapiente nelle cose divine e ha cambiato il mondo, un ragazzo, attraverso legge, ora et labora, ma soprattutto legge. Alla base c'è una conoscenza che San Benedetto ha avuto dalla parte dello Spirito Santo, perché ha coltivato la relazione con Dio e ha riunito un'Europa che era sfasciata. Ogni Stato faceva per conto suo, ma non aveva né cultura né capacità anche economica di portare avanti il proprio Stato. San Benedetto con la fede, cercando Dio, a un certo punto attraverso la regola, nella nostra regola c'è che il superiore riunisce le suore o i preti per discutere su punti principali da vivere. Ora, i parlamenti europei sono fondati su questo principio della regola benedettina. Praticamente l'ordine benedettino è cominciato a espandersi e ha riunito l'Europa, ecco perché è patrono d'Europa, ha riunito tutti i vari stati che ciascuno faceva per conto suo, ma non c'era un ordine neanche per l'economia, vero? mi sbaglio?
0: Sì, un po' di disastri, sì.
1: Per cui si è prodotta l'economia agricola, l'economia anche dello studio, della cultura. E poco per volta i popoli si sono riuniti e abbiamo l'Europa. Grazie a questo ragazzo che ha risposto alla domanda di Dio. Oggi doveva esserci la riunione dei ragazzi.
0: Ieri.
1: È stata saltata perché erano tutti al mare. Vedete, non si cerca la verità, si cerca il piacere. Il piacere ci affoga. Non è questa la cultura cristiana.
0: Ok, grazie madre.
2: Mi sbaglio?
0: Grazie madre.
1: Noi celebriamo San Benedetto, patrono d'Europa. E l'Europa è ancora il ceppo che tiene in forza tutti gli altri stati, anche oggi. Ma comunque, fondamentalmente, guardano tutti all'Europa. No? Però la luce brilla nella notte fonda. Non dobbiamo avere paura dei problemi interiori, dobbiamo lasciarci illuminare dalla luce di Dio.
0: Ok. Ok. Questa è la benedizione che abbiamo adesso.
1: Bisogna dirlo.
0: Grazie della pazienza. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Bene, continuate nella vostra vita ad essere cristiani.
1: E facciamo un applauso.
0: No.
3: Avete ascoltato San Benedetto, uomo del Vangelo, ossia la sua spiritualità. Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle Monache Benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, nella Chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
4: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
5: E ok, un papà, non sparate sul pianista, gentili signori, almeno oggi per favore. Sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella, voleva solamente un mazzo di fiori, non chiedo altro signori, basta una monetina. Lo sai che la realtà

0: In Blu 2000 News.
1: Scontri a Bologna ieri sera al termine della manifestazione per la morte di Fakir Abdennaim, deceduto durante il fermo di polizia al quartiere Pilastro. Un gruppo di antagonisti si è scontrato con agenti mettendo a ferro e fuoco il centro, decine i feriti tra i manifestanti e gli uomini della polizia. Intanto sono 6 le persone su cui la procura di Bologna attiva verifiche, i 2 agenti che sono intervenuti e i 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. La guerra nel Golfo, le forze statunitensi lanciano attacchi contro l'Iran, centri di comando militare nel mirino, capacità navali e siti di lancio di missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno intanto rivendicato invece di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Il Dipartimento di Stato americano ha emesso un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi. E sono quasi 100 i militari americani che sono rimasti feriti dal 7 luglio, la maggior parte dei quali ha riportato commozioni cerebrali lievi, e il bilancio diffuso dal Pentagono nell'ambito dello scontro in atto con l'Iran. Nuovo accorato appello per la pace, quello lanciato da Papa Leone nell'introduzione al libro Disarmate e Disarmante, la pace è un dono, curato da Alessandro Banfi e che raccoglie i discorsi del pontefice sul tema. Leone lancia l'allarme: nell'era atomica torna la domanda decisiva, l'umanità potrà continuare ad abitare la terra? La pace, dice il Papa, è responsabilità di tutti. Il numero delle persone uccise dai 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il mese scorso sale a 5.278, il numero dei feriti 16.740. Le autorità venezuelane non hanno fornito invece una stima del numero delle persone che restano ancora disperse. Il lutto nel mondo del giornalismo: è morto improvvisamente a causa di un malore Daniele Compatangelo, corrispondente per la Sette da Washington. Aveva 50 anni, suo lo scoop legato all'intervista telefonica a Trump nella quale il presidente statunitense aveva attaccato la premier Meloni. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 12.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
3: Tra gli innumerevoli accadimenti che le incursioni, le scorribande in tutta l'Asia del temibile Genghis Khan ha procurato, ce n'è stato uno che mi ha colpito leggendo. Io sono appassionato di storia come molti di voi, immagino. Eh sì, perché il suo codice genetico, i suoi geni, sono stati trovati nei secoli successivi alle sue incursioni, in moltissime parti dell'Asia. Diciamo che insomma lui e la sua stirpe ci hanno dato dentro. E tutto questo per dire che, secondo me, esiste una genetica musicale. Mi ha fatto ragionare quando ho letto questa cosa del grande Genghis Khan. La genetica musicale esiste dal momento in cui un capolavoro si affaccia sulla storia della musica, e da quel giorno la storia non è più la stessa. È come se quei suoni inauditi fino a quel momento generassero geneticamente, implementassero le generazioni successive di musicisti, di compositori, ma anche del pubblico. Io sono figlio di quella notte del gennaio del 75 di Colonia, e con me migliaia e migliaia e migliaia di pianisti, ancora oggi. Ciò che ha messo in circolo quella serata è qualcosa che ha modificato geneticamente la storia di una parte della storia della musica. E tutto questo perché? Perché quella sera abbiamo potuto vedere per la prima volta un nuovo modello di musicista, di pianista. Il pianista diventava il guerriero, il conquistatore, il Genghis Khan che davanti, che con il suo destriero, con il pianoforte, decideva con una ferocia e con una grandissima potenza interiore, spirituale, di affrontare delle lande sconosciute. Questo è, perché con Keith Jarrett nasce questo nuovo modo di intendere la musica, di un musicista che decide dalla prima all'ultima nota di iniziare un percorso completamente in tempo reale. Non stiamo parlando di musica precedentemente scritta, pensata, organizzata, composta, ma stiamo parlando di un guerriero, di un Magellano, di un Colombo. E io in adolescenza mi sentivo così. Immaginatevi di essere davanti a questi 88 tasti e di sapere che il tutto dipende solo da voi. Dove volete andare? Nei deserti? Al Polo Nord? Su un'isola sconosciuta in mezzo all'Oceano Indiano? Fate voi. Sul come avrò modo di raccontarvi. Mi vengono in mente, voglio raccontarvi intanto l'immagine di Keith Jarrett. E prima pensando mi sono venute in mente le parole di Dalla, con le quali il grande poeta che è stato descrive con pochissime pennellate la figura di Nuvolari. Jarrett è 50 kg d'ossa, manico martigli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Lui fin dall'infanzia ha talmente lavorato per cambiare la sua fisicità e fare in modo che le sue mani piccole, che non riuscivano ad avere un'apertura tale per potergli affrontare determinati accordi. Se voi guardate bene certe foto che si trovano in rete o certi video, lui è come se avesse il pollice, come se avesse un,

lui si fa suono. E questo è un facile terreno per chi storce il naso, vecchia scuola, i denigratori. E per noi figli di quella notte è stato un tripudio orgasmico, di meraviglia, di vedere che possa esistere il modo di diventare musica, di farsi musica. Nel 75, nel gennaio del 75, Jarrett ha 29 anni, dopo pochi mesi avrebbe compiuto 30, nel maggio. Chi era a quel tempo? È giusto inquadrarlo storicamente. Non era una star ancora, ma era molto importante, molto famoso, per un semplice fatto. Perché lo Zeus in terra del jazz, Miles Davis, con un grande occhio e grande, insomma, ci sapeva fare. Lui era uno che prendeva sempre i migliori, i giovincelli se li teneva per lui e li coltivava, li faceva suonare la sua band. Bene, nei due o tre anni precedenti a Colonia, Jarrett suonò in giro per il mondo, anche all'isola di Wight, lo trovate il video su YouTube. Suonò nella band di Miles Davis, quindi potete immaginare che nel mondo del jazz il suo nome, insomma, incominciava. Per dire, nella stessa band c'erano lui e Chick Corea che suonavano. Questo per darvi un po' un attimo, per inquadrare il livello di quegli anni. Io penso che quando un capolavoro si affaccia e diventa capolavoro e si affaccia nella storia della musica, evidentemente è perché arriva al momento giusto. Questo è poco ma sicuro. Poi su questi momenti la discografia, i musicologi, insomma, tentano da sempre di trovarne un perché, un algoritmo, una spiegazione matematica. Non esiste, se ce l'avessimo, insomma, avremmo risolto i nostri problemi. Diciamo che arrivare al momento giusto, questo poi è la storia a dircelo, ma comunque questo è. Diciamo che in quegli anni, potete immaginare, stiamo parlando a metà degli anni 70, la qualità della musica che si poteva ascoltare, no? Cioè, voglio dire, l'anno prima era uscito l'album dei Queen, quello intitolato appunto con il nome della band. Stiamo parlando di Mike Oldfield, di David Bowie, di Steve Wonder, il punk che stava per nascere, cioè praticamente stiamo parlando di anni veramente dove il pubblico senz'altro faceva la sua parte, perché non dimentichiamo che un pubblico attento e che ha voglia di cose nuove è senz'altro arriva anche, no, ad aiutare, quindi il fatto che si possano sfornare dei suoni inauditi e quindi mai ascoltato prima. E quindi in quelle sue scorribande Jarrett che cosa fa? Arriva al momento giusto per dirci che non solo c'è quindi un modo di farsi pianista diverso, ma che musica fare quindi a quel punto, no? Ed è questa la cosa meravigliosa che si può notare, no? Con i grandi nel mondo dell'arte anche, no? Della pittura, della scultura, insomma, questo della storia in genere. Lui è come se sintetizzasse in una straordinaria, precisa e semplicissima sintesi di tutto, una crasi di tutto, che cosa? Il mondo. Il concerto di Colonia, e adesso mi racconto brevemente la sua storia, perché è divenuta leggenda in questi anni, è una sintesi di tutto. Non si può chiamare jazz, non si può chiamare classica, non si può chiamare pop, non si può chiamare gospel, c'è tutto. I trilli barocchi, Shostakovich, Prokofiev, il minimalismo era nato 10 anni prima, negli anni 60, già in America. Però sostanzialmente, dopo vi spiego anche al pianoforte alcune cose, per me è totalmente pop. E questo è lo stranissimo destino, no? Di certe cose come nascono. Un jazzista, conosciuto come jazzista, famoso nel mondo del jazz, che pubblica un album di piano solo jazz, che quindi dovrebbe essere, come dire, di patrimonio degli appassionati, no? Degli ascoltatori di questo genere, diventa poi tutt'altro. Dovete sapere che a gennaio esegue il concerto, a novembre viene pubblicato l'album, nel giro di pochissimo, non solo al di là dei premi che vince, ma nel giro di 1, 2, 3, 5 anni è esponenziale il suo successo. Sono convinto che moltissimi di voi ce l'hanno a casa, lo conoscono. Se c'è qualcuno che non

l'ha ascoltato, io sono straordinariamente felice di questa sera di poterlo far ascoltare per la prima volta. E i successi non, di questo tipo non si possono, no? Né replicare né pensare di progettare. Quanti libri ci troviamo a comprare, li teniamo sul comodino, ma perché come se andassero comprati, cioè non puoi non avere determinati libri. Questo è la storia meravigliosa di quell'album, di questo jazzista, per cui è arrivato nelle case e ne è arrivato nel DNA anche di ascoltatori di cui proprio il jazz frega niente, ok? Che magari ascoltano solo canzoni, anche addirittura pop italiano, ma io in questi mesi affrontando questo progetto nel 50° anniversario mi sono reso proprio conto di questo. Persone le più diverse in assoluto, con attività diversissime tra loro, di qualunque tipo di mondi, di estrazioni, di socialità, di cultura, che dicono, ah certo, ma no, ma io mi ricordo le notti passate, io lo conosco a memoria. Dici, ma come tu? Meraviglioso questa cosa, e questa è la forza di quella cosa. 24 gennaio 1975, Jarrett, insieme al suo manager Manfred Eicher, che poi è anche il suo discografico, arrivano in macchina dalla Svizzera. Arrivano in ritardo, a parte le autostrade in quel tempo, ma insomma anche le macchine, ma insomma lui tra l'altro già con un po' di febbre, questo è un po'... Lui aveva suonato la sera prima in Svizzera ed è durante un tour, è nel mezzo di un tour. La data di Colonia è organizzata da una 17enne, Vera Brandes. Pensate adesso, erano proprio anni diversi, pensate adesso, una 17enne che organizza il concerto all'Opera di Colonia. Quella sera è in programma una replica di un'opera in cartellone e il suo concerto inizia alle 23. Lui arriva a metà pomeriggio, come è normale, già vi ripeto, non era ancora una star, ma giustamente un pianista di quel livello ha determinate richieste ed è normalissimo fargli trovare un pianoforte a coda. Bene, lui arriva, pianoforte a coda non c'è. C'è uno grande metà di questo, che era il pianoforte che il coro dell'Opera di Colonia usava per le prove. Era un pianoforte che tenevano da battaglia dietro al palcoscenico. Tutto questo perché tecnicamente, niente, i trasportatori non avevano consegnato il pianoforte. Bene, potete immaginare che cosa è successo, no? Jarrett lo guarda, non si sa nemmeno se l'ha toccato o meno, ma ha detto, signori, io vado. Insomma, per capirci, voi invitate Lewis Hamilton e gli fate trovare un pandino 4x4, capite che giustamente Lewis Hamilton dice, signore, io vado, cioè non posso fare il mio lavoro. Mezz'orate di grande trattative, potete immaginare, Vera Brandes che scoppia in crisi isterica, ha venduto 1400 biglietti, il teatro è sold out, che succede, cosa non succede? Grande mediatore, si sa, e questo è storia, è appunto il discografico, per cui dice, ok, cerchiamo di, perché no, siamo qua, va bene, ok, che succede? Insomma, tira e molla, facciamo arrivare subito gli accordatori, guardate che sfasciato, lui intanto lo prova e si vede perché la pedaliera ha grandissimi problemi, proprio di rumori, di meccanica. La tastiera suona, diciamo, più o meno bene nelle tre ottave centrali, i suoni gravi e i suoni acuti non rende, è veramente un pianino. Voi immaginate, non era amplificato il concerto, quindi voi avete un teatro da 1400 posti, un teatro d'opera, e il concetto di avere il piano a coda, cioè nella sua potenza, è per far arrivare al suono. Più ce l'hai piccolo lo strumento, più è chiaro che, come dire, la difficoltà è anche quella di arrivare. E infatti questo è un album dove, solo in questo album, Jarrett suona anche in maniera molto incisiva e scava molto con le mani. Bene, ok, accetta. Gli accordatori vengono chiamati, si mettono al lavoro e lui dice, ok, va bene, andiamo a mangiare. La leggenda prosegue, perché sembra che in questo ristorante servano, dopo con 2 ore di ritardo, la cena. L'opera è già in scena e il destino vuole che l'artista arrivi non molto tempo prima dell'inizio del concerto, alle 23. E soprattutto un elemento da tenere in considerazione è questo. Lui non ha mai più provato il pianoforte. Okay? Nel senso che l'aveva visto prima,
più o meno sfasciato e mal ridotto com'era, ma non sa che lavoro abbiano potuto fare gli accordatori. Quindi, come dire, dal momento in cui tocca la prima nota, è lì che in quel momento, in tempo reale, scoprirà anche come il pianoforte l'hanno messo a posto. Ora, ascoltate qua, perché qui la leggenda spicca il volo, in questo senso. Negli anni successivi, quando ormai era già una star, ma anche solo fino a qualche anno fa, Jarrett, quando tutti nel mondo gli chiedevano ma come affronti il fatto ogni volta di raccontare un qualcosa di nuovo senza punti di riferimento. E lui spiegava proprio questo, non è tanto l'andare, poi non è tanto il viaggio, è proprio iniziare, cioè il problema è come iniziare. Ma fateci caso, pensate di scrivere, iniziare a scrivere adesso in tempo reale, la prima cosa che vi viene, ok? Un romanzo, l'incipit. Sappiamo quanto l'incipit può far vendere o meno un libro. L'incipit è quello che ci ricordiamo di tanti libri, no? È questa cosa per cui può essere una botta, uno schiaffo in fronte, oppure una roba più noiosa e devastante, no? Per la propria desiderio di lettura. Pensate di raccontare una storia improvvisata a una bimba, a un bimbo che dovete far addormentare. C'era una volta il deserto, c'era una volta un canguro a Tokyo, c'era una volta il Polo Nord e un pirata. Capite com'è? Basta cambiare una parola, un suono, un accordo, un mondo, un'armonia, per farci entrare subito, immediatamente, o lì, o lì. Se tu sbagli l'inizio, poi devi andare avanti. Se la cosa ti torna, allora devi avere poi la capacità tecnica, compositiva, spirituale, e qui poi ci arriviamo, per procedere. Perché quando raccontate la storia a vostro nipote o vostra figlia, sapete anche che una storia è fatta di personaggi. Arriva un personaggio, arriva l'altro, che carattere hanno, c'è il cattivo, c'è il buono. È questo fare musica in tempo reale, ok? E quindi non è leggere, interpretare un qualcosa già scritto, già pensato, ma è connettersi con l'invisibile. E qua ci arriviamo, sì, perché potete immaginare che il mondo dei suoni, la musica, è per eccellenza l'invisibile. La cosa straordinaria è pensare che esista un luogo da cui prendere questi suoni e farli diventare carne, farli diventare fisico, materia, plasmarli. E mi sono sempre chiesto fin da bambino, ma dove sta la musica? In una stanza? In un, non lo so, un salone come quello di Versailles? Un garage? Non lo so. E più mi sono fatto questa domanda, e più sono arrivato a questo punto della mia vita, in questo momento preciso storico che stiamo vivendo, a perlomeno avere un barlume di speranza, per un semplice fatto. Perché non so se siete d'accordo con me, ma io penso una cosa. Penso che in questo momento quello che ci sta regalando la sfida della fisica avanzata, del mondo della fisica quantistica, potrebbe essere la chiave per capire molto, ma molto, molto di quello che la musica ci regala, di dove la musica dimora e di come possiamo agire con questa connessione. Perché dobbiamo capire una cosa per arrivare al miracolo di quella sera e per spiegarvi come agisce Jarrett. Non si mettono le mani a caso sul pianoforte. Una persona come lui ha deciso fin da subito di entrare in uno stato
mentale e di conseguenza fisico, che è quello che non è quello del mondo reale. Ma è molto semplice, non c'è niente da spaventarsi. Sapete benissimo che cosa sono gli stati alterati e lo viviamo, lo può vivere ognuno di noi semplicemente meditando, semplicemente chiudendo gli occhi, chiamatelo come volete. Stiamo parlando di uno stato che non è quello in cui ci troviamo in questo momento, ma è quello stato in cui da soli ci possiamo incominciare a connetterci con quello che tutti vogliono dirci invisibile. È una condizione, sono convinto, indagata nella vostra memoria, a cui cioè, tutti, ognuno di voi, non posso credere che nessuno sia fuori da questo gioco, tutti l'abbiamo avuta. Il momento in cui noi ci siamo sentiti connessi in un certo modo è quasi sempre, sempre legato anche a una questione di creatività, a quando si risolvono i problemi. Steve Jobs non ha mai nascosto la pratica della meditazione trascendentale per arrivare a delle decisioni importanti nella sua vita professionale. Ho visto un bellissimo documentario su Ayrton Senna, vi ricordate, il grandissimo pilota di Formula 1? E lui raccontava, diceva, io quando guido, io sono in uno stato di estasi. Lui lo raccontava così, cioè io non sono in questo mondo. Un'altra cosa che mi ha fatto molto sorridere, avete presente il commovente, bisogna dirlo, commovente, documentario di Tornatore su Ennio Morricone, no? L'avrete visto. A un certo punto Morricone, che potete, lo conosciamo tutti, Morricone era il pragmatismo fatto a persona, no? Insomma, alla Piero Angela, stiamo parlando di queste persone che questa cosa esiste perché la tocco, quest'altra che non vedo, non esiste, okay? Siamo a questo livello, no? Noi arriviamo da questi 300 anni di illuminismo, no? E di fisica tradizionale, per cui esiste quello che io posso dimostrare, il resto, cazzate. Ennio cosa dice? Mission, il suo capolavoro tra i capolavori. E lui dice, io ho incominciato a vomitare queste note, a scrivere, mi sono trovato a scrivere, non riuscivo a fermarmi, non, era come se fossi preso da un demonio e alla fine di questi giorni ho scoperto che, niente, questi tre temi poi alla fine si incrociavano tra di loro in maniera perfetta, no? È quello che poi sentiamo poi alla fine nella battaglia finale, no? L'apoteosi di quel film musicale. Ma va, veramente a dire, e secondo voi di che stato stiamo parlando? Stiamo parlando di questo stato alterato. Perché noi possiamo avere a che fare con l'invisibile quando, e qui arriva la fisica quantistica, proviamo a dimenticare di vedere il mondo così come ce l'hanno sempre fatto vedere, come pensiamo che sia. Questo, secondo me, è la rivoluzione che stiamo vivendo noi esattamente in questo momento. E io sono convinto dentro di me che la ruota, il fuoco, la macchina a vapore, le armi, la telefonia, la comunicazione, secondo me è al pari se non di più la rivoluzione che abbiamo, il modo e modo noi oggi di poter quantomeno avvicinare con la fisica quantistica. A questo punto cosa succede? Torniamo al concerto. Jared è in camerino. Vi ricordate, vi ho detto che la difficoltà è proprio quella di iniziare. Come iniziare? C'è silenzio, no? Poi, a un certo punto, cosa succede? Che c'è un unico grappolino di note, di suoni, che lui sente dal camerino. Ed è, sono quattro note. Sol, re, do, la. E sono quelle del campanello di avviso dell'opera di Colonia. Sapete che i grandi teatri hanno, no? Quarto d'ora, 10 minuti, 5 minuti, e hanno in genere i campanellini, no? Sono quelli in genere forti, tin, tin, tin, quelli col vibrafono, i campanelli. Ok, è qua che la leggenda assume dei contorni straordinari, altro che Gengis Khan. Perché sapete che cosa succede? Allora, voi immaginatevi, no? Tutto quello che abbiamo vissuto fino adesso, immaginatevi tutti i contrattempi. Immaginatevi il destino, immaginate di dover essere un grande pianista, affrontare 1400 persone e di farlo con un pandino 4x4, di cui non hai nemmeno più acceso il motore, quindi non sai come risponde acceleratore, cambi, queste cose qua, lo sterzo, gira, non gira, boh, non lo so, vediamo, e dove andare. In più devi anche inventare tutto, perché poi anche questa, la ferocia straordinaria, perché ognuno di noi può dire, Ciccio, sei un grande pianista, ma fai...
ma fai due o tre cosine che sai già, no? Cioè vuol dire, che cosa ti costa? Fai, no. E questa è la cosa. E questa è la cosa meravigliosa. La ferocia con cui si può cambiare il proprio destino. Vi alzate il mattino, avete un colloquio di lavoro, vi allacciate le scarpe, si rompono le stringhe, cambiate, andate giù, perdete il bus, altre cose, incomincia a piovere, correte, le pozzanghere, cose, sciopero dei mezzi, non sapete come arrivare, arrivate in ritardo, altre cose, trovate il luogo, altre, non sapete, non conoscete, chiedete, andate davanti all'ascensore, si apre l'ascensore, pam, e incontrate l'amore della vostra vita. E questa è la vita, ma il concetto è che bisogna essere pronti a questo destino, bisogna essere pronti all'invisibile, bisogna essere pronti e scattanti e ferocemente desiderosi di andare incontro al destino. E Jared cosa dice? Queste quattro note non sono male per iniziare questo concerto. Inizio così. E io lo trovo qualcosa di pazzesco, perché la prima lettura psicologica è quella, cioè, della grandissima sfida. Cioè, sembra proprio, come dire, adesso ti faccio vedere io. Cioè, mi hai preso in giro? Ti ribalto tutto. Ho avuto sfighe fino adesso? Bene. Prendo quelle quattro note del campanellino e ti costruisco un qualcosa che nessuno ha mai costruito. E questo lo trovo straordinario. Bene, quel sol dell'ottava centrale è la linea d'ombra. Fino a quel momento è fisica tradizionale. Da quel momento in poi stiamo parlando di fisica quantistica. Stiamo parlando di spiritualità allo stato puro, di sapere umano dove scienza e spiritualità degli ultimi 5.000 anni e dei saperi di tutte le latitudini ci aiutano ad arrivare all'invisibile. Le prime quattro note, queste.

Ci sta. Non ci sta. Okay. Grazie. Ci sta adesso? Perfetto. Grazie. È il destino. No. Ok, vai. Bene. Quattro note. Mancano 10 minuti allo spettacolo. Questo è. Vi ricordate prima c'era una volta il deserto, il Polo Nord? Bene. Adesso che cosa succede? Succede che devo contestualizzare, devo dare un contesto geografico, armonico a questa nota. Bene, io accetto la sfida e decido di partire da queste quattro note. Jared come si comporta? Nella maniera più semplice, come se fossero i primi passi di un viaggiatore, no? E incominciamo a capire, queste quattro note stanno benissimo con un re minore. Passa qualche secondo, alzate il volume del disco e sentirete metà della platea che scoppia in una risata meravigliosa, perché si è ricordata e ha riconosciuto il suono delle quattro note del campanello. Io trovo straordinario che uno dei più grandi concerti di tutti i tempi inizi con una risata. La risata nel sapere spirituale ha una frequenza altissima. Quando noi ridiamo tra di noi, stiamo bene, è una frequenza molto alta. Pensate al Dalai Lama come figura, sembra sempre che sorrida, che rida. Stiamo parlando di questa cosa, no? Quindi questo è un mio personalissimo pensiero, il fatto che un disco di questo tipo inizi con una risata, no? E poi dove va? La minore. Adesso vi spiego perché è tutto fuorché jazz questo album. Sentite gli altri accordi. La minore, Mi. Questo è Jimi Hendrix, morto da poco. Hey Joe è costruito su questi accordi. Questi sono la cosa più semplice in assoluto. Sono quelle che si possono raccontare in una storia per iniziare a un bimbo. Questo è nel 1975. Tutta questa cosa, in maniera molto semplice, viene poi manipolata, incominciano ad arrivare magari i primi personaggi, incomincia a inquadrare il panorama, e poi un altro, la prima finestra, perché vi ripeto, è una questione di aprire finestre nel campo quantistico, possibilità, ok? A un certo punto decidi di fermarsi, e da qui in poi, per pagine e pagine, non fa altro che tenere due accordi, che sono questi, la minore e sol, e incominciare a ricamare tutto quello che nella testa gli può venire. E incomincia a farlo con una precisione, una ferocia incredibili, perché rileggere questo spartito, l'unico ufficiale, trascritto da due giapponesi giovani negli anni 90, sia di fronte un qualcosa di inenarrabile. Non c'è un momento di, come si può dire, di intoppo, di, come dire, è come se tutta questa musica gli scorresse davanti, è come se lui avesse sfilato una delle possibilità del campo quantistico, esattamente come Interstellar, dal momento in cui di Nolan, il film che avrete visto, sono sicuro. Questo sol, il primo, la prima nota, è il buco nero. Da lì in poi lo spazio-tempo si gioca con lo spazio e il tempo. E quando l'astronauta di Interstellar va in quella biblioteca rappresentata da Nolan, quella è l'Akasha, sono i registri akashici. L'Akasha è il campo quantistico, l'Akasha è il termine nella,
nella tradizione, diciamo, orientale. Il nagual è il termine usato nella tradizione delle culture mesoamericane, ma è la stessa cosa. È il campo quantistico dove ogni variante è presente nello stesso momento e sta a noi capire che cosa sfilare di questa cosa. Dopo pagine e pagine di questi due accordi, si va nel gospel con una pagina, con l'inizio di un ritmo. Lì si va al trotto, quando fa. Sono sempre i soliti due accordi, semplicemente letti in maniera diversa. Va, va, va, va e va, e poi ci troviamo in Shostakovich, in Prokofiev, altre cose. Il finale di questo primo tempo, perché il primo tempo e il secondo sono più o meno di 25 minuti l'uno. Fisiologicamente lui ha anche battezzato una nuova forma, anche una durata, nel senso che fisiologicamente improvvisare per 25 minuti, mezz'ora è il tempo giusto per raccontare una storia, fare una pausa e poi fare un secondo tempo. Sentite qua il finale del primo tempo, gli accordi sono questi. Questo è Elton John. Su questi tre accordi hanno costruito centinaia, migliaia di canzoni pop in tutto il mondo. Questi qua, niente di più, niente di meno. Poi lui li fa a suo modo. Pausa, applausi, secondo tempo, il classico suo ostinato. Qui troverete una cavalcata di un ritmo in re maggiore. Lui decide di fare questo bordone, lui lo può fare in tutte le tonalità, ha deciso il re maggiore. Suonava evidentemente bene in quella tonalità, il pianoforte a questo punto lui maneggiava. A questo punto Hamilton, il pandino, lo sa guidare. Okay? E sorpassa anche Porsche e Ferrari, no? Se vuole. Va avanti, va avanti, va avanti, va avanti. Troverete a questo punto anche altre genialate, perché quella famosa rumore del pedale della meccanica viene anche trasformato in suono. Questa è l'altra genialità, cioè prendere un errore e trasformarlo in opportunità. Quindi quello che può essere una cosa insormontabile per la maggior parte delle persone diventa un'opportunità. A questo punto si va in quello che sembrerebbe il terzo tempo, perché l'album è diviso così, sembrano tre tempi, ma in realtà sono uniti, in quest'altro pedale. Questi sono gli accordi di questo terzo tempo. Sono questi qua, tre accordi, anche qua. Minimalismo puro nel senso, nella scelta e nella semplicità. Poi quello che ci fa sopra non è tutto fuorché semplice. E poi ricordatevi questo punto, 12 battute. 12 battute così. E mi sono sempre chiesto perché, ma è molto semplice. Siete su un altipiano, a 360 gradi avete l'orizzonte infinito e dovete decidere la direzione da prendere. E quindi vi prendete tempo, no? Cosa c'è di più bello nei viaggi? Prendersi il tempo per decidere dove andare. E quello è il momento in cui lui, dentro di sé, cerca di capire quale finestra aprire. E qui arriva, diciamo, l'inizio di quella che poi è l'apoteosi di questo concerto, cioè questa cellula ritmica, questo battito che voi sentite, non lo molla più, anzi, lo usa per muoversi, creando questa tensione, non lo molla, non smette un attimo, va, va, va, va, va, e qui, credete, da pianista, si arriva a un certo momento dove veramente si tocca il cielo, dove esplode anche qua con un tema, con dei temi di una semplicità, questo è il suo segreto, che arrivano a tutti, dove non ti chiedi più che genere, ma ti lasci portare da questa meraviglia di sonorità. E l'ultima parte, velocissima, una sorta di coda finale, dove arriva con tre accordi. Sono questi i tre accordi usati. E se ci pensate, tutto
tutto si può costruire. Basta, questo è. E fino all'ultima battuta non mollo un attimo, perché fa tutto quello che deve fare, altre cose, e poi cosa succede? Esattamente come si finisce nelle meditazioni, quando si stacca, quando si ritorna nello stato del quotidiano. Una nota tenuta, basta, e questo è. Dal primo sol a questo momento stiamo parlando di un'ora di musica che già ci ha regalato, completamente inesistente prima, che nasce e che muore nel momento stesso in cui viene creata. Il bis, che è il brano, come dire, iconico di questo album e che ha accompagnato milioni e milioni di persone nei momenti della loro vita, è invece un brano con un tema precedentemente scritto, ok? Cioè, mi viene anche da pensare, alla fine di un'ora di questo tipo, vabbè, fammi fare almeno una cosa, cioè, come dire, che non implica, no, chissà quale sforzo, nel senso, allora, ho scritto questo brano e da buon jazzista io lo suono due volte, il tema A, B, A, faccio due giri di improvvisazione e altre cose. E poi sono quei 4 minuti di capolavoro e vi estraggo semplicemente gli accordi per farvi capire la semplicità estremamente pop di tutto ciò.

0: Questo è una canzone, un'aria, forse in epoca barocca, no? Questo è. Vi lascio con uno scritto che trovo estremamente illuminante, perché ci racconta proprio il processo usato da Jarrett. Diversi anni fa, lui in una presentazione per un premio che gli stavano dando, ho trovato queste tre frasi, sono tre righe veramente. La musica è nell'aria e tu puoi decidere di trovarla o meno. E qui abbiamo tutto il sapere umano. Abbiamo Ermete Trismegisto, come sopra, così sotto. Abbiamo l'entanglement della fisica quantistica. Tutto è connesso. La musica è nell'aria. State a trovarlo o meno. Se non la trovi, non hai fatto abbastanza. Puoi essere educato in ogni modo nello studio della musica, ma tu sei ancora zero fino a quando non decidi di lasciare andare ciò che ti trattiene. E la maggior parte di noi non lascia che ciò accada. Quante volte la nostra vita non prende la piega che vogliamo perché non lasciamo che tutto ciò accada? Perché ci tratteniamo, perché abbiamo paura. Quella sera lui, dopo tutti gli accadimenti di quel destino che avrebbero scoraggiato 99 persone su 100 e più, lui ha deciso di fare in modo che tutto accadesse. E quello che è accaduto, se uno l'ha lasciato fare come lui, ha partorito un capolavoro, nato all'Opera di Colonia il 24 gennaio del 1975. Grazie.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

0: in Blu 2000 News.
1: Scontri a Bologna ieri sera al termine della manifestazione per la morte di Fakir Abedarim, deceduto durante il fermo di polizia al quartiere Pilastro. Un gruppo di antagonisti si è scontrato con gli agenti mettendo a ferro e fuoco il centro. Proseguono intanto le indagini per ricostruire la dinamica del fermo dell'uomo. Poco fa le parole della premier Meloni sul decesso di Abedarim Fakir: è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore, ma, sottolinea la premier, nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Nuova notte di guerra nel Golfo. Le forze statunitensi hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran da Teheran, invece raid che hanno colpito obiettivi militari americani in Bahrain e in Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato anche di aver distrutto un data center di Amazon ospitato in Bahrain. L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio del sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano. La novità in base all'accordo con Israele mediato da Washington. Oggi il presidente libanese Aoun ha in programma un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. L'appello alla pace di Papa Leone nell'introduzione al libro Disarmata e disarmante, la pace è un dono, curato da Alessandro Banfi e che raccoglie i discorsi del pontefice sul tema. Leone lancia l'allarme: nell'era atomica torna la domanda decisiva. L'umanità potrà continuare ad abitare la terra? La pace, dice il Papa, è responsabilità di tutti. La cronaca: una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina nel Trevigiano mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure: scoperti 770 kg di cocaina purissima. L'ingente partita di stupefacenti era abilmente occultata tra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. È tutto per questa edizione. Torniamo con il radiogiornale delle 13.
0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: L'amore e la pienezza della legge.
1: Quanto amo la tua legge, Signore. Tutto il giorno la vado meditando. Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più senno degli anziani, perché osservo i tuoi precetti. Tengo lontano i miei passi da ogni via di male, per custodire la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a distruirmi. Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca. Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di menzogna.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: L'amore è la pienezza della legge.
4: Ricorda la tua Chiesa, Signore, è tua da sempre.
5: O Dio, perché ci respingi per sempre? Perché divampa la tua ira contro il gregge del tuo pascolo?
6: Ricordati del popolo che ti sei acquistato nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tuo possesso, il monte Sion dove hai preso dimora.
5: Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel tuo santuario.
6: Ruggirono i tuoi avversari nel tuo tempio. Issarono i loro vessilli come insegna.
5: Come chi vibra in alto la scure, nel folto di una selva, con l'ascia e con la scure, frantumavano le sue porte.
6: Hanno dato alle fiamme il tuo santuario. Hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome.
5: Pensavano, distruggiamoli tutti. Hanno bruciato tutti i santuari di Dio nel paese.
6: Non vediamo più le nostre insegne, non ci sono più profeti, e tra di noi nessuno sa fino a quando.
5: Fino a quando Dio insulterà l'avversario. Il nemico continuerà a disprezzare il tuo nome, perché ritiri la tua mano e trattieni in seno la destra.
6: Eppure Dio è il nostro Re dai tempi antichi, ha operato la salvezza della nostra terra.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come

0: testa dei draghi sulle acque.
1: Al Leviatan hai spezzato la testa, lo hai dato in pasto ai mostri marini, fonti e torrenti tu hai fatto scaturire, hai inaridito fiumi perenni.
0: Tuo è il giorno e tua è la notte, la luna e il sole tu li hai creati. Tu hai fissato i confini della terra, l'estate e l'inverno tu li hai ordinati.
1: Ricorda, il nemico ha insultato Dio, un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome.
0: Non abbandonare alle fiere la vita di chi ti loda, non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri. Sii fedele alla tua alleanza, gli angoli della terra sono covi di violenza.
1: L'umile non torni confuso, l'afflitto e il povero lodino il tuo nome.
0: Sorgi, Dio, difendi la tua causa. Ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno. Non dimenticare lo strepito dei tuoi nemici. Il tumulto dei tuoi avversari cresce senza fine.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Sorgi, o Dio, difendi la tua causa.
4: Se vi sarà qualche tuo fratello bisognoso nella tua città, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Anzi, gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova.
5: Il desiderio degli umili tu ascolti, Signore.
6: Tendi il tuo orecchio, conferma il nostro cuore.
7: Preghiamo. O Dio, che hai rivelato all'Apostolo Pietro la volontà di riunire tutti i popoli nell'unica Chiesa, benedici il nostro lavoro quotidiano e fa che serva al tuo disegno universale di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
8: Amen.
7: Benediciamo il Signore.
8: Amen.

0: in blu. FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 21 luglio.
2: Sono le 12:16.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: È martedì 21 luglio.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È martedì 21 luglio.
2: Sono le 12:52.

0: In Blu 2000 News.
1: Scontri ieri sera a Bologna durante la manifestazione per Fakir, l'uomo morto durante un'operazione di polizia. Nuova notte di attacchi incrociati nel Golfo. Gli Stati Uniti colpiscono l'Iran che a sua volta mette nel mirino interessi statunitensi nell'area. Fermiamo il riarmo globale, così Papa Leone nel nuovo libro che contiene i suoi discorsi sulla pace. Il caldo con le ore contate, al nord primi temporali, calo delle massime, bollino rosso ancora al centro-sud. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la manifestazione di ieri a Bologna. Un gruppo di antagonisti si è scontrato al termine con la polizia. L'iniziativa organizzata dopo la morte di Abderrahim Fakir. David Murgia.
2: Scene da guerriglia urbana a Bologna dopo il presidio pacifico ieri in Piazza del Nettuno per ricordare quanto accaduto ad Abderrahim Fakir, 43 anni di origine marocchina, rimasto ucciso durante un intervento della polizia. La manifestazione, nata pacificamente organizzata per chiedere verità e giustizia per la morte di Fakir, è degenerata in ore di forte tensione, culminati in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine davanti alla prefettura e alla questura.
3: Sono Yosra, sono la nipote di Abderrahim Fakir e oggi sono qui a nome della mia famiglia, con un dolore che è difficile anche solo raccontare, ma con la forza di chi non vuole che una vita venga dimenticata.
2: Intanto, per appurare cosa sia successo nel quartiere Pilastro dove ha trovato la morte Fakir, la procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Sui fatti di Bologna, le parole poco fa della Premier Meloni. Andiamo subito a Palazzo Chigi, dove si trova Augusto Cantelmi.
4: Buongiorno, buongiorno Ugo. I fatti di Bologna con la morte di Fakir e gli scontri di piazza durante la manifestazione di protesta diventano la polemica politica con la maggioranza difesa delle forze dell'ordine e con le accuse al sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la piazza. In un post interviene anche la Premier Meloni, come dicevi, massimo rigore nella ricerca della verità, dice, ma nulla può giustificare la violenza. Le opposizioni, in attesa che le indagini facciano il loro corso, chiedono un'informativa urgente in Parlamento al Ministro dell'Interno Piantedosi, che intanto ribatte alle accuse. L'Italia non è uno Stato che inevitabilmente intrecciano con lo scontro politico sulla legittima difesa sul caso. Ruggero, la Lega si ha presentato una proposta di legge che ne estende i limiti, interviene anche una nuova proposta di Fratelli d'Italia dal titolo eloquente Stop ai risarcimenti per i criminali. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Andiamo all'estero con i colpi incrociati nel Golfo tra Stati Uniti ed Iran. Pierluigi Vito.
5: Per la 10ª notte di fila le forze americane hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran. Sarebbero stati colpiti, secondo quanto dichiarato dal comando statunitense, centri militari, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, che resta chiuso al transito delle imbarcazioni, aumentando le ripercussioni sull'economia globale. Il prezzo del petrolio è tornato ai massimi dall'inizio di giugno, superando i $90 al barile. E chissà cosa accadrà ora che gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno annunciato un blocco del passaggio nel Mar Rosso alle navi dell'Arabia Saudita, in risposta agli attacchi aerei subiti la scorsa settimana dopo 4 anni di tregua. Anche Teheran risponde al fuoco, bersagliando obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, e nuovi attacchi sarebbero stati intercettati nei cieli di Bahrain e Giordania nelle ultime ore. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Un nuovo libro raccoglie i discorsi di Papa Leone sulla pace. Nella prefazione il pontefice ricorda: la pace è responsabilità di tutti. Paolo Fucili.
6: La corsa agli armamenti spaventa e atterrisce, la pace è minacciata, calpestata, irrisa, con già 103 paesi coinvolti adesso in qualche modo in una guerra, ha scritto Leone XIV, un testo anticipato oggi da Avvenire e altri quotidiani, è l'introduzione ad un'antologia di suoi interventi sulla pace, titolo Disarmata e disarmante, come lui stesso descrisse la pace nel primo discorso del pontificato. C'è bisogno della responsabilità responsabilità di tutti, esorta ora, di speranza, di testimoni e soprattutto di verità, visto che c'è chi dice di far la guerra in nome della pace. E la verità è che non sono le armi atomiche a generare pace, ma il disarmo, di fronte invece alla prospettiva spaventosa che sia una macchina a decidere se bombardare persone inermi, l'umanità si chiede e chiede a tutti leone con accenti drammatici, deve continuare a vivere su questa terra. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Lutto nel mondo del giornalismo, è morto improvvisamente a causa di un malore Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 da Washington. Aveva 50 anni, suo lo scoop legato all'intervista telefonica al presidente Trump nella quale attaccava la premier Meloni. Torniamo in Italia con l'ondata di grande caldo spezzata dai primi temporali che hanno interessato già il nord. Il bollino rosso però oggi resta ancora per molte località del centro-sud. Monica Di Loreto.
7: Dal fuoco ai nubi fragili, l'Italia continua a fare i conti con un'estate dagli estremi. Al centro, sud e sulle isole il caldo non dà tregua, resta il bollino rosso in 18 città, con temperature percepite che superano i 40 gradi e rischi per la salute. Il caldo alimenta anche l'emergenza incendi. In Sicilia le fiamme hanno danneggiato l'impianto di potabilizzazione di Castronovo nel Palermitano, lasciando senza acqua 21 comuni, mentre resta altissima la tensione anche in Sardegna. Al nord invece cambia lo scenario. L'arrivo di aria più fresca porta temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione nelle Marche, allerte gialle in diverse regioni del centro-nord. Nei prossimi giorni il caldo continuerà a insistere soprattutto al centro-sud, mentre il nord resterà esposto al rischio di nuovi violenti temporali. Un'Italia divisa tra afa, incendi e maltempo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina nel Trevigiano mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido, tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Vacanze sempre più care per gli italiani, si cerca di correre ai ripari e cambiano le abitudini. Giuseppe Caporaso.
8: Costa andare in vacanza, soprattutto i trasporti in giro di maniera significativa, e poi stanno cambiando le abitudini degli italiani. Addio ai viaggi con una durata media di 11 giorni, sempre ad agosto. Ora si fanno viaggi più corti, di 3-4 notti, e peraltro spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono più basse. E quanto si evidenzia dallo studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, che ha fatto un confronto tra il 2016 e il 2026, a rincarare in modo significativo sono soprattutto le tariffe aeree. In 10 anni i prezzi dei voli nazionali si sono triplicati, mentre più contenuti appaiono i costi dei voli europei. Sempre più salati i voli internazionali, che registrano una minore domanda per la situazione di instabilità geopolitica. Per gli altri trasporti le tariffe dei traghetti sono quasi raddoppiate negli ultimi 10 anni e il gasolio per chi si sposta in auto ha subito un'impennata del 61% rispetto al 2016. Più contenuti i biglietti dei treni, che salgono del 27%, e i pedaggi in crescita del 10%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Nuovo maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure. La Guardia di Finanza, a meno di 3 settimane da un analogo sequestro, ha individuato un carico di 650 panetti contenuti con un complessivo peso di 770 kg di cocaina purissima. L'ingente partita di droga era abilmente occultata fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Torniamo all'estero con una notizia legata all'economia. Donald Trump si appresterebbe a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia dal rischiare di replicare lo shock economico della sua guerra commerciale iniziale in vista del voto di midterm. Questo almeno a quanto ha

Thank you.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 21 luglio.
2: Sono le 13:36.

0: Tropicana.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
2: Sono le 13:48.
3: È martedì 21 luglio.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Titoli del Radio Giornale della Radio Vaticana, nuovo libro di Papa Leone XIV, non le armi atomiche ma il disarmo, genera la pace, guerra in Medio Oriente, in Pakistan si tenta di rilanciare i negoziati, Bambi Gang in Italia, oltre 500 arresti, il garante di Roma per l'infanzia, reati in aumento ma serve integrazione. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Disarmata e disarmante, la pace è un dono, è il nuovo volume della libreria editrice Vaticana che raccoglie vari interventi di Leone XIV sul tema della pace. L'antologia è introdotta da un testo inedito del pontefice che, guardando agli odierni conflitti, evidenzia non sono le armi a generare la pace ma il disarmo e incoraggia infine tutti ad essere costruttori di pacificazione. Curato dal giornalista Alessandro Banfi, il libro sarà presto disponibile anche in spagnolo e in inglese. Ce ne parla Tiziana Campisi.
3: La pace è una responsabilità. Inizia da se stessi, nella quotidianità. Si edifica con la verità e ha bisogno di speranza. Leone XIV lo sottolinea presentando la raccolta di discorsi, omelie, messaggi, lettere e altri testi pronunciati e scritti nell'arco del primo anno del suo pontificato, che ora si possono sfogliare nel nuovo libro della LEV Disarmata e Disarmante. Sono proposti in 13 capitoli, nei quali emerge che la pace cerca testimoni, spiega il Papa nella sua introduzione inedita, nella quale richiama la forza di uomini e donne che l'hanno favorita, come Floribert Buanaciui, Giorgio La Pira e Dorothy Day. E allora cosa fare per la pace in un mondo in cui la guerra sembra non finire? Bisogna annunciarla la pace, ha detto Leone l'1 marzo scorso, durante la visita nella parrocchia romana dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo e della preghiera che ci educa ad agire, ha specificato il Papa durante la veglia dell'11 aprile nella Basilica di San Pietro, perché proprio nella preghiera le limitate possibilità umane si congiungono alle infinite possibilità di Dio.
2: E ascoltiamo ora al microfono di Andrea De Angelis proprio il curatore del volume, Alessandro Banfi.
4: A me ha colpito molto che nella sua introduzione inedita il Papa Leone citi l'episodio storico un po' dimenticato, no? In cui un funzionario sovietico nel 1983, disobbedendo agli ordini, ha evitato una guerra nucleare con gli Stati Uniti. Commenta questo fatto realmente accaduto, no? E a un certo punto scrive questa frase: la coscienza di un singolo uomo può valere il mondo intero.
5: Quanto è disarmante parlare di verità?
4: Ma moltissimo. Uno dei capitoli che più mi dà soddisfazione di questo lavoro antologico è proprio quello dedicato all'informazione in tempi di guerra, e questo ha a che fare con la verità. Il Papa davvero ha insistito tanto su questo tema, invitando a ribaltare il punto di vista di chi racconta i conflitti, non come si descriverebbe magari un videogame, dice lui, no? Ma ponendosi nell'ottica delle vittime.
2: L'attualità internazionale con la guerra in Medio Oriente, il ministro degli interni iraniano Momeni è arrivato oggi in Pakistan per una serie di colloqui con i mediatori. Previsto anche un incontro con il premier pakistano Sharif. Intanto l'Iran continua a colpire nei paesi del Golfo. In Bahrain le sirene d'allarme sono risuonate per 4 volte nelle ultime 24 ore, mentre la Giordania fa sapere di aver intercettato 5 droni di Teheran. Ci aggiorna Roberta Barbi.
6: Se l'accordo ad interim raggiunto tra Stati Uniti e Iran a fine giugno appare ormai fallito, tuttavia sembra riprendere il dialogo attraverso la mediazione del Pakistan. Oggi il ministro degli interni iraniano Momeni è a Islamabad per partecipare a una serie di incontri nel tentativo di rilanciare i colloqui di pace. Intanto però Teheran continua a colpire nel Golfo. In Bahrain solo oggi gli allarmi aerei sono suonati 4 volte. Le autorità locali hanno riferito di aver intercettato e abbattuto diversi missili in arrivo, mentre l'Iran afferma di aver colpito una base americana e alcune infrastrutture di Hamas. Copione simile in Giordania, dove le autorità affermano di aver respinto almeno 5 droni dei Pasdaran. E dopo il gabinetto di sicurezza convocato ieri da Netanyahu per il deteriorarsi della situazione tra Iran e Stati Uniti, oggi il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha dichiarato che il suo paese non ha alcuna intenzione di intervenire nel conflitto. Intanto a Gaza un drone delle forze di sicurezza israeliane ha ucciso una famiglia di 6 persone, 4 delle quali erano bambini. Confermata infine la morte del comandante di una cellula dell'ala militare di Hamas che aveva partecipato al 7 ottobre, rimasto ucciso domenica in un attacco a Gaza City.
2: È di 144 il bilancio dei migranti morti o dispersi in mare la scorsa settimana al largo della Mauritania, l'ho reso noto l'agenzia ONU per i rifugiati, 38 i sopravvissuti. Cambiamo scenario, andiamo in Afghanistan, dove i soccorritori sono al lavoro nell'est del paese alla ricerca di superstiti e dispersi dopo le violenti alluvioni improvvise che hanno colpito la provincia del Nuristan. Il bilancio provvisorio è di almeno 23 morti, 80 feriti e oltre 100 dispersi. Andiamo in Italia, dove si torna a discutere di criminalità giovanile, baby gang, dopo la maxi operazione della polizia condotta in 44 province italiane. 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni e 954 i denunciati. Risultano sequestrati anche 703 kg di stupefacenti, circa 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. Numeri che offrono uno spaccato su un aumento della violenza tra i giovani. Marco Guerra ne ha parlato con l'avvocato Iside Castagnola, garante dell'infanzia per il Comune di Roma.
7: C'è un aumento dei reati, ma il dato non va né enfatizzato e né negato, nel senso che non possiamo schiacciare l'immagine dei nostri giovani solamente come un'immagine negativa, però bisogna dire che c'è un aumento dei reati tra i giovani, ma soprattutto reati di gruppo, ad esempio risse, quindi reati informatici. Cosa sta succedendo? Loro cercano tramite la forza visibilità, devono essere riconosciuti tramite l'appartenenza a un gruppo, e purtroppo molte volte questo gruppo è un gruppo che genera potere criminale.
8: Ecco, le baby gang come vanno inquadrate? Può essere imputata loro l'accusa di associazione a delinquere?
7: Guardi, innanzitutto i casi vanno valutati caso per caso, ed è inutile etichettare i nostri giovani con espressioni come maranza oppure dare subito l'associazione a delinquere. Io credo che i nostri giovani cerchino appartenenza e noi dobbiamo dare vere e proprie, concrete, reali alternative.
2: Torniamo alla giornata di ieri con la visita privata alla comunità monastica all'abbazia benedettina di Monte Cassino da parte del Papa, la preghiera di Leone sulla tomba di San Benedetto, la recita dell'ora sesta, la visita ad archivio e biblioteca, poi il pranzo con i religiosi che si preparano a celebrare nel 2029 i 1500 anni del monastero. Antonella Palermo ne ha parlato con l'abate Dom Luca Falliche.
9: Credo che il Papa sia stato contento di poter visitare questo luogo in cui era stato solo tanti anni fa, quando mi diceva era ancora studente a Roma, come hanno fatto anche Giovanni Paolo II, sia Benedetto XVI, anche Papa Leone è salito a Monte Cassino come pellegrino di pace. Ha potuto anche accendere la lampada che aveva portato nel 64 Paolo VI, che è una lampada per la pace.
10: Tra l'altro Monte Cassino conserva ancora le tracce, le ferite dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.
9: Conoscendo gli orrori della guerra comprendiamo con più grande compassione e misericordia con la sofferenza di tutti coloro che vivono oggi nella minaccia, nella morsa della guerra, dei conflitti, e quindi a maggior ragione c'è non solo la nostra pellegrinaggio, ma proprio l'impegno per la pace, ecco, che cerchiamo di vivere anzitutto in comunità e poi di irradiarla attraverso la nostra testimonianza.
2: In chiusura di giornale La Cultura, dopo quasi tre secoli il Duomo di Udine ritrova uno dei suoi capolavori. Tornano nella cattedrale le monumentali portelle dell'organo rinascimentale dipinte da Pellegrino da San Daniele, restituite al luogo per il quale erano state realizzate. Paolo Ondarza.
11: Non solo un'opera d'arte che torna al suo posto, ma un frammento di memoria che ritrova.

tutto per questa edizione. Da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Ravieri in studio, grazie per averci seguito. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.

0: Santissimo Sacramento, nella chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
1: Ecco, buonasera a tutti, che siete qua ancora convinti della validità di San Benedetto e spero un po' anche delle mie parole cominciate appunto ieri. Vi chiedo questa sera di navigare un po' con molta fantasia. La fantasia che vi chiedo è questa. Adesso immaginatevi uscendo stanotte, guardando il cielo, possibilmente stellato. Vi leggo una frase che per me è stata interessante quando ho visitato anni scorsi il monastero di Subiaco, dove all'ingresso c'è una specie di porticato che porta poi all'ingresso della prima chiesa e poi successivamente le altre, una scritta in latino che mi ha molto colpito, che mi è rimasta impressa, che è questa. Quindi immaginatevi un cielo stellato. Questa è la frase, non c'è tutta, ma il contenuto è questa. Dice così: continua pure nelle tenebre a cercare la luce fulgente, Benedetto, perché solo in una notte fonda brillano le stelle. Una frase poetica, non so chi l'ha scritta, un anonimo, che però mi sembra come una prospettiva interessante affrontare, non soltanto da conoscere la vita di Benedetto, apprezzarne anche la spiritualità o i punti fondamentali della sua vita e della sua regola, che adesso vi presenterò a quadri importanti, significativi, ma riguarda anche, penso, ciascuno di noi, se vuole essere e mantenere la ricerca di Dio nella nostra realtà di ogni giorno. Forse non vediamo le stelle sempre, di giorno ovviamente non le vediamo, però possiamo immaginarcele, a meno che immaginarci altre stelle, che sono un po' le fatiche, un po' le botte che prendiamo spiritualmente e psichicamente, ma non sono quelle le stelle a cui mirava San Benedetto. Ecco, un sentimento di ricerca che deve essere continuamente coltivato, nonostante la situazione appunto complessa, difficile, ma era anche così ai tempi di San Benedetto. Vi ricordo che San Benedetto ha vissuto in un'epoca in cui erano presenti ancora i Vandali, i cosiddetti barbari, si rappresenta ancora il re Totila. Eppure questo uomo ha proposto una linea di vita interessantissima, che adesso attraverso la regola cercherò di farvi comprendere, una cosa fuori dal comune. C'erano anche tantissime altre regole, ma così specifiche, così particolari, come l'hai reinventata Benedetto, mi sembra che non ci siano state di più. Tant'è che ha preso piede molto la regola di San Benedetto ai tempi anche, soprattutto di Carlo Magno, che ha diffuso appunto, grazie ai monaci benedettini, la regola di San Benedetto in tutta l'Europa. E quindi in qualche modo, ecco perché Benedetto è patrono anche dell'Europa. Ma non soltanto i monaci hanno fondato l'Europa, ovvio, però la sua spiritualità e i suoi monaci hanno comunque diffuso un tipo di vita molto interessante. Ok, parto subito allora. Ho raccolto qualche frase, non tutta la regola ovviamente, perché sono 73 capitoli. Se avete intenzione di leggerla potete comperarla, o comunque se Madre Manuela ha delle copie da regalare, scusate, da comperare. Allora, partiamo subito dal fondo della regola, in cui a un certo punto Benedetto dice: ho scritto questa piccola regola per principianti. Prima di lui, o forse in contemporanea a lui, c'era stata una regola chiamata del maestro. Ebbene, questa regola del maestro è tre volte di più la regola che ha scritto Benedetto. E anche l'impostazione è molto diversa. La regola del maestro si basa fondamentalmente su un aspetto moralistico. Sembra quasi che l'abbia scritta a tavolino. Però il fondo di questa regola del maestro, così chiamata, perché continua a insegnare, io vi insegno, io vi dico, il fondo è la preghiera del Padre Nostro, che accompagna un po', interessante anche questo punto di vista. No, Benedetto ha fatto un'altra scelta, ha scelto la linea della preparazione al battesimo, quindi rivede alla luce del battesimo la vita monastica, è un ritornare ad essere figli di Dio e poi propone appunto anche delle regole particolari, molto concrete, anche molto spicciole. Sembra quasi sentire un papà e una mamma che dicono ai bambini fate questo, fate quest'altro. Per dire anche la sensibilità, ho scritto anche che questa regola potrebbe essere

0: vita anche insieme con una monaca, forse con sua sorella. Tant'è la delicatezza che usa nei confronti dei suoi monaci, quanto più sono anche ammalati o anche i bambini. O sapete che all'epoca di Benedetto, anche più avanti, si accoglievano anche i bambini o di gente ricca, ma anche non soltanto, anche di gente povera. Qui c'era anche il gruppo dei bambini da educare e allora era in voga anche molto il bastone. Se non capivi, una bastonata era sufficiente a far drizzare. A parte questo episodio, la delicatezza con cui affronta anche, ad esempio, quando i monaci sono ammalati. Dice agli infermieri di essere molto attento ai monaci malati, agli anziani. Però i malati, gli anziani non si lamentino troppo dell'infermiere. Quindi gioca un po' anche su queste dinamiche psicologiche, umane, molto interessanti. Allora, perché questa piccola regola scritta per principianti? Perché Benedetto si sente ancora in cammino. La tipologia del cammino che propone Benedetto era la corsa. Non so se era sportivo, ma comunque piaceva correre probabilmente. Correre, ma in che senso correre? Non fisicamente. Perché il correre spiritualmente dilata il cuore, quindi prende come spunto, come simbologia, come immagine la corsa, e qui si rifà a San Paolo. Quindi anche questo recupera moltissimo del Nuovo Testamento. Vedremo dopo quante volte richiama i passi biblici. Quindi una piccola regola scritta per principianti. E troviamo subito nel prologo due spunti con cui parte Benedetto. E qui prende spunto dal libro dei Proverbi. Sentite cosa dice. Ascolta, figlio mio, gli insegnamenti del Maestro. Apri docile l'orecchio del tuo cuore, accogli volentieri i consigli del tuo padre buono e impegnati con vigore a metterli in pratica. Innanzitutto si richiama dall'ascolto, e qui la dimensione biblica è prevalente. Sappiamo che il Dio, quando parla a Israele, chiede di essere ascoltato. Quindi ascolta Israele, e anche la preghiera che ancora oggi gli ebrei osservanti usano, no, Shema Israel. Quindi questo ascolta richiama il senso biblico dell'ascolto. Non è soltanto un sentire, un'osservazione, un accogliere, un insegnamento, un ammaestramento. Ma è proprio la dimensione attraverso la quale si può soltanto sentire Dio che parla. Se no, non si sente niente. Dio rimane muto. Poi quel figlio mio, anche qui sempre dai Proverbi, perché è la dimensione della familiarità. È un Dio paterno. È un Dio che si mette mano al cuore e in qualche modo diventa padre. E quindi noi siamo in ascolto come figli. Però c'è questo maestro che ci dà un'altra prospettiva. La prospettiva di colui che nel monastero fa le veci di Cristo. E Cristo ha insegnato, quindi è maestro. Questo maestro è scritto in maiuscolo per dire che non è propriamente l'abate un maestro. Ma l'abate si rifà al maestro per eccellenza, che è Gesù, che ha insegnato. In questo maestro diventa una seconda possibilità di comprendere la regola di San Benedetto. E poi dice, dopo che hai ascoltato, cosa fai? Devi mettere in pratica i consigli che ti ho dato. Quindi è l'invito ai monaci di cominciare a camminare, come ha fatto appunto Abramo, fidandosi totalmente di Dio, fidandosi dell'abate, del priore del monastero. Perché per fede rappresenta Cristo. E Cristo è visto in questa visione anche come un padre, nonostante che Gesù sia figlio, ma nella visione di Benedetto è visto anche come un padre. Perché padre? Perché Cristo, anche lui, è figlio, ma obbedisce al Padre ed è in sintonia con Dio Padre. Se prendete il Vangelo di Giovanni, è tutto intessuto del colloquio di Gesù con il Padre e afferma di fronte a chi lo contesta: io e il Padre siamo una cosa sola, faccio soltanto ciò che il Padre mi dice. Quindi tu metti in pratica appunto questi consigli. Ma notate ancora le parole che usa Benedetto. Impegnati con vigore a metterli in pratica. Non metterli in pratica così perché, vabbè, per convenienza puoi metterli in pratica, invece con vigore, diciamo così, con entusiasmo, con motivazione. E poi un secondo passaggio, sempre in questa prima parte del prologo, sono i primi due versetti, attenzione a cosa dice. Attraverso la fatica laboriosa dell'obbedienza potrai così ritornare a colui dal quale ti eri allontanato cedendo alla pigrizia della disobbedienza. prospettiva di Adamo. Quindi Benedetto ci riporta alla Genesi, laddove l'uomo, Adam, ha disobbedito a Dio. E cosa è successo? Che Dio è stato costretto a far uscire, anche a scacciare dal paradiso terrestre Adamo ed Eva per il famoso peccato. Quindi richiama alla mente dei monaci la possibilità che sempre il monaco, pur in una struttura protetta, di fare come Adamo, di disobbedire, di fare quello che vuole. Ecco perché dicevo il ritorno con l'obbedienza, perché è un cammino a ritroso. Devo tornare ad essere ancora figlio. Questo è molto importante anche per noi cristiani. Quando ci riconosciamo peccatori, è vero, c'è il dolore del peccato, ma la gioia più grande è poter tornare ad essere figli. Quindi il peccato, in questo senso, serve in qualche modo a dare misura alla nostra figliolanza. Ci dispiace, ma la gioia è più grande perché torniamo ad essere figli e figlie. Quindi la confessione ha anche questo di valore. La riconciliazione, che si chiama riconciliazione, no? Riconciliazione, non penitenza, un termine brutto, sì, diciamo che sia brutto, eh? Bruttissimo, no, ma brutto comunque, ma era usato ai miei tempi quando ero prete novello, ma c'era già in vigore il rito nuovo della riconciliazione. Ma anche più bello riconciliazione perché appunto fa vedere c'è una prospettiva di speranza, non c'è un castigo che Dio dà, hai peccato, giù botte, no, hai peccato, ti capisco, però torni ad essere figlio. Ecco la gioia di confessarsi perché torniamo ad essere figli. Ma c'è di mezzo anche sempre appunto questa pigrizia nel tornare, quindi si torna ad essere disobbedienti. La terza prospettiva ancora dice, sempre nel prologo, al versetto 10, dice: oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Allora, anche qui questo ascoltate richiama l'ascolto d'inizio, no? Nei versetti 1 e 2. Ma aggiunge una cosa interessantissima che è dentro nella regola di San Benedetto, che è il cuore. Benedetto piaceva correre e quando corre il cuore si dilata. Correte cum dilatato corde. E quindi questo è anche il cuore, perché dove parla Dio? Parla il nostro cuore. Noi conosciamo gli avvenimenti, potremmo immaginare che Dio ci dica qualcosa, però è il cuore che deve essere il luogo di incontro di Dio con noi e viceversa. Perché Dio abita il nostro cuore. L'esempio di Vangelo di Giovanni, che i discepoli diceva a Gesù: dove abiti? E diceva: venite e vedete. E dicevo anche: dove andate? In che casa? Non è la casa, ma è il cuore. Quindi il cuore non è il centro di un sentimento, anche se c'è il cuore a questa prospettiva, ma è il centro dell'intelligenza e della volontà, ed è il centro della nostra vita. Allora, sempre col titolo Una piccola regola scritta per principianti, cominciamo ad addentrarci sempre di più questa regola. Di solito gli scrittori il prologo lo scrivono sempre dopo, finito il romanzo, finito lo scritto. Ma c'è invece un epilogo nella regola, ed è il capitolo 73, che dice così, versetti 8-9 del capitolo 73. Quindi, chiunque tu sia che ti affretti verso la patria celeste, metti in pratica, con l'aiuto di Cristo, questa piccola regola per principianti. E così, sotto la protezione di Dio, giungerai sicuramente a quelle sublimi altezze di sapiente dottrina e di virtù che abbiamo delineato nella regola. Qui cosa sottolineiamo? Innanzitutto, questo tu bellissimo, chiunque tu sia, non fa preferenze, viene detto. E nella regola vediamo che accoglie chiunque, addirittura c'è una frase in cui viene ricordato che Benedetto accoglie anche un barbaro, lo chiama goto, visigota, ignorante, forse nella vita, questo episodio. Quindi anche un barbaro accoglie nella sua comunità, non ha paura di affrontare gli stranieri, gli immigrati, assolutamente no. Vedremo ad esempio quando si parlerà anche del lavoro, anche qui il lavoro lo facevano gli schiavi ai suoi tempi, i non liberi. Quindi quelli schiavi o anche quelli legati alla sussistenza. Invece i liberi, i nobili, i borghesi, facevano lavorare gli schiavi. Quindi il lavoro per Benedetto è un recuperare la dimensione della creazione di Dio. Non lo dice lui, però si capisce che nel proporre ai suoi monaci il lavoro, recuperava il senso del lavoro fisico, manuale. Li mandava in campagna a lavorare, creato anche degli artigiani, o gente che entrava già con un mestiere e li sfruttava, cioè li promuoveva, e riusciva a realizzare per loro questo loro mestiere. e quindi il prodotto dell'artigianato di cultura è stato utilizzato per comprare i prodotti e rivendevano i loro prodotti anche alla gente fuori, anche qua dando una stirata ai mercanti di non vendere in maniera inferiore di prezzo come fanno i laici fuori, perché vuol dire fare i furbi. Se la mia merce costa meno è chiaro che mi comprano di più. Occorre essere onesti anche quando vendete, un prezzo basso ma onesto. E anche qua insegna, mi sembra, Benedetto, una prospettiva economica eccezionale. Un'altra particolarità interessante, sempre una piccola regola scritta per principianti, è una regola cristologica che ha questa prospettiva, letta sub luce Evangeli. Infatti Cristo lo troviamo appunto all'inizio della regola, un po' a metà, un po' alla fine, ma è attraversata tutta da Cristo, perché tutti gli insegnamenti che Cristo ha fornito, ha prodotto, sono tutti raccolti dal Vangelo. Vi dirò poi la percentuale di testi evangelici presenti nella regola. Quindi, con una frase lampante, una frase fulminante, che troviamo appunto all'inizio, a metà e alla fine, nulla anteporre all'amore di Cristo. Cioè, Gesù Cristo diventa il fuoco e il centro della vita monastica, della vita cristiana. Quindi, tutto sommato, vivere come monaci, come monache, non è nient'altro che vivere come cristiani. Ed è quello che San Francesco, ahimè, cercava di comunicare ai suoi frati, quando hanno cominciato a contestarlo, quando ha scritto la prima regola non bullata, di no, no, troppo difficile, troppo dura, no, impossibile, noi non vogliamo che noi conventi, no, non mandarci a elemosinare, non abbiamo vergogna, no, no, assolutamente no. E Francesco ha dovuto tirarsi indietro a malincuore, piangendo, e poi c'è la seconda regola bullata, cioè timbrata dal Papa, e questa andava seguita, ma anche lì non era molto contenti. San Francesco frequentava i monasteri benedettini ai suoi tempi. Comunque, per dire come Benedetto sottolinea molto questo aspetto, che è l'amore che decide, non è nient'altro se non l'amore. Quindi Cristo è il fuoco, il centro della vita monastica. Qualche frase dice così: servire Cristo, il vero re, non scostandoci mai dal magistero di Dio, anzi perseverando nel suo insegnamento, parteciperemo con il nostro patire alle sofferenze del Cristo. Per fede sappiamo infatti che nel monastero l'abate tiene le veci di Cristo, come già ricordavo prima, e al novizio dice: si osservi soprattutto se egli cerca veramente Dio, che si dedica con amore all'opera di Dio. Agli ospiti che arrivano o che partono sia dato il saluto con profonda umiltà. Attenzione a cosa dice ancora: si adori in essi Cristo che viene veramente accolto. Quindi vedete come da un lato la presenza di Cristo è fondamentale e dall'altro l'atteggiamento da tenere nei confronti di chiunque entri in monastero sia proprio una prospettiva cristologica. È Lui il centro e il fuoco. E ci addentriamo adesso invece in quello che è un'altra fondamentale modalità con cui Benedetto scrive la sua regola, ma è un po' una tradizione che lui ha ereditato anche da altri fondatori, per esempio come cita nell'ultimo la sua regola San Basilio, e cioè dei basiliani, ma anche altri ordini, diciamo, ricordavo anche Sant'Agostino, quindi ha in mente anche qualcosa delle regole altrui. E quindi nelle regole, appunto, con la famosa frase del comandamento dell'amore, citavano spesso la Sacra Scrittura, che è il fondamento di ogni vita cristiana. Comunque, la Sacra Scrittura per Benedetto è fondamentale. Nella Sacra Scrittura c'è la parola di Dio. Non è tutta parola di Dio la Sacra Scrittura, ovviamente, perché pensiamo ai salmi. I salmi sono delle preghiere che il salmista o il poeta del momento reinventa, per cui le sue parole non sono parole di Dio, sono sue. Quindi nella Sacra Scrittura ci sono le parole di Dio e sono da ascoltare, ma sono anche le parole nostre, umane, che sono una risposta alla parola di Dio. Ma notate cosa dice riguardo appunto alla Sacra Scrittura come parola di Dio. Leviamoci dunque finalmente, poiché la Scrittura ci scuote dicendo: è ormai tempo di svegliarci dal sonno, gli occhi nostri spalancati e aprendo gli occhi a quella luce divina, ascoltiamo con trepidazione ciò che ci ripete ogni giorno la voce ammonitrice di Dio. E se oggi ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Ecco, torna ancora il cuore. E ancora, chi ha orecchie per intendere, ancora ascolti, ciò che lo Spirito dice alle chiese. E che dice? Venite, figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore di Dio, Proverbi, citato Proverbi, quindi del prologo sempre. Quindi torna ancora il cuore come tema, l'ascolto e poi la messa in pratica. Poi quel venite, che è appunto quell'episodio di Giovanni, venite e vedete per ascoltarvi. È della dimensione dell'intimità appunto di Dio con noi e viceversa. Ecco, dicevo, tanto per fare una diagnosi della presenza dei testi della regola di San Benedetto, ci sono 189 citazioni bibliche esplicite, 104 allusioni, in totale di 293 affermazioni bibliche neotestamentarie evangeliche. I testi più citati o allusi sono, in primis vengono i Salmi, sono 56 citazioni e 51 testi che alludono. I Vangeli sono citati 49 volte e 43 volte sono allusi. San Paolo, 39 citazioni, 35 allusi. Vengono citati dell'Antico Testamento il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Deuteronomio, Numeri no, sa perché. Sapienziali, Proverbi, Sapienza, Ecclesiastico, i profeti, soprattutto Isaia, Ezechiele, Daniele e Zaccaria. Dei libri storici, Onorè, Tobia, Giuditta, Ester. Tra l'altro c'è una nota di San Benedetto quando i monaci costretti a leggere, quindi a imparare a leggere, forse non a scrivere, ma a leggere, imparare, quando c'è la lettura serale, dice Benedetto, anche qua ecco la delicatezza e la vedutezza della sapienza. Mi raccomando però, non leggete quelle pagine dell'Antico Testamento che potrebbero scandalizzare i più deboli nell'ascoltare queste pagine. Pensiamo a tutti i casini, scusate, che hanno combinato i re, o Davide stesso con Betsabea, eccetera. Quindi pagine alla sera che possono turbare il sonno dei monaci, anche i più giovani. Quindi anche questa qui è una sapienza molto interessante che Benedetto ci sta comunicando. Poi ancora abbiamo nel Nuovo Testamento per i Vangeli, soprattutto Matteo e Luca in particolare, citati anche Marco e Giovanni. Poi c'è San Paolo, le lettere sono Romani, Prima Corinti, Seconda Corinti, Galati, Efesini, Filippesi, Prima Tessalonicesi, Prima Timoteo, Secondo Timoteo, Tito. Le lettere cattoliche, Giacomo, Primo Pietro, Prima Giovanni, Secondo Giovanni, poi gli Atti degli Apostoli, Apocalisse ed Ebrei. Praticamente tutto, insomma, ecco, di così si muore. È una sintesi, che ha fatto Benedetto, non ha esagerato, come ha fatto appunto il maestro, che tre volte tanto, appunto, come diceva la sua regola. Tanto per darvi l'idea appunto di come anche i monaci sono molto impegnati. Tra l'altro c'è la tradizione che dice che i monaci, quelli che non sapevano leggere e scrivere, imparavano a memoria spesso i salmi. Quindi, durante il lavoro, ripetevano a memoria e cantillavano i salmi. Perché uscendo dal monastero per impegnarsi nella campagna, non avendo possibilità appunto di artigianato interno, uscivano e non potevano tornare in monastero tanto presto, tanto più d'estate, per raccogliere il frumento, la frutta, quindi stavano fuori. Quindi come pregavano? Dice Benedetto, dovete pregare comunque dove siete, ma qua se mancate a questo vostro ufficio. Però come pregate? Con i salmi. E imparando a memoria era facile appunto mentre si lavoravano, raccoglievano solo le mele, le pere, quel che è, insomma, raccoglievano il grano e quindi nella gioia del lavoro, gioia insomma, della fatica del lavoro, però cantavano o comunque salmodiavano. È un sistema che possiamo usare anche noi, imparando a memoria tante cose della Sacra Scrittura. Cosa dico il Signore nella preghiera? Impara a memoria la parola di Dio e poi ti verrà in mente qualcosa da dire. Poi puoi sempre pregare per conto tuo, perché tu ci tieni alle tue parole, alle tue intimità, ok, va bene. Ma se non sai cosa dire, i salmi. Ecco, comunque, la Sacra Scrittura, sempre una piccola regola scritta per principianti, la Sacra Scrittura come parola di Dio, appunto, viene detto, dice, di ascoltarla, ma anche di studiarla. E infatti sono dei passi nella regola in cui, mi pare, domenica specialmente, sono certe ore in cui i monaci devono studiare i salmi o studiare comunque la parola di Dio. All'inizio della Quaresima veniva data a ciascuno un libro perché lo leggesse e lo consegnasse nella Quaresima, magari anche un esame. Cos'è che hai letto? Cos'è che hai capito? Quindi vuol dire che Benedetto teneva molto che imparassero a leggere. Perché chi impara a leggere, anche culturalmente, si arricchisce, no? Culturalmente diventa più ricco anche E quindi a parola di Dio, gli unici libri probabilmente che avevano in mano loro, non c'era mica letteratura classica, no? Almeno ai tempi di Benedetto, poi magari i monaci, grazie a loro, hanno conservato anche la cultura occidentale, ma erano altri tempi, ma i suoi tempi la lettura consisteva nelle pagine bibliche. Quindi studiatele, imparatele bene, è anche modo per approfondire. E c'era anche, ancora oggi, il tempo per la lezio divina. Che cos'è la lezio divina? Negli anni Ottanta c'era quello sbandieramento che i vescovi hanno fatto anche a noi preti. Mi raccomando, riprendete la lezio divina, guai se mancate la lezio divina. Cos'è la lezio divina? Ecco, Martini, un uomo illuminato, ha spiegato cosa vuol dire e come praticare la lezio divina, anche se ha fatto il furbo, perché i punti che lui ha suggerito li ha presi da un certo Osino, vabbè, nel XII-XIII secolo. Quindi, cosa vuol dire? La lettura semplicemente di un testo, mettiamo un brano di Matteo, le beatitudini. La lettura è semplicemente così, leggo ciò che c'è scritto, primo passo. Secondo passo, torna indietro, che cosa ti ha colpito? Quale parola o quale espressione ti ha colpito? Prova a pensarci un attimo, cosa dice a te e alla tua vita? Terzo passo, adesso fai silenzio, togli tutto e parli con Dio. Ascolta, forse lo Spirito Santo ti sta suggerendo qualcosa proprio attraverso ciò che ti ha colpito, però non lo sai ancora. Però quarto punto, adesso metti in pratica, quando vai a casa o quando vai nel tuo lavoro, quando torni in famiglia, adesso metti in pratica. Via che noi monaci, penso che anche le monache, hanno la lezione divina giornaliera, quotidiana, abbiamo un'ora. Noi come monaci della mia comunità abbiamo questo tipo di orario. Beh, noi ci alziamo a pregare anche di notte, alla una ci si alza, c'è una campana per fortuna che in corridoio suona molto forte perché altrimenti qua nessuno va in chiesa. Alla una veniamo svegliati, alla 1:10 ci presentiamo in cappella e alle 1:10 cominciamo il canto dei salmi, un inno in canto dei salmi e poi la lettura biblica continua. C'è l'incaricato che ogni anno fissa quale libro biblico leggere e poi continua fino a che ha finito un libro, ne riprende un altro. E dopo la pausa in cui possiamo intervenire con un breve pensiero o sulla lettura o sull'intenzione che ci sta a cuore, c'è anche la lettura patristica, un passo di qualche autore patristico, così padri Sant'Ambrogio, San Gerolamo o anche monaci importanti, significativi, eccetera. Questo durante la settimana, finiamo la lettura, breve silenzio, e poi chiudiamo con un inno e torniamo a letto circa alle 2, ecco un'ora più o meno da quando siamo svegliati, però poi ci alziamo alle 5:30. Io vi garantisco che dormo sia prima sia dopo, quindi non è un problema per me. Sì, i primi anni sì, un po' di fatica l'ho fatta, però poi mi sono abituato, anzi ho chiesto a mio confratello, se non mi vedi bussa per piacere alla mia porta, infatti è molto fedele questo incarico. Dopo alzate le 5:30, dopo ho fatto la toilette, noi ci presentiamo in chiesa per ascoltare il Vangelo del giorno. Quindi riprendiamo il Vangelo del giorno ritornando in cella per la lezio. Quindi il Vangelo che abbiamo ascoltato per il giorno, ascolteremo anche la messa, lo riprendiamo dal punto di vista della lezio con quei quattro punti che ho detto. Anche se non necessariamente quattro punti osservati in quell'ora lì, ma è uno con un punto solo. Il tempo di leggere, ma interessante, mi soffermo un attimo di più, passa velocemente il tempo, non ho finito, per pazienza insomma. Oppure sono al terzo punto, mi manca il quarto, non faccio fretta, il terzo punto, quel che lei, no. Perché la lezione divina non è un esercizio, è un metodo di preghiera, ed è questo importante. Se Dio mi vuol parlare, allora sono contento perché mi dice qualche cosa, io posso rispondergli, ma è una preghiera, questo è ciò che noi facciamo. Poi torniamo in cappella per l'Eucaristia. Dopo l'Eucaristia, un quarto d'ora circa, e cantiamo le lodi. Finite le lodi, tre volte alla settimana, il nostro priore commenta un capitolo della regola. Infatti la sala capitolare chiama così nei monasteri, perché si leggono i capitoli della regola. Il priore legge un versetto che ha preparato prima e poi commenta, dandoci anche delle istruzioni, delle formazioni costanti. Poi se ha degli avvisi da dare per l'andamento della comunità, li dà finiti il commento. Finito questo momento si procede con la colazione, tempo personale di studio, di lettura, fino alle 9:30 abbiamo l'ora di terza, dopo terza, sesta e nona, l'orario romano, tempi di Benedetto. E come già dicevo prima, appunto, ascolta lo studio che Benedetto propone ai monaci per i famosi libri che dicevo prima, per quanto riguarda la lettura di ogni libro che viene consegnato all'incaricato e poi ritirato dopo la Quaresima. Ma c'era anche un'altra cosa interessante, forse perché conosceva i suoi monaci. Incaricava un suo monaco di controllare se leggevano veramente i libri. Andava in giro, no? Era furbetto praticamente, San Benedetto. Quindi incaricava uno di ma a vedere se qua sta leggendo veramente. Adesso tocchiamo invece il tema della preghiera e del lavoro, il famoso ora et labora. Quindi Benedetto dedica alla preghiera l'ambito liturgico, comunitario e quello personale. E qui riguarda la regola dall'ottavo capitolo fino al 19° capitolo. Tratta tutto della liturgia, cioè come si svolge, ad esempio, la recita dei salmi durante la notte, durante le lodi, eccetera, fissando anche i salmi, che salmi dire. Il 29, il 55, il 41, ma non ho studiato la cosa perché Benedetto propone i tipi di salmi. Si possono capire alcuni, perché ad esempio alcuni salmi che cantano all'aurora, è evidente che li propone alle lodi, se sono serali li propone al vespero, per un minimo di intelligenza, però altri per completare comunque il giro. Dovete comunque cantare i salmi, non vergognate, ma almeno tutte le settimane. Perché dovete sapere, dice ancora lui, che i nostri padri li recitavano tutti in un solo giorno. Quindi vergognatevi voi monaci, noi monaci, diciamo poi, almeno una settimana. Noi monaci moderni cantiamo i salmi in 2 settimane, diciamo, da castigare anche noi. Seguiamo lo schema che è proposto dall'abbazia di Praglia nel Veneto. È uno schema che va bene, quindi schema B si chiama interni. Però interessante è la cosa che dice Benedetto, dopo 12 capitoli, che presenta dettagliatamente anche i tipi di salmi, alla fine dice Benedetto, ma insomma, se il superiore non gli piace questa proposta, la può anche cambiare, faccia lui. Quindi anche qua, ecco, la libertà di Benedetto nei confronti anche di un'teologia non statica. Se quel salmo serve alla sera, lo faccio alla sera, se mi serve meglio al mattino, lo faccio al mattino. Quindi uno schema che io propongo è uno schema mio che mi sembra adatto per i monaci che io conosco, ma se tu superiore decidi diversamente, purché appunto tu preghi i salmi una volta almeno in settimana, tutte le settimane, e riprenderle da capo. A parte che noi certi salmi li abbiamo anche 2 volte in settimana. Il salmo 21, per esempio, lo troviamo sia al venerdì sia la domenica, già cioè 2 volte, quindi tutte le settimane, o siamo 50. Però questa clausola è interessante, perché Benedetto abbia a dire, quindi con molta libertà, dicevo, dal capitolo 8° al capitolo 18, la struttura di tutta la liturgia delle ore. Ecco, spiega perché. Dice il profeta, 7 volte al giorno io ti lodo, daremo compimento a questo sacro numero 7 se ci dedicheremo al nostro servizio di lode, a lodi, a prima, a terza, a sesta, a nona, a vesperi e a compieta. Lo stesso profeta dice poi, riguardo alle vigilie della notte, nel cuore della notte mi alzo a renderti lode, ciò che appunto noi facciamo e i citati monasteri non hanno più fatto, che è un po' impegnativo, quindi anche preferiscono appunto recitare alla sera tardi quello che sarebbero le vigilie, no? Oppure al mattutino, quindi recuperando la liturgia delle ore, la lettura soprattutto. E poi invece, dicevo, l'ambito della preghiera, che è ora et labora, ma ancora nell'ora, dicevo, c'è un accenno anche alla preghiera personale. Il tempo della preghiera comunitaria è molto abbondante, però non tocca mai i tempi del lavoro e della preghiera personale. Ecco cosa dice riguardo della preghiera personale. Dice innanzitutto, la Chiesa sia quello che dice il suo nome, oratorio. Oratorio si va a pregare, non a fare altro. Quindi in essa non si faccia né si riponga altro, no? Non è un magazzino. Alla fine dell'ufficio divino escano tutti in perfetto silenzio e con grande rispetto per Dio, in modo che se un monaco volesse rimanere a pregare privatamente, non sia impedito dall'indiscrezione altrui. Se però anche in un altro momento della giornata qualcuno desidera pregare per proprio conto, entri senz'altro e preghi, non a voce alta, ma con lacrime e intimo ardore. Quindi dice anche come la preghiera del cuore, praticamente questa, quando tu sei in silenzio con Dio, e richiamo il passo evangelico di Matteo, entra nella tua stanza e lì nel segreto Dio ti ascolta e ti ricompenserà. Ma notate la possibilità e suggerimento di una preghiera fatta da soli in chiesa. Nessuno osi disturbare l'altro. Non so in che capitolo, quando sempre parla della preghiera, quando pregate, fine di preghiera, l'ufficio, la preghiera sia breve e sostanziosa, non quelle litanie longhe. E in questo senso impariamo anche a essere molto più essenziali. E questo anche noi monaci, appunto, durante la notte, vi dicevo, possiamo intervenire dopo la lettura, ma che qua essere molto stringati, perché già è notte, la fatica di tenere aperti gli occhi a volte, per cui se tu sei breve, non ti ringraziamo, insomma, facciamo prima di andare a letto. Però anche qua è interessante questa cosa, l'aggiunta di con lacrime e intimo ardore. Ecco, pensiamo alle nostre preghiere, magari davanti al Santissimo, quando c'è appunto l'adorazione, come viene qui esposto il Santissimo, quindi anche questo è molto importante, l'adorazione, di cui però San Benedetto non ne parla. Ai suoi tempi non c'era ancora l'esposizione eucaristica. È nata, mi sembra, nel 1200, più o meno, quell'epoca lì, poi è stata rivalutata maggiormente, che io ricordi, da San Carlo, che ha voluto, in contrapposizione ai protestanti, esporla addirittura in alto, come appunto qui avviene, in alto, per far vedere che l'Eucaristia è il Cristo nel centro, ecco. Però diventa una preghiera di adorazione, e si sa che nel Vangelo di Giovanni si dice che il Padre ama gli adoratori in spirito e verità. Forse questo potrebbe essere un suggerimento. Un passaggio riguarda appunto ora et labora. Però ricordavo oggi, anche ieri, che famose quattro punti, no? Ora et labora, legge e ospita. Qui c'è soltanto ora et labora per il lavoro. È strano che lo studio della Sacra Scrittura, Benedetto la chiama nell'ambito del lavoro, perché studiare è una fatica. Lo sanno molto bene gli studenti, e anche noi che abbiamo studiato, fa fatica. Quel labora indica non soltanto il lavoro, ma la fatica di portare avanti un lavoro, comunque un impegno, una responsabilità. Dice Benedetto, l'ozio è nemico dell'anima, perciò i monaci devono dedicarsi al lavoro in determinate ore, e indica anche quando. Da Pasqua fino al 14 settembre, al mattino verso le 5, quando escono da prima, lavorino secondo le varie necessità, fino alle 9. Poi si celebri nona con un po' di anticipo verso le 14 e poi tutti riprendano il lavoro assegnato dall'obbedienza fino all'ora di vespro. Ma se le esigenze locali o la povertà richiedono che essi si occupino personalmente della raccolta dei prodotti agricoli, non se ne lamentino, perché i monaci sono veramente tali quando vivono del lavoro delle proprie mani, come i nostri padri e gli apostoli. Ecco, lo chiudiamo qui e ci vediamo domani sera, se volete. Qui concludiamo questo e poi concludiamo con una riflessione ad ampio raggio, nella speranza che anche voi possiate intervenire in qualche modo. Grazie.
1: Avete ascoltato La regola di San Benedetto, uomo di Dio, uomo di pace. Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle Monache Benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, nella Chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
2: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È martedì 21 luglio.
2: Sono le 14:54.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La morte di Fakir è inaccettabile, siano chiare le responsabilità, così Giorgia Meloni sui social dopo la morte del 42enne marocchino durante un fermo di polizia immobilizzato a terra. Nulla però giustifica la violenza, aggiunge la premier condannando le violenze durante la manifestazione di ieri sera a Bologna per Fakir, alla quale ha partecipato un gruppo di violenti protagonisti di una notte di devastazione. Decima notte di attacchi americani sull'Iran, colpita una base americana in Kuwait. I Pasdaran annunciano è stato distrutto un data center di Amazon in Bahrain. Secondo il sito Axios, i mediatori iraniani stanno spingendo verso un nuovo cessate il fuoco, mentre Trump valuta la guerra totale. E Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettono in guardia dal rischio di replicare lo shock economico della sua guerra commerciale iniziale in vista delle elezioni di medio termine di novembre, quanto riporta il Financial Times. La guerra in Ucraina, 3 persone sono morte, 3 sono rimaste ferite in un attacco russo contro infrastrutture a Odessa. È stato uno dei più pesanti raid sulla città ucraina, sul Mar Nero. E nel porto di Odessa sono state colpite 3 navi che consegnavano forniture militari alle truppe di Kiev. Un nuovo libro raccoglie i discorsi del Papa sulla pace. Nella prefazione il pontefice ricorda la pace e responsabilità di tutti.
2: La corsa agli armamenti spaventa e atterrisce, la pace è minacciata, calpestata, irrisa, con già 103 paesi coinvolti adesso in qualche modo in una guerra, ha scritto Leone XIV, un testo anticipato oggi da Avvenire e altri quotidiani, è l'introduzione ad un'antologia di suoi interventi sulla pace, titolo Disarmata e disarmante, come lui stesso descrisse la pace nel primo discorso del pontificato. C'è bisogno della responsabilità di tutti, esorta ora, di speranza, di testimoni e soprattutto di verità, visto che c'è chi dice di far la guerra in nome della pace. E la verità è che non sono le armi atomiche a generare pace, ma il disarmo, di fronte invece alla prospettiva spaventosa che sia una macchina a decidere se bombardare persone inermi, l'umanità si chiede e chiede a tutti Leone con accenti drammatici, deve continuare a vivere su questa terra. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Questo pomeriggio l'autopsia sul corpo di Luigi Esposito, detto Luca, il giornalista di 53 anni, trovato morto carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli, nel Salernitano. La morte del giornalista resta ancora un giallo, si indaga sulla vita, nella vita professionale e privata dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Buon pomeriggio carissimi radioascoltatori, eccoci ancora una volta al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela, è una gioia essere con voi ancora una volta e oggi voglio parlarvi di un cammino, perché camminare è uno dei gesti più antichi sin da sempre. Si cammina per raggiungere mete, per incontrare qualcuno, per ritrovare se stessi, e nella tradizione cristiana il cammino è molto più di uno spostamento. È proprio una metafora della vita, della fede e della ricerca di Dio. Ed oggi voglio parlarvi di questa esperienza di cammino da cui nasce poi la Marcia Francescana, un pellegrinaggio che ogni estate porta centinaia di giovani a mettersi in viaggio verso Assisi, sulle orme di San Francesco. Partono da tutta Italia e sono giorni fatti di passi, fatica, silenzio, amicizie, preghiera e domande profonde. Un'esperienza che è davvero unica da parte da chi ce la racconta, ci dice che sono esperienze uniche che anno dopo anno continua a parlare al cuore delle nuove generazioni. Oggi voglio parlarne con voi insieme a un amico della Radio Vaticana che è Fra Roberto De Luca, francescano minore, che ha accompagnato e ha fatto tante marce e ci aiuterà appunto a scoprire la storia di questa esperienza, il suo significato spirituale, il tema che accompagnerà anche il cammino di quest'estate. Benvenuto, bentornato Fra Roberto, grazie di essere con noi.
2: Buon pomeriggio, Suor Emanuela, e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: Fra, per iniziare, raccontaci un poco che cos'è la Marcia Francescana e come la descriveresti a chi non ne ha mai sentito parlare.
2: Allora, Marcia Francescana intanto è giunta alla 44esima edizione, quindi è un'esperienza che ormai ha da decenni di storia. È nata con un'intuizione di un cammino, come dicevi anche tu, che nasce dalle origini cristiane, il pellegrinaggio verso i grandi santuari, ma di un cammino che desidera portare i giovani all'esperienza del perdono di Assisi del 2 agosto. Quindi prima di tutto un'intuizione di alcuni frati della Toscana che all'inizio sono partiti con questi giovani per farli fargli fare esperienza di un Dio che è amore. E cos'è la Marcia Francescana? È un cammino interiore, oltre che quello fisico, alla riscoperta di un Dio che ti ama attraverso il suo perdono e la testimonianza di Francesco d'Assisi.
1: Ogni estate migliaia di giovani si mettono in cammino. Che cosa cercano secondo te e che cosa trovano?
2: La bellezza della Marcia Francescana è proprio quella di tornare a un essenziale, perché non dormono in letti comodi, non hanno la doccia calda, i pasti li mangiamo in mezzo alle piazze con la gente, oppure vicino a delle palestre, delle scuole, quindi non ci sono comodi tavoli, le posate le postano loro e se le lavano, quindi ha una vita molto più essenziale, e nella ricerca dell'essenzialità prima di tutto conoscono se stessi, anche attraverso la fatica del proprio corpo, la fatica delle relazioni, la fraternità, e d'altra parte riscoprono la bellezza di un Dio che ci ama nella semplicità, perché facendo questo cammino e vivendo questa essenzialità della vita, anche svegliarsi presto la mattina, perché camminare la mattina presto è meglio che camminare durante le ore più calde, ti permette di scoprire quanti doni stai ricevendo da Dio e cosa è essenziale per la nostra vita.
1: Fra, ci raccontavi ancora che la marcia è nata grazie a un'intuizione dei frati della Toscana, ma in questi anni com'è cambiata? Quali sono gli elementi che poi sono rimasti mutati e gli altri che invece si sono evoluti?
2: Il filo rosso di tutti questi anni è il desiderio del perdono, quindi è un desiderio di sperimentare quel 2 agosto, arrivare alla Porziuncola e sentirsi immersi nella grazia di Dio. Quindi questo penso che sia sempre il filo rosso di tutte le generazioni di questi anni. Cosa è cambiato? È cambiato che un giovane oggi fa più fatica a scomodarsi dalle sue comodità. Quindi da una parte c'è nei giovani lo stesso desiderio di stare insieme, di ricercare la gioia vera, però dall'altra, ecco, vediamo molte più resistenze ad abbandonarsi all'essenzialità, a vivere quasi, no, una lamentazione un po' più continua rispetto ai primi anni. E vediamo quindi la fatica che fanno, pensiamo, no, a tutto l'aspetto del cammino, agli inizi facevano molti chilometri sia i frati che i giovani, gli ultimi anni abbiamo molto accorciato le tappe proprio perché vediamo che si fa fatica a camminare, è una vita oggi molto più comoda e molto più legata al benessere. Allora, ecco, magari cerchiamo di puntare più nell'ambito di interiore e di fargli fare un cammino più spirituale, più intenso.
1: Nella spiritualità francescana il cammino è sempre stato molto importante. Per quale motivo?

0: persone, le relazioni. Francesco è un uomo che ha incontrato veramente tante, tante persone, ma non aspettando che venissero nel proprio convento, nella propria realtà fraterna, ma andando lui, ecco, ad incontrarle lì dove erano. E questa è l'esperienza più importante di Francesco, questo Vangelo che cammina, che ha camminato per secoli lungo le strade della gente, lungo le storie della gente. La stessa esperienza la fanno i giovani quando, camminando sulle strade, incontrano le persone dei vari paesi.
1: E voglio fermarmi un attimo ed ascoltare proprio uno degli inni della marcia francescana di qualche tempo fa, che è Io cerco il tuo volto di Deborah Vezzani, e poi ritorniamo a parlare con Fra Roberto.

0: Rieccoci ancora insieme fra Roberto De Luca, parliamo ancora di Marcia Francescana. E fra Roberto, arrivare ad Assisi rappresenta una meta geografica oppure soprattutto una meta interiore?
1: Arrivare ad Assisi anche ha un suo fascino, Assisi anche a livello storico, artistico e geografico, quindi anche i giovani vanno ad Assisi perché Assisi è bella anche a livello estetico.

0: assisi anche a livello storico, artistico e geografico, quindi anche i giovani vanno ad Assisi perché Assisi è bella anche a livello estetico.
1: Data tipo della Marcia Francescana.
0: Beh, bellissimo, si sveglia presto, ma io vi condivido quello delle marce che ho fatto io, ne ho fatte 17, e facciamo la mattina presto, ci si sveglia, colazione veloce e si inizia subito a camminare lodando il Signore, quindi attraverso la preghiera, attraverso momenti di riflessione. Poi a metà percorso della tappa che dobbiamo fare abbiamo celebriamo le lodi mattutine in una chiesa, in una cappella che troviamo lungo la strada, e lì c'è un primo annuncio piccolo, breve, ma i giovani già cominciano a scomodarsi attraverso la spiegazione del piccolo brano evangelico. Poi arriviamo un po' verso le 11 alla meta, e lì facciamo naturalmente docce, ci sistemiamo soprattutto spesso nelle palestre, palestra magari le palestre per i ragazzi, la scuola per le ragazze, docce e tutto quanto, e poi inizia il pranzo. Dopo pranzo, almeno noi di Frati delle Minori delle Marche, permettiamo dopo una piccola catechesi un momento anche di riposo e silenzio, quindi c'è un momento per stare in riposo, poi c'è la catechesi e poi il silenzio ancora per l'interiorizzazione. La serata c'è la messa con la parrocchia, la comunità che incontriamo, quindi c'è un incontro tra i ragazzi e la comunità, ed è bello perché i ragazzi attraverso un bastone del pellegrino porteranno le intenzioni della comunità ad Assisi, quindi i marciatori che si mettono in ascolto di questo amore ricevuto da Dio diventano coloro che intercedono con la loro preghiera delle persone che incontrano e portano tutte le preghiere ad Assisi, che poi lasceremo alle Clarisse di Santa Chiara ad Assisi come intenzione di preghiera. E poi dopo cena la maggior parte delle volte facciamo festa e annuncio alla gente, quindi una volta che hanno ricevuto, sono fatti strumento di preghiera per la comunità, vanno a incontrare tutte le persone del paese, quindi anche persone che sono lontane, non credenti, attraverso un annuncio gioioso francescano, quindi frati, suore, giovani che fanno festa, però ecco anche con un momento serio di incontro e di annuncio.
1: Sempre parlando di cammino, camminare vuol dire condividere fatica, silenzio, amicizia, preghiera, ma secondo te quale di questi aspetti sorprende più i giovani oggi?
0: Allora, la marcia francescana ha una caratteristica particolare perché è camminare ma non da soli, quindi ciò che colpisce è che la relazione è l'elemento che ti permette di andare avanti, di affrontare le fatiche del cammino, le fatiche del caldo, le fatiche delle vesciche che ci sono ai piedi. Diventa quindi l'altro, non è una persona da cui mi devo difendere, ma diventa ecco la grazia che Dio mi ha messo accanto per continuare a camminare. Quindi ciò che colpisce è questo: quanto tempo possiamo stare insieme, parlare, condividere, e lì si condivide la storia, le fatiche, le gioie. E questa è l'esperienza principale. E poi soprattutto, essendo veramente, a differenza di altri pellegrinaggi, un centinaio, 80 persone che camminano insieme, ci si aspetta, cioè ognuno non può fare la propria andatura, no? Abbiamo davanti uno stendardo che rappresenta Gesù e tutti stanno dietro a questo stendardo. E alla fine ci sono ecco persone che cercano di incoraggiare quelli un po' più lenti, però ci si aspetta, e questa è una cosa bellissima di fraternità, dove se sto correndo troppo devo rallentare, se sto un po' lento devo cominciare ad allungare il passo, ecco, per vivere la fraternità. Però quello che colpisce i ragazzi, no, che in un mondo tecnologico e virtuale, è la bellezza di condividere, ecco, proprio il cammino parlando e condividendo con gli altri.
1: Molti raccontano che la marcia francescana cambia il modo di guardare la vita. Qual è il miracolo quotidiano che tu hai visto accadere più spesso tra le tante marce che hai fatto?
0: Personalmente vedo proprio il miracolo più grande che ho visto in alcuni giovani che sono arrivati alla marcia con relazioni spezzate, a volte veramente anche di separazione, di visione magari, o di fallimenti a causa del lavoro, dello studio.

0: Ecco, quindi persone distrutte hanno ritrovato la possibilità di Dio nella propria impossibilità, cioè ritornare a casa vedendo proprio l'essenziale, cioè pregare, stare insieme, avere solo un tetto, cioè queste cose proprio piccole, ma che cioè, nella nostra vita diamo per scontato, ma che sono essenziali, fanno capire al giovane che c'è una possibilità, anche se vivono veramente, arrivano da esperienze dolorose, faticose, di divisione. Ho rivisto rinascere i giovani attraverso l'amore di Dio, cioè passando la porta della Porciuncola sono usciti piangendo e dicendo: allora c'è una possibilità per me di fronte a quell'impossibilità con cui sono partiti, non c'è niente da fare, tutte le varie, ecco, inganni che poi vivono, quindi non sono buona a niente, fallisco sempre. Ma in quella Porciuncola il miracolo che poi lui porterà tutti i giorni a rinascere è: c'è una possibilità per me, c'è la misericordia di Dio, la grazia di Dio, l'amore di Dio mi ricorda che nulla è impossibile a lui.
1: E veniamo all'edizione di quest'anno, Fra Roberto, qual è il tema scelto e come è nato?
0: Allora, quest'anno, come dicevo, è la 44esima marcia francescana, il titolo è Respira la vita. E proprio il desiderio è quello di una sensazione, essendo anche gli 800 anni dalla morte di Francesco, è quella vita che va respirata, no? E qui c'è un gioco, perché la vita respirata è la vita in Dio, quindi devi dare, no? Come tu puoi scegliere se respirare o no, ma se non respiri muori, quindi solo in Dio vivrai veramente, quindi respira la vita con la V maiuscola che è Dio, ma dall'altra parte respira la vita come proprio respirare, espirare, cioè dare vivi, rendi protagonista la tua vita, quindi da una parte respiri, porti dentro la vita di Dio, ti inserisci nella vita di Dio, porti al centro la vita di Dio, dall'altra però non la puoi trattenere per te come il respiro nostro, noi respiriamo poi espiriamo. E quando ispiriamo significa che noi viviamo, significa che noi testimoniamo il Vangelo. E questo è un po' il pensiero che c'è dietro, può essere protagonisti della nostra vita, prima di tutto respirando la vita, che è Dio. E poi ecco la preparazione, quest'anno finirà un giorno, vivremo un giorno in meno, il 3 agosto, perché poi ci sarà l'esperienza Go Franciscan Young Meeting, cioè dal 3 al 6 agosto, sempre lì in Assisi, i giovani, alcuni, almeno non tutti alla marcia, ma molti alla marcia, si fermeranno perché si prepareranno ad accogliere il Papa ad Assisi il 6 agosto, quindi ci sarà un'esperienza con tutti i giovani europei ad Assisi.
1: Cosa diresti fra un ragazzo, un giovane, una ragazza che sta pensando di partecipare ma ancora qualche esitazione?
0: È di gestire la propria paura. Perché qualsiasi scusa, qualsiasi giustificazione è dettata da una paura di mettersi in gioco, di spostarsi da quelle sicurezze che ci bloccano, da quelle sicurezze che non ci fanno vivere, ci fanno rimanere a sopravvivere, ma non ci danno la gioia vera. Quindi io la consiglio è questa, che di affidarsi ai vari animatori, affidarsi a questa esperienza, perché è un'esperienza unica e stupenda. Quindi gestisci la tua paura, perché ne vale la pena vivere appieno.
1: E ai genitori che magari hanno qualche paura in mandare i loro figli per fare questa esperienza, cosa diresti?
0: Di stare sereni, perché ogni marcia che abbiamo organizzato qui nelle Marche ai suoi dottori, ai suoi infermieri, ai suoi cuochi, quindi ecco quello che noi desideriamo, no, anche se veramente rispetto alla vita del benessere attuale è molto più essenziale, molto più veramente concreta, ma non è impossibile, cioè c'è anche un'attenzione ai giovani di oggi, alle difficoltà, se non ce la fanno a camminare c'è sempre un pulmino dietro che li accoglie, quindi il nostro scopo non è survival, non è un'esperienza fisica, ma è quella interiore, quindi siamo veramente mamme e papà che accudiscono questi figli loro.
1: E per concludere, se San Francisco potesse oggi camminare un giorno insieme ai giovani della marcia, quale pensi sarebbe la prima cosa che direbbe loro?
0: Direbbe questo. A parte che lui parlava, ma a volte anche in silenzio camminava con i suoi, quindi trasmetteva, avrebbe guardato i giovani con un sorriso, un volto gioioso, che parlava da sé. Però se avesse usato le parole sarebbe stato questo, sarebbe stato: Dio ti ama, lasciati amare, abbandonati in Lui. Quindi questa è, penso, la frase più bella che potrebbe dire Francesco a un giovane di oggi.
1: Grazie ancora una volta, e con questa certezza nel cuore che siamo esseri amati da Dio in un modo unico, irripetibile, e voglio che tu ci possa veramente dire ai nostri giovani, chi volesse iscriversi attraverso la provincia delle Marche o altre, anche attraverso le altre province, c'è qualche sito internet o qualche punto di riferimento dove può farlo?
0: Allora, il sito per i frati delle Marche è www.terragiovani.com.
1: Grazie, e grazie sempre per la tua disponibilità, grazie per tutto ciò che ci offri, e ti aspettiamo qui quando vuoi, sei sempre benvenuto. Fra,
0: grazie mille per la vostra fiducia, e veramente siete amici e fratelli, e saluto tutti i radioascoltatori.

E abbiamo ascoltato il racconto di Fra Roberto De Luca e abbiamo scoperto come la marcia francescana sia molto di più di un pellegrinaggio, un'esperienza di incontro, fraternità e di fede che continua a lasciare un segno nel cuore di tanti giovani. Monica Mino ha anche una sua colonna sonora e ogni edizione della marcia francescana è accompagnata da un inno che ne custodisce il tema, le emozioni, le preghiere, i ricordi. Sono canti che anno dopo anno hanno accompagnato migliaia di passi verso Assisi e che ancora oggi riportano alla memoria volti, sorrisi, fatiche condivise e momenti di profonda gioia. E allora nella seconda parte della nostra trasmissione vogliamo proprio ripercorrere questo viaggio attraverso la musica. Ascolteremo alcuni degli inni delle marce francescane degli anni passati, melodie che continuano a parlare al cuore e che raccontano ciascuna a suo modo la bellezza del mettersi in cammino sulle orme di San Francesco. Allora vi auguro un buon ascolto e io vi aspetto la prossima settimana. Buon pomeriggio!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La morte di Fakir è inaccettabile, siano chiare le responsabilità, così Giorgia Meloni sui social dopo la morte del 42enne marocchino durante un fermo di polizia immobilizzato a terra. Nulla però giustifica la violenza, aggiunge la Premier, condannando le violenze durante la manifestazione di ieri sera a Bologna per Fakir, alla quale ha partecipato un gruppo di violenti protagonisti di una notte di devastazione. E sui fatti di Bologna, le parole della Premier Meloni.
2: Fatti di Bologna con la morte di Fakir e gli scontri di piazza durante la manifestazione di protesta diventano la polemica politica con la maggioranza difesa delle forze dell'ordine con le accuse al sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la piazza. In un post interviene anche la Premier Meloni, come dicevi, massimo rigore nella ricerca della verità, dice, ma nulla può giustificare la violenza. Le opposizioni, in attesa che le indagini facciano il loro corso, chiedono un'informativa urgente in Parlamento al ministro dell'Interno Piantedosi, che intanto ribatte alle accuse. L'Italia non è uno stato di polizia, non vi è nessun modello ICE stile americano. Fatti di Bologna che inevitabilmente si intrecciano con lo scontro politico sulla legittima difesa sul caso Roggero. La Lega si ha presentato una proposta di legge che ne estende i limiti, interviene anche una nuova proposta di Fratelli d'Italia dal titolo eloquente Stop ai risarcimenti per i criminali. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, in linea allo studio.
1: L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del Libano, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. Intanto oggi il presidente libanese Aoun incontra Trump a conclusione di una visita di 4 giorni a Washington. E Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, lo riporta il Financial Times. Il tycoon sarebbe orientato a introdurre nuove tariffe su decine di paesi, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana. Proprio ieri Trump ha annunciato tariffe del 50% sulle merci canadesi, dopo aver già colpito quelle brasiliane con tariffe del 25%. Non sono le armi atomiche che generano la pace, ma il disarmo, tale verità che sembrava acclarata nei decenni scorsi, durante i quali abbiamo assistito a una de-escalation nucleare, è stata offuscata da una corsa agli armamenti che oggi spaventa e atterrisce. Così Papa Leone sui social nel giorno dell'uscita della raccolta delle riflessioni del Papa sulla pace. E le nazioni sono stati dichiarati dispersi in seguito a un tragico incidente marittimo al largo delle coste della Mauritania. Avvenuti gli incidenti la scorsa settimana dopo aver tentato queste persone il pericoloso viaggio via mare dall'Africa occidentale verso l'Europa. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia

0: Ufficio Università Lateranense.
1: Il primo modo che Dio ha di salvare la vita delle persone è dichiarandole vive, come mettendosi in ascolto di queste persone. C'è un brano molto bello, significativo, che si trova nell'Antico Testamento. Voi sapete che tutto l'Antico Testamento è attraversato da grandi storie, anche da piccole storie. Avrei voluto scegliere una piccola storia, così anche da andare a spulciare qualche capitolo un po' più meno frequentato dell'Antico Testamento, ma mi tornava spesso nel cuore, mentre preparavo questi appunti, un'espressione che si trova nel libro dell'Esodo. Siamo in un momento particolare di questo grande libro dell'Antico Testamento che, come dice la parola stessa, ci racconta l'esodo del popolo di Israele che dall'Egitto si mette in viaggio verso la terra promessa. Il protagonista principale di questa storia, cioè il fulcro che Dio usa per operare questo cambiamento, è Mosè. La storia di Mosè è una storia molto difficile, complicata, e a un certo punto Mosè si ricostruisce una vita lontano dall'Egitto, avendola fatta franca da un omicidio che aveva compiuto, trova accoglienza presso un uomo che si chiama Jetro, sposa una delle figlie di Jetro, ha ricominciato la sua vita. Ma una mattina accade qualcosa di strano per lui, proprio mentre sta andando a pascolare il gregge di Jetro, rimane impressionato non da un fenomeno che era raro nel deserto, ma certamente la cosa che lo colpiva era come mai un cespuglio che aveva preso fuoco nel caldo del deserto bruciasse ma non consumasse. Voi sapete che in realtà è l'incontro con Dio, proprio in quel dialogo in cui Mosè, incuriosito, si avvicina davanti alla presenza del Signore, il Signore pronuncia una parola che secondo me è decisiva. Sentite. Il Signore disse, siamo al capitolo 3 del libro dell'Esodo, «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze». Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone. Fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti. Ecco, questa prima parola che Dio rivolge a Mosè è una parola che nasce dall'ascolto. Ho udito il grido del mio popolo. Vorrei che per un istante nel nostro immaginario tornassimo a una scena familiare che forse anche nelle nostre case abbiamo vissuto più e più volte. Quando nasce un bambino, l'unica maniera che ha un bambino di dire, dichiarare la sua esistenza è piangere, è gridare. Il suo non è un discorso, non è una sorta di arringa in cui deve convincere la madre ad avvicinarsi al letto. Non usa la logica, la filosofia, la teologia, usa semplicemente la sua voce. E soprattutto nel rapporto materno succede che una madre, anche dal pianto, capisce che cosa sta accadendo al figlio. Se c'ha qualche problema, l'amore di una madre riesce a interpretare ciò che il figlio stesso non riesce ad esprimere. In questo accorgersi di lui, in una fase in cui il bambino stesso non riesce a consapevolizzare il suo bisogno, è lì che avviene una sorta di salvezza, avviene una relazione che gli salva e gli cambia la vita. Il grido corrisponde a una presenza. Ora, immaginate che ognuno di noi si porta nel cuore un grido, il grido della propria esistenza, e con tutte le proprie forze noi cerchiamo di consapevolizzare quello che ci portiamo dentro. Magari siamo tristi, o siamo nella gioia, siamo in panico, oppure siamo angosciati, abbiamo grandi speranze, oppure siamo a corto di speranze, e interroghiamo noi stessi perché viviamo in questa situazione, perché proviamo questo, perché ci troviamo in questo momento particolare della nostra vita. Passando il tempo, non riuscendo a capire fino in fondo che cos'è che stiamo vivendo, ci sentiamo incompresi. E in questa incomprensione cresce in noi il sentimento dell'assenza. Cioè, quando una persona non si sente capita, si sente molto sola. Allora, chi è Dio? È colui che ascolta il mio grido e non ha bisogno che io gli spiego ciò che io stesso non riesco a spiegare, perché lui sa di che cosa io ho bisogno. L'esperienza di fede è l'esperienza di poter tornare a pregare, non perché dobbiamo rivolgere a Dio cose chiare, ma perché dobbiamo rivolgere a Dio quello che siamo in questo momento della nostra storia. Il povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce, dice un salmo. Voi comprendete quindi che l'esperienza di fede, cioè il primo modo attraverso cui noi sperimentiamo la redenzione, è che qualcuno raccoglie il grido della nostra voce, il grido della nostra esperienza. Ora, Dio non è astratto. Dio non è qualcosa che è nascosto semplicemente nel nostro subconscio, nella nostra fantasia o dall'altra parte delle nuvole. La concretezza di Dio, cioè il modo che ha Dio di intercettare il grido dell'uomo, della sofferenza dell'uomo, ha la consistenza della Chiesa. La Chiesa è il modo attraverso cui il Signore continua a operare nello spazio e nel tempo, cioè attraverso di noi. E quindi una Chiesa che vuole essere autenticamente il prolungamento della presenza di Dio deve essere una Chiesa capace di ascoltare il grido delle persone, di saper accogliere quello che le persone stanno vivendo in quel momento della loro vita, prima ancora di riuscire a catalogare, a giudicare, a mettere ordine, a indirizzare. La prima cosa è poter offrire la gratuità dell'ascolto. Ho trovato qualcuno che mi ascolta. Da preti molto spesso noi facciamo questo tipo di esperienza. Quel intenso e compendio che Don Terenzio ci ha regalato in questi suoi 25 anni di sacerdozio, in cui racconta anche un po' la sua esperienza sacerdotale, emerge in maniera forte questa dinamica relazionale. C'è qualcosa, un sotteso a tutte le esperienze anche pastorali, relazionali, che caratterizzano un prete. Molto spesso ciò che un prete è chiamato a fare è qualcosa di che agli occhi del mondo è assolutamente inutile, perché è assolutamente gratuito. Cioè, noi non siamo chiamati innanzitutto a risolvere una questione, ma a esserci nella vita delle persone, per poter intercettare nelle persone il grido che si porta.

Testamento per dire che se c'è un momento di rivoluzione nel popolo di Israele, non viene dal fatto che Dio fa qualcosa per il popolo di Israele, lo prende dall'Egitto, lo tira fuori da quella terra, lo fa passare attraverso il Mar Rosso, lo conduce nella terra promessa. C'è un gesto preventivo. Dio ha ascoltato il grido di oppressione di questa gente. Cioè, c'è qualcuno che si è accorto che io sto male. Se noi dovessimo andare al Nuovo Testamento, dovremmo dire che questa scena di un Dio che raccoglie la tragedia di una persona, la tragedia di un popolo, la ritroviamo tale e quale nelle nozze di Cana. Maria è l'unica, Maria che è immagine della Chiesa, tra l'altro, è l'unica che intercetta la tragedia che c'è in quella festa, non hanno più vino. Intercetta quello che gli altri ancora non consapevolizzano, cioè Maria ha la capacità di vedere oltre il ragionamento, di vedere oltre l'analisi, di vedere oltre la superficie. Ecco, questa capacità di leggere dentro, questa capacità di accorgersi di ciò che non è immediato, dovrebbe essere, una sensibilità che la Chiesa deve continuare a coltivare e far emergere sempre con più forza. A questo proposito, vorrei riportarvi un altro brano del Vangelo che ci fa capire subito qual è l'atteggiamento che Gesù stesso ha rispetto alla dinamica dell'ascolto, l'ascolto che guarisce il cuore, l'ascolto che permette alle persone di cominciare a sperimentare la redenzione. E il brano che vorrei portarvi, si trova al capitolo 5 del Vangelo di Giovanni ed è uno dei brani più famosi perché è il brano della guarigione del paralitico. Ora, noi possiamo costruire una grande teologia su questo brano. Giovanni, quando racconta le storie, le racconta sempre con una simbologia, con una profondità che non è mai semplicemente ti racconto una storia, non è mai semplicemente ti riporto un evento che è accaduto. Giovanni ci riporta sempre qualcosa di più grande, qualcosa di più profondo. Ma io vorrei che per un istante ognuno di noi si fermasse davanti a un atteggiamento che viene raccontato in questo brano del Vangelo. Sentite, dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Betsaida, con cinque portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: "Vuoi guarire?" Vi siete mai domandati perché Gesù non lo guarisce e basta? Perché rivolge la parola a questa persona? Perché Gesù comincia un dialogo con questa persona? E come mai questa persona, noi ci accorgiamo, ha bisogno di parlare? Perché la prima cosa che quest'uomo condivide con Gesù non è tanto il desiderio di guarigione, ma è l'amarezza del momento che sta vivendo, della solitudine che ha accumulato in 38 anni. Finalmente quest'uomo si trova davanti a un grande miracolo, che non è semplicemente un uomo che lo sta per rimettere in piedi, ma qualcuno che gli sta dicendo: "Mi interessa quello che provi, mi interessa quello che stai vivendo dentro la tua vita. Vuoi guarire?" Gli rispose il malato: "Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me." Il brano si conclude in questo modo, che Gesù gli comanda: "Alzati, prendi la tua barella e cammina." E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Tutti rimaniamo sempre impressionati da questa fine del discorso. Ma proviamo a rallentare questo dialogo. Capite in che cosa consiste l'ascolto? "Vuoi guarire?" E quest'uomo dice: "Signore, io non ho nessuno." Voi non immaginate quanta gente è convinta di questo, di non avere nessuno. Quanta gente vive questa solitudine di non avere nessuno con cui condividere, nessuno che la capisce, che la comprende, nessuno che gli vuole bene. Il sentire di non avere nessuno e il poterlo dire è l'inizio di una guarigione.
L'esperienza di fede è

0: l'esperienza di tirar fuori questa radicale solitudine che ci portiamo dentro. Quando tu, guardate che sto per usare un termine volutamente, perdi tempo con una persona, perché il mondo ci fa apparire l'ascolto come perdere tempo con qualcuno. Non è investire, è perdere. Quando tu perdi tempo con una persona, permetti a questa persona di poter tirar fuori questa radicale solitudine che l'abita. E quando una persona finalmente può tirar fuori questa solitudine che la abita, lì comincia l'esperienza dell'amore di Dio. A volte noi siamo una chiesa che dà le istruzioni per l'uso, una chiesa che dice davanti a questa circostanza devi comportarti così, se stai vivendo questa cosa allora devi fare quest'altro. Guardate, le cose giuste una persona le sa anche col buon senso, non c'è bisogno che gliele insegniamo noi. Molto spesso la gente non ha bisogno della risposta giusta, ha bisogno che qualcuno l'ascolti nei propri drammi, nelle proprie domande, nel proprio struggimento, nella propria solitudine. Noi ci affrettiamo subito a dare la risposta, ma il miracolo più grande è il silenzio di poter ascoltare le domande delle persone. Per questo la stragrande maggioranza dell'opera pastorale di una persona avviene con una predicazione che è fatta dal silenzio, ma il silenzio dell'ascolto. Molti missionari, molte persone che vivono questa esperienza delle missioni popolari sanno quanto è importante durante quel momento non soltanto la questione delle catechesi, dell'adorazione organizzata, dell'evento, di una via crucis, eccetera, ma quello che suscita nelle persone che a un certo punto sentono un impellente bisogno di raccontare. Cioè l'incontro con Cristo li spinge a tirar fuori qualcosa. E guai se quel missionario che ha suscitato quel bisogno non fosse disponibile ad accogliere quel racconto. A che cosa serve suscitare in una persona il desiderio di tirar fuori quando non c'è nessuno che possa raccogliere questo desiderio, che possa raccogliere questo ascolto? È una critica generale che attraversa tutta la Chiesa, attraversa il ministero, attraversa la missione, attraversa le nostre scelte, semplicemente perché siamo abituati a vivere un'esperienza umana, ecclesiale, pastorale, tutta incentrata sul fare. Ma c'è una cosa che manca, dice Gesù a Marta, e che Maria invece ha colto ed è la parte migliore. Maria ascolta mentre Marta fa. Allora, l'ascolto di Maria non è tanto soltanto l'ascolto contemplativo e tutto quello che poi nei secoli ci abbiamo costruito su questo, ma è la capacità di capire che c'è una cosa che supera le nostre azioni ed è la capacità di stare davanti alle persone in questo momento. Mi colpisce molto nella storia di tanti santi o di grandi personaggi ancora vivi, è che qualcuno che ha potuto raccontare l'incontro con queste persone ha sentito dire da queste persone, in realtà mi ascoltava come se non avesse nient'altro da fare se non ascoltare me, come se non ci fosse nient'altro al mondo se non me. Mi piacerebbe tanto poter dire che io faccio parte della fila di queste persone. Io vivo con un orologio, un'agenda e a volte cerco di incastrare tante cose, ma mi accorgo però che ciò che rimane più impresso in una persona, ciò che fa più la redenzione nel cuore di una persona, è potersi trovare davanti a qualcuno che gratuitamente è come se fosse per te, senza un tempo, uno schema, una costrizione, dandoti modo di venir fuori un po' alla volta, di poter raccontare. In questo racconto del paralitico, il miracolo, tutti noi siamo abituati a dire, il miracolo è Gesù che rimette in piedi quest'uomo. No, il vero miracolo è Gesù che dà l'opportunità a un uomo che è paralizzato da 38 anni di poter dire a qualcuno la sofferenza che prova. Di poterlo dire a qualcuno. Non ho nessuno. Ecco, già il poter dire a qualcuno non ho nessuno è già un esorcismo alla tua solitudine. Perché, è paradossale, Finché non hai qualcuno a cui poter dire non ho nessuno, sei veramente solo. Ma quando hai una persona a cui puoi dire non ho nessuno, non sei già più solo, perché puoi dirlo a qualcuno. La preghiera è questo, è scoprire che noi non siamo più soli perché la nostra solitudine la possiamo raccontare a qualcuno. Non è forse il punto di partenza vero di un cambiamento che stravolge le persone nell'intimo? Secondo aspetto, ecco, se il primo aspetto è permettere all'altro di esistere attraverso l'esperienza dell'ascolto, la gratuità dell'ascolto, il secondo aspetto è che il nostro ascolto, per poter essere tramite sacramento di salvezza, per poter essere mediazione dell'opera redentiva di Dio, cioè possa far arrivare nel cuore delle persone una guarigione, noi dobbiamo ricordarci che il primo atteggiamento dell'ascolto deve essere non giudicante. Una persona si sente redenta quando si trova davanti a qualcuno che non giudica quello che gli stai raccontando. Guardate che può sembrare una cosa scontata, non è una tecnica, ma è il modo con cui Gesù ci ha insegnato a stare davanti alle persone. Adesso approfondirò un po' questo aspetto e cercherò di spiegare perché è importante per noi capire che l'esperienza dell'ascolto che ci guarisce è trovarci davanti a qualcuno che non ci giudica. Rimaniamo nel Vangelo di Giovanni e questa volta ci rivolgiamo a una storia anch'essa famosissima, che è l'incontro di Gesù con la Samaritana. Siamo al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni e in questo dialogo, e se ve lo andate a rileggere tutto, è una pagina molto lunga, molto bella, del Vangelo di Giovanni, la cosa che colpisce è che Gesù con questa donna parlano, ma tutto il loro dialogo è attraversato da una serie di fraintendimenti. Cioè, questa donna va lì, Gesù domanda qualcosa, ma in realtà ne pensava un'altra, questa donna ne capisce un'altra ancora. Insomma, è come se sono una serie di ambiguità e di fraintendimenti in questo dialogo. Penso che Giovanni non soltanto ci sta mostrando tutta quella natura teologica che c'è in quel dialogo, ma forse voglia suggerire a ciascuno di noi che non ci si capisce subito, ma un po' alla volta. E anche nell'esperienza di fede, nella preghiera, nel rapporto con Cristo, prima di capire fino in fondo che cosa il Signore ci sta dicendo, abbiamo bisogno di tempo. Certe volte non lo capiamo, fraintendiamo quello che il Signore sta dicendo a ciascuno di noi. Ma il punto su cui vorrei che ciascuno di noi si focalizzasse è il punto in cui Gesù, d'amblè, dopo che ha fatto un discorso molto bello sull'acqua viva, il pozzo, chi viene qui non ha più sete, io l'acqua gli posso dare, diventerà sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna, a un certo punto Gesù dice a questa donna: vammi a chiamare tuo marito. E questa donna dice: io non ho marito. E Gesù dice: dici bene che non hai marito, perché ne hai avuti 5. Potremmo dire ne hai avuti 10, 15, 20. Il problema non è il numero. E quello che hai, dice, non è neanche tuo marito. Sapete perché a me colpisce questa cosa? Perché Gesù è l'unico nel Vangelo che riesce a dire la verità alle persone senza umiliarle. Cioè riesce a condurre le persone a fare verità su se stesse, sulla propria storia, senza sentirsi giudicati. Guardate che è una cosa molto importante, perché uno degli alfabeti su cui il male opera di più nelle persone è proprio il pudore e la vergogna di dire la verità. E quando una persona non si sente a proprio agio di dire la verità di ciò che sta vivendo, allora lì il male sguazza. E molto spesso uno dei punti di appoggio attraverso cui il male costantemente continua a tenere il tappo, il muro, nel non farci dire la verità delle cose, sta nel fatto che nello sguardo di chi hai davanti, nell'atteggiamento, persino nella postura del corpo che uno ha davanti, già quando stai cominciando a dire qualcosa, già comincia a irrigidirti e dice: no, non glielo posso dire, non gli posso dire quello che mi porto dentro, no? Chissà se il nostro ascolto è così. se il nostro ascolto è giudicante oppure il nostro ascolto è un ascolto non giudicante. Se una persona che incontriamo, attenzione, non soltanto può consegnarci la propria sofferenza, ecco il secondo punto, ma può consegnarci la verità di se stesso. La verità. Una persona si sente sola quando non può condividere il dolore con qualcuno. Una persona si sente sola quando non può condividere la verità con qualcuno. Ecco, sappiate questo, che nella vita non esistono migliaia di persone a cui si può dire la verità di noi stessi, ma almeno uno, due, tre, sì. E in miliardi di abitanti del mondo nessuno dica, ah, io non posso dirlo a nessuno. No. La svolta della redenzione, cioè la guarigione del cuore, parte dal fatto che a un certo punto tu senta un formidabile, forte desiderio di fare verità su te stesso. E questa cosa tu puoi viverla quando ti trovi davanti a qualcuno che ti ascolta senza giudizio e quindi ti permette di emergere nella verità di te stesso. Una delle cose su cui criticano moltissimo Papa Francesco è esattamente questo. E lo stile di Chiesa e anche alcune indicazioni pastorali che egli ci dà si muovono su quest'onda, ma non è un'invenzione o una originalità sua. Questa è una cosa che noi ritroviamo tale e quale nel Vangelo. È uno degli atteggiamenti di Gesù. Cioè, prima ancora di poter aiutare una persona a vivere una conversione, non io a convertirlo, perché nessuno di noi può convertire nessuno, non io a cambiarlo, non io a salvarlo, non io a rispondere alla domanda, prima che accada qualcosa che abbia a che fare con la grazia di Dio che agisce nel cuore delle persone, la maniera propedeutica che ha la grazia di Dio di preparare questo cambiamento e questo incontro è trovare qualcuno che serenamente accoglie la verità della mia vita. E ricordatevi questo, che quando tu puoi dire tutto a qualcuno, non esiste intimità più profonda di poter dire la verità di noi stessi a qualcuno. Il mondo ci dice che la verità di noi stessi è quando noi condividiamo l'intimità sessuale, fisica. Ma guardate, una persona può anche arrivare a un'intimità fisica, sessuale e avere di fronte un estraneo. La vera intimità nasce dalla verità. Quando tu vuoi costruire un rapporto profondo su una persona, la vera condivisione è della verità di te stesso. Perché quando una persona condivide la verità di se stesso, si espone in maniera vulnerabile e ha paura che l'altro possa giudicarlo, fargli del male. Molto spesso questa paura nasce da storie che abbiamo già vissuto, esperienze che hanno segnato un po' la nostra vita, e il vero problema è il fatto che noi attribuiamo agli altri un giudizio che in realtà ci abbiamo noi con noi stessi. Cioè significa che i primi a giudicarci siamo noi, per questo vediamo tutti che ci giudicano. Allora, un ascolto vero, un ascolto che guarisce il cuore, è disarmare questa convinzione, disarmare questo pregiudizio. Ci vuole una delicatezza estrema, è davvero l'arte dell'ascolto, eh? È la capacità di accostarsi alle persone esattamente come Mosè si accosta al roveto ardente. Dio gli dice, togliti i calzari perché ti trovi in un territorio sacro, ti trovi alla presenza del Signore. Vedete, fratelli, quando ci troviamo davanti alla storia delle persone, noi ci troviamo in un territorio sacro, in cui bisogna togliersi le scarpe e capire che è come se stessimo camminando su un presbiterio. È sacro quel posto. Dice, ma è pieno di storie e di ferite e di peccati e di cose. Non siamo nessuno per arrivare a catalogare la vita delle persone. Innanzitutto dobbiamo riconoscere la grandezza della vita di una persona, ammettendo che l'altro è innanzitutto abitato dal Signore e io devo poter ascoltare l'altro senza nessun giudizio. Se Il primo punto è permettere alla sofferenza di una persona di poter essere raccontata. Il secondo punto è a permettere alla verità di una persona di essere condivisa. Su questo aspetto vorrei soffermarmi su un'altra caratteristica molto importante, proprio sulla verità. Sapete qual è questa caratteristica? Inevitabilmente nessuno di noi è una tabula rasa, cioè quando io parlo con qualcuno porto che cosa? Le mie convinzioni, la mia educazione, quello che ho studiato, quello che ho pregato, quello che ho vissuto, eccetera. Quindi ognuno di noi si porta sempre un bagaglio di pregiudizi, ma a volte i pregiudizi sono un problema, perché i pregiudizi non ci aiutano a incontrare l'altro, a volte i pregiudizi limitano l'incontro con l'altro perché noi abbiamo già stabilito chi è l'altro. Se io incontro una persona, lo vedo vestito in un certo modo e dico è un drogato, capite che quel pregiudizio di dire è un drogato ha già inficiato il mio ascolto di questa persona. Se io dico quello è così, quello è di quell'altro partito, quello è del gruppo di Tizio, di Caio, di Sempronio, questo è un progressista, questo è un tradizionalista, quello è del gruppo mio, quello è dell'altro, quello è un ateo, quello è un vicino, un lontano, è a favore di questo, è contro quest'altro. I nostri pregiudizi molto spesso eliminano la possibilità dell'ascolto perché si sostituiscono all'altro. Noi prendiamo le nostre convinzioni e le facciamo indossare agli altri. I pregiudizi sono terribili. Allora capite che un cristiano e una chiesa che ascolta è un cristiano e una chiesa che combattono costantemente la tentazione del pregiudizio. E qui c'è una storia meravigliosa raccontata negli Atti degli Apostoli che ci fa comprendere che cosa significa convertirsi dai pregiudizi. Questa storia la troviamo al capitolo 10 degli Atti degli Apostoli e ve la faccio breve perché non posso leggervi tutto il brano, ma la cosa che colpisce è che un pio israelita è stato educato fin da bambino a riconoscere ciò che fa parte del popolo di Israele e ciò che è fuori dal popolo di Israele. Ad esempio, c'è un'educazione fin da bambini a un'antipatia di fondo nei confronti dei samaritani. I samaritani sono antipatici a prescindere, ok? No, i samaritani no, ok? È come se uno è cresciuto con la fede nella Roma, dice laziale no, o il contrario, no? Ok. No, non sto prendendo posizione, non sto prendendo. Questo tipo di pregiudizio, attenzione, questo tipo di pregiudizio non ci permette a volte di incontrare l'altro. Dove si manifesta la santità? Attenzione, è stupido pensare che una persona è santa perché dice no, io non ho nessun pregiudizio. Tutti abbiamo dei pregiudizi. La santità si manifesta nella capacità di saperci convertire dai nostri pregiudizi. Allora, Pietro, che è cresciuto in una certa mentalità, è stato educato, ad esempio, a pensare ai pagani come le persone impure, che non bisogna frequentare, non bisogna entrare in casa dei pagani, perché i pagani sono gli altri, quelli che possono contaminare la mia fede, quelli che sono portatori di che cosa? Dell'idolatria, quelli che possono allontanarmi dal rapporto con Dio. Questa educazione alla distanza fa sì che tu ti chiuda, che non veda nessun altro. Ma Pietro a un certo punto, per una serie di motivi che se volete potete leggervi nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, viene portato a incontrare una famiglia di pagani. E non soltanto a incontrare una famiglia di pagani, ma viene quasi spinto a entrare in casa di questi pagani. Immaginate l'imbarazzo e la rottura del pregiudizio che Pietro deve fare. Ma quando si mette ad ascoltare la storia di queste persone, quando il centurione Cornelio gli racconta la sua vita spirituale, la visione che aveva avuto, quell'intuizione, eccetera, eccetera, a un certo punto Pietro dice una cosa veramente molto interessante. La vado a riprendere qui. Entrato in casa, Cornelio gli racconta la sua storia e Pietro, ecco la conversione da un pregiudizio, afferma questo. In verità, sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chiunque lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Uno che è cresciuto con la convinzione che noi soltanto siamo quelli giusti e gli altri sono tutti brutti, cattivi e impuri, affermare una cosa simile significa che questo mi ha spappolato il suo pregiudizio. Cioè, l'incontro reale con le persone, amici, deve distruggere i nostri pregiudizi. Un ascolto che fa passare la redenzione non è semplicemente un incontro che guarisce il cuore di chi ascoltiamo, ma è un incontro che distrugge i nostri pregiudizi. Allora, come posso io dire quello no? Come posso io escludere qualcuno? Come posso dire io, sicuramente in questa parte c'è del bene e lì c'è il male? Se uno leggesse con lealtà il Vangelo si accorgerebbe, è una cosa che ripeto spesso, che le più belle professioni di fede nel Vangelo le fa il demonio. Ora, come possiamo negare che quando il demonio dice io so chi tu sei il santo di Dio, ha fatto una professione di fede? È vero quello che ha detto il demonio. Poi è incapace di trasformare la fede in carità e siamo d'accordo, ma ha detto una cosa vera. Noi siamo capaci di venir meno ai nostri pregiudizi? No, e sapete perché? Perché i nostri pregiudizi ci rassicurano. Le nostre rassicurazioni ci fanno cercare e chiudere in gruppi in cui il pregiudizio si conferma. E più la pensiamo allo stesso modo con quel pregiudizio, più ci sentiamo forti. Ma voglio dirvi che in realtà più siamo così uniti, più siamo ghetto. Più siamo chiusi, più non stiamo propagando il Vangelo, ma stiamo diventando la controtestimonianza del Vangelo. Quando noi sentiamo il Papa che ci invita ad essere una chiesa in uscita, non è uno slogan. È ad esempio l'atteggiamento di distruggere un pregiudizio e di poter dire, in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone. Ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Come posso dire io sono meglio di una prostituta che si trova su una strada secondaria delle nostre città? Non la conosco la storia di questa persona. Io non so che cosa è successo nella sua vita. Come posso io catalogare una persona, chiuderla in un'etichetta, non mettermi in un atteggiamento di accoglienza, semplicemente perché ho stabilito che siccome fa quello, allora è questo. È importante. Non soltanto condividere il proprio dolore, la verità di noi stessi, ma ecco la terza caratteristica, l'ascolto che guarisce è un ascolto che ci converte dai nostri pregiudizi sulla realtà. È impossibile non avere pregiudizi, ma noi dobbiamo coltivare una docilità a essere messi in discussione nei nostri pregiudizi. Arriviamo finalmente a un momento importante dell'ascolto. Noi, allora, siamo partiti da ti ascolto e ti dichiaro vivo, comincio a rompere la solitudine del tuo cuore, la guarigione comincia quando tu non ti senti più solo perché il tuo dolore è ascoltato, perché tu puoi far verità su te stesso e dirlo a qualcuno, perché io vengo convertito dai miei pregiudizi. Ma attenzione, arriva un momento nell'ascolto in cui bisogna abbandonare la neutralità. Cioè, se inizialmente per poter far sentire l'altro accolto, noi abbiamo un ascolto non giudicante e quindi neutrale, a un certo punto bisogna abbandonare la neutralità. Perché cosa? Attenzione, solitamente per convincere l'altro che io ho ragione, no? E che quindi tutti vengono poi dalla mia parte. No. Un cristiano che attua l'ascolto come guarigione del cuore comprende che si abbandona la neutralità per il discernimento della volontà di Dio. Quindi io abbandono la neutralità, ma semplicemente perché voglio sapere che cosa il Signore mi sta dicendo. Meglio ancora, che cosa il Signore ci sta dicendo. Qualche mese fa Papa Francesco ha tenuto una lezione bellissima sulla teologia fondamentale del sacerdozio in un simposio mondiale che vedeva tante componenti insieme e ha detto che la vita di un sacerdote deve poggiare su quattro vicinanze, su quattro colonne, le intese lui, no? La vicinanza a Dio, la vicinanza al vescovo, ai superiori, la vicinanza ai fratelli, la vicinanza al popolo. Ma una cosa che ha colpito molto, soprattutto quando parlava del rapporto con i superiori, con il Vangelo, ha detto: noi abbiamo un'idea sbagliata di obbedienza. Noi pensiamo che l'obbedienza sia uno comanda e l'altro esegue. Questa noi pensiamo sia l'obbedienza. Dice il Papa: no, l'obbedienza cristiana è un'altra cosa. L'obbedienza cristiana è obbedienza alla volontà di Dio. Attenzione, non dite subito bravo perché non sapete che cosa sto per dirvi. Questa volontà di Dio, uno potrebbe dire, è semplice, la so io. E quindi tu, dice il Papa, la volontà di Dio si manifesta non come proprietà del singolo, dice, ma in un legame. Cioè, se io e te siamo in comunione, nella relazione tra me e te, io e te capiamo la volontà di Dio, non uno la capisce e l'altro la esegue. Capite allora qual è il ruolo della guida spirituale? Il ruolo della guida spirituale non è o il ruolo di un ascolto significativo, lo voglio chiamare in questo modo, perché certe volte noi non abbiamo una vera e propria guida spirituale, ma abbiamo qualcuno che solitamente ci ascolta in maniera profonda, ok? In cui noi riusciamo ad aprire il cuore, a condividere delle cose, eccetera. Non è io vengo da te perché tu sai la risposta, io vengo da te e neanche tu sai la risposta, è insieme che a un certo punto ci domandiamo che cosa il Signore ci sta dicendo. E quindi è un percorso, è un cammino, è un modo attraverso cui noi scopriamo la volontà di Dio, un po' alla volta, in un legame. Ecco, se tu non hai una relazione significativa così nella vita, non hai opportunità di fare discernimento. Il discernimento non si poggia sull'intelligenza delle persone. Il discernimento non si poggia sull'eroismo del singolo. Il discernimento non si poggia sulla solitudine e l'ascolto solipsistico di una persona. Il discernimento si poggia sempre su una relazione significativa. E quanto più una relazione significativa è data dalla Chiesa, cioè stabilita oggettivamente da quello che la Chiesa ha fatto, più è garanzia di essere volontà di Dio. Ma non perché uno lo sa e l'altro no, ma perché queste entrambe ignoranze si incontrano, ma si mettono in un percorso di discernimento, di ascolto della volontà di Dio. Quindi l'andare in maniera oracolare da qualcuno a dire dimmi che cosa devo fare non è l'ascolto vero che ci salva la vita. Non è trovarti in un dialogo che ti può guarire il cuore. Chi ti vuole davvero bene quasi mai risponde alle domande perché ti mette sempre in un atteggiamento di discernimento. Qualche giorno fa il Papa ha rilasciato un'intervista molto bella e a un certo punto la giornalista ha detto al Papa in maniera provocatoria: Santità, che cosa direbbe Bergoglio di Papa Francesco? Cioè, tu che guardi te stesso, molto bella come domanda, no? Il Papa ha risposto prima scherzando un po' su questa cosa, cioè dicendo sicuramente non ci avrebbe mai pensato, non avrebbe mai immaginato che potesse succedere una cosa simile, un impegno simile, eccetera. Poi dice una cosa che secondo me è di una sincerità e di un'umiltà straordinaria. Dice: io mi sono accorto di essere cresciuto da una cosa molto semplice, dal fatto di essermi convinto che la paternità consiste essenzialmente in una cosa, ha detto il Papa, che ho appreso da una canzone napoletana, non saprei citarvela, ma il Papa ha detto così, quindi è magistero autentico, l'ha detto lui, ok. Ha detto: un vero padre conosce la risposta, ma fa finta di non saperla, perché deve arrivarci il figlio. Dice: voler bene a volte è avere la pazienza di portare l'altro ad arrivarci lui, anche se tu lo sai già da prima. Dice: quando ero gesuita, era stato per tanto tempo superiore nella sua provincia, ero molto duro, dice, non avevo questa pazienza. Col tempo ho imparato che esercitare un'autorità, esercitare una paternità significa avere pazienza nel dire: io intuisco già, ma dobbiamo arrivarci insieme, devi arrivarci anche tu insieme con me. Questo credo che sia una delle delicatezze più belle, cioè persino in un dialogo, quando tu capisci che chiaramente il Signore sta andando per una direzione, mai essere più veloce della persona che sta in discernimento. Bisogna portare quella persona ad arrivarci un po' alla volta. Ancora una volta, amici, bisogna saper perdere tempo con le persone. Questo guarisce il cuore. Se fare la volontà di Dio significa eseguire il comando di un altro, noi non stiamo crescendo come figli di Dio, ma come pedine, capite? Come soldatini, ma non come figli di Dio. I figli, sono quelli che esercitano il sacramento dell'amicizia vero. Gesù nel Vangelo di Giovanni a un certo punto dice: voi non siete più servi, io vi ho chiamato amici perché tutto quello che ho udito dal Padre mio ve l'ho fatto conoscere a voi. Invece, quando uno vuole comandare, sapete cosa fa? Non dice. Ti dice le cose semplicemente quando serve e per farti fare quello che vuole. Ma quando uno condivide tutto, quando uno fa luce su tutto, ti sta trattando con amicizia. Non vi chiamo più servi, ma amici. Perché tutto quello che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Ecco, credo che questa sia una cosa molto importante e qualcuno di voi potrebbe domandarvi, mi anticipo da solo la domanda, dove una persona impara a lasciare la neutralità per entrare nel discernimento? Perché tutti gli atteggiamenti di prima noi li impariamo da Gesù, tenendo lo sguardo fisso su Gesù, noi impariamo che Gesù ragiona in questo modo, che Gesù fa le cose in questo modo, ma questo tipo di abbandono della neutralità per entrare nel discernimento, dove lo impariamo noi? Lo impariamo attraverso la lectio divina. Perché se tu questa cosa la sai fare con una pagina del Vangelo, la sai fare con la vita delle persone. Se tu non sai rapportarti in maniera sana con la parola di Dio, se non hai una fiducia e una sorta di dimestichezza, di consuetudine, di familiarità con la parola di Dio, tu non riesci a farlo nemmeno con la vita delle persone. Perché se tu leggi un brano e dici: ah, questo brano lo leggo così, ma in realtà significa in maniera profonda questo, e questa cosa il Signore ha una ricaduta dentro la mia vita in questo e in quest'altro modo, se tu lo sai fare con un racconto del Vangelo, lo sai fare con un racconto della vita di una persona. La mancanza di educazione alla parola inibisce in ognuno di noi la mancanza di educazione all'ascolto autentico delle persone. Quindi, quando qualcuno dice: perché dovremmo fare lectio divina? Uno può dire: ma noi non siamo monaci, non è che dovremmo fare queste cose. È essenziale a vivere il rapporto con la parola di Dio. Perché più tu ti rapporti con la parola, più le tue relazioni diventano profonde, concrete. Perché la parola informa ed educa. È una bella domanda, eh? Nel carisma del preziosissimo sangue, che ruolo ha la parola di Dio? Ha semplicemente un ruolo strumentale, cioè ci prendiamo quelle 4-5 frasi che toccano il cuore delle persone o che facciamo pescare in un cestino e le diamo così da suscitare qualche reazione nella gente, oppure è educazione alla quotidianità della parola, alla normalità, a rompere il tabù della Bibbia. La gente ha il tabù della Bibbia, pensa di non capirla, pensa che è troppo alta, e invece bisogna sdoganare la parola, bisogna renderla possibile nella vita delle persone, anche quando le persone la fraintendono, perché pure la samaritana fraintendeva Gesù, ma alla fine lo capisce. È un cammino, è un percorso. L'unica cosa che ci fa abbandonare la neutralità per entrare nel discernimento è la lectio divina. Ecco, diceva Don Giacomo che stiamo facendo un percorso in questi anni, no? Abbiamo parlato di tante cose, dell'Eucaristia, Io penso che noi dobbiamo arrivare adesso a un punto importante. Che rapporto abbiamo con la parola e in che modo possiamo educare alla parola? Nella quotidianità, nella ferialità, nella vita semplice, quotidiana delle persone. Questo favorirà tremendamente l'ascolto. Ecco, mi avvio a concludere. Quando il Signore dona ascolto, abbiamo detto che ci mette concretamente nella situazione di poter aprire il cuore in tutte le sue componenti e di poter sperimentare una liberazione, una guarigione che parte proprio dalla dall'aver costruito una relazione significativa. C'è un brano che si trova ancora negli Atti degli Apostoli, al capitolo 8, e voglio leggervelo perché non è molto lungo, ma capirete perché ho letto questo brano e perché vorrei concludere questa mia riflessione con questo brano. Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. Allora, attenzione, quando noi leggiamo nella Bibbia un angelo del Signore, e diciamo: ma comunque in vita mia angeli non ne ho incontrati, quindi sto al sicuro. Ma guardate che l'angelo del Signore può essere uno che ti dice: guarda, devi andare lì, vai a fare il tuo ministero in quel posto, oppure aiutami in questa missione, oppure organizziamo qualcosa. Cioè, è un'occasione che il Signore ti manda. L'angelo è un messaggio che passa attraverso una cosa concreta che sta succedendo dentro la tua vita. Ecco, Filippo viene coinvolto nella dinamica in cui il Signore lo spinge a fare qualcosa. Alzati, va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino. Quando ecco un etiope e eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo spirito a Filippo: va avanti e accostati a quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Ed egli rispose: e come potrei capire se non ho nessuno che mi guida? Vedete come ritorna il tema della solitudine? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza chi potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: ti prego, di quale persona il profeta dice questo, di se stesso o di qualcun altro? E Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: ecco, qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. E quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava finché giunse a Cesarea. Allora, guardate, questo è un brano bellissimo per un motivo molto semplice. Abbiamo un uomo con una storia, con una caratteristica, è un eunuco che lavora per un popolo pagano, amministra molti beni, eccetera, si trova in una postura riflessiva, da solo sta leggendo le scritture, no? Ma non ci capisce niente. Che è un po' come dire che da soli non capiamo niente della vita. Che cosa fa il Signore? Il Signore, per salvarci la vita, ci manda sempre qualcuno. Quando noi leggiamo che non si va al Padre se non per mezzo del Figlio, significa che quel per mezzo del Figlio è sempre qualcuno. È la Chiesa, amici. La Chiesa è ciò che il Signore si è inventato per salvare la vita alle persone. E in quella relazione, questo eunuco capisce non soltanto la scrittura, ma anche la sua vita, fino al punto da chiedere il battesimo, e si fa battezzare. Ma guardate quanto è importante questo ascolto, questo incontro che gli cambia la vita. Dopo che Filippo ha fatto questo, cioè lo ha fatto incontrare in maniera reale con Gesù, lo spirito lo toglie. Non c'è nessuna dipendenza da Filippo, perché lo Spirito crea sempre libertà. L'unica cosa che ha Filippo di quell'incontro, sapete cos'è? La gioia. Se ne andò pieno di gioia. È bello pensare questo. Abbiamo parlato di ascolto, di presenza concreta nella vita delle persone, di guarigione del cuore, ma l'unica cosa che noi dobbiamo lasciare alle persone non è la dipendenza dalla nostra persona, ma è un retrogusto di gioia e di gratitudine nella loro vita. Quando un cristiano suscita questo, quando una missione lascia questo, quando un'evangelizzazione lascia questo, quando una predicazione lascia questo, allora ha compiuto il suo scopo. La gratitudine e la gioia sono la prova che abbiamo vissuto effettivamente bene la nostra esperienza di Dio. Una persona può dire di aver sperimentato la guarigione del cuore quando comincia a provare una intima gratitudine e gioia, al di là di quello che sta vivendo dentro la propria vita. Ecco, l'augurio è che me, ognuno di voi, possa fare l'esperienza di questo ascolto, possa non soltanto lasciarsi guarire il cuore, ma diventare a sua volta quel Filippo che viene mandato a far questo per tutte le strade del mondo. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso vengano accertate eventuali responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Così la Premier Meloni, commentando gli episodi di violenza di ieri sera a Bologna nel corso delle manifestazioni dopo la morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia. Per il caso, due poliziotti sono indagati. In corso in Pakistan i colloqui tra Iran e mediatori, intanto la guerra non si accenna a placare, Teheran colpisce basi americane in Kuwait e Bahrain, colpito anche un data center di Amazon. In risposta l'esercito americano ha attaccato i centri di comando militari iraniani e sistemi di difesa aerea. Gli Houthi dello Yemen avvertono anche le compagnie di navigazione internazionali che le navi che commerciano con i porti sauditi potrebbero subire azioni militari. Tante le donne nel nuovo governo laburista di Andy Burnham in Gran Bretagna. Sentiamo Federica Margaritora.
2: Il neo premier ha coinvolto esponenti di diverse correnti interne alla maggioranza laburista all'insegna dell'unità. Ha nominato come suo cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e dell'economia, John Healey, dimessosi solo alcune settimane fa da ministro della difesa. La 45enne Shabana Mahmood rimane ministra dell'interno, mentre il veterano progressista Ed Miliband, finora ministro dell'energia, è stato promosso alla guida del Foreign Office. Ancora una donna per incarichi di rilievo, Louise Haig, diventa cancelliera del Ducato di Lancaster, coordinatrice dell'ufficio di gabinetto e prima segretaria di Stato, confermati titolari del lavoro e della cultura. La prima telefonata di Burnham è stata col presidente americano Trump per sottolineare il suo impegno per la difesa e la sicurezza del regno al fianco dei suoi alleati. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bimba, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Riapre la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori. Il guardia sigilli Nordo ribadisce che la grazia è prerogativa del Quirinale e l'apertura dell'istruttore relativa al gioielliere è stato un gesto umanitario. Il sindacato dei magistrati denuncia il clima pesante fatto di insulti e messaggi di odio che hanno colpito chi solo ha applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Circonda il tuo popolo, Signore, ora e sempre.
1: Se non saprete farvi come bambini nella novità del cuore e della vita, non entrerete nel regno dei cieli.
2: Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Se non saprete farvi come bambini nella novità del cuore e della vita, non entrerete nel regno dei cieli.
3: Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.

0: Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.
1: La carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo. Siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.

0: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
1: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
0: La tua fedeltà per ogni generazione
1: rimane in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
2: Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.

0: mio Salvatore.
1: Dio ha costituito il suo popolo sul fondamento della speranza. Con animo lieto e riconoscente acclamiamo:
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
3: Ti rendiamo grazie, Padre, perché ci hai donato il tuo Figlio. In Lui ci hai colmato delle ricchezze della tua parola e della tua scienza.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
3: O Dio, che hai in mano i cuori e le intelligenze di tutti gli uomini, illumina i governanti perché ispirino le intenzioni e le opere alla sapienza del Vangelo.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
3: Agli artisti affidi la missione di rivelare lo splendore del tuo volto. Fa che le loro opere portino all'umanità un messaggio di pace e di speranza.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
3: Sei giusto e non permetti che siamo tentati al di sopra delle nostre forze. Aiuta i deboli, sostieni i vacillanti, rialza i caduti.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
3: Nel Cristo tuo Figlio ci hai dato la certezza della risurrezione nell'ultimo giorno. Accogli nella tua casa i nostri fratelli defunti.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Salga a te, Dio onnipotente, la nostra lode della sera, e scenda su di noi la tua benedizione, perché oggi e sempre possiamo gustare il dono della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei giudei!»
0: «Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: la morte di Abderrahim Fakir, notte di guerriglia a Bologna dopo la morte del marocchino 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Accertare la verità, ma nulla giustifica la violenza contro le forze dell'ordine, dice Meloni. Decimo giorno di attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran colpisce basi in Kuwait e Bahrain, minacce nel Mar Rosso degli Houthi dello Yemen. In Gran Bretagna al via il governo del neopremier laburista Andy Burnham. Tante donne nel suo esecutivo. Disarmate e disarmante, la pace è un dono, il titolo della prima antologia che attinge ai vari interventi del pontefice sul tema della pace. Buonasera da Antonella Mitola. Guerriglia a Bologna fino a notte fonda dopo la manifestazione per Fakir, morto durante un fermo. Devastazione in centro città. Il nipote di Fakir: ci dissociamo dagli scontri. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Auto bruciate, segnaletica divelta, vetrine distrutte, è quanto resta degli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine per le strade del centro di Bologna. Una guerriglia urbana scoppiata al termine della manifestazione voluta dal sindaco Lepore per Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa durante un intervento di due poliziotti. La questura parla di 64 agenti feriti, una parte dei responsabili fa sapere è stata identificata, alcuni fermi dei manifestanti sarebbero al vaglio della procura mentre un antagonista è stato arrestato. Ci dissociamo dagli scontri e dai disordini, le parole di Yosra Fakir, nipote di Abderrahim, che per la morte dello zio ha chiesto verità, giustizia e rispetto. Sul piano giudiziario sono 6 le persone coinvolte, 2 poliziotti e 4 sanitari, e si procede per omicidio colposo con l'iscrizione in un registro separato come previsto dal cosiddetto scudo penale introdotto a febbraio dal governo. Domani i pubblici ministeri conferiranno ad un pool di esperti l'incarico di effettuare l'autopsia. Tra le circostanze da accertare, la distanza da cui è stato spruzzato lo spray al peperoncino. Da alcuni accertamenti risulta anche che Abderrahim Fakir in passato avesse avuto un contatto con un centro di salute mentale, ma poi non avesse proseguito le cure. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, nulla giustifica la violenza contro le forze dell'ordine, così la premier Meloni commentando i fatti di Bologna, e si infiamma il dibattito politico. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
3: Buonasera Antonella, i fatti di Bologna con la morte di Fakir e gli scontri di piazza durante la manifestazione di protesta alimentano la polemica politica, con la maggioranza difesa delle forze dell'ordine e con le accuse al sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la piazza. In un post interviene anche, come dicevi, la premier Meloni: massimo rigore nella ricerca della verità, ma nulla può giustificare la violenza. Le opposizioni, in attesa che le indagini facciano il loro corso, chiedono un'informativa urgente in Parlamento del ministro dell'Interno Piantedosi, che intanto ribatte alle accuse. L'Italia non è uno stato di polizia, non vi è nessun modello ISIS stile americano. Fatti di Bologna che inevitabilmente si intrecciano con lo scontro politico sulla legittima difesa. Sul caso Roggero, Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge dal titolo eloquente: stop ai risarcimenti per i criminali. Intanto in aula, proprio in questo momento, si torna a votare sull'autonomia differenziata. Si votano le preintese del governo con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, proteste delle opposizioni che scendono in piazza e accusano, così si spacca il paese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora all'estero, in Iran non si fermano i bombardamenti americani ad aggravare la crisi nello stretto di Hormuz, il blocco imposto dalla milizia yemenita Houthi del piccolo passaggio nel Mar Rosso. Sentiamo Marco Burini.
4: Ancora pessime notizie dal Medio Oriente, dove gli Houthi hanno emesso un avviso ai naviganti: evitate i porti dell'Arabia Saudita. I guerriglieri sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, presidiano lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano, da dove passa il 12% del commercio mondiale. Insieme al blocco di Hormuz sull'altro lato della penisola arabica, la chiusura di Bab el-Mandeb sarebbe disastrosa. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra americani e iraniani. Washington punta a impedire gli attacchi dei Pasdaran alle navi nello stretto di Hormuz. Il regime degli Ayatollah continua a lanciare missili sulle basi statunitensi nel Golfo. Il Pentagono ammette che sono quasi un centinaio i soldati americani feriti nelle ultime 2 settimane. Frustrato, Trump promette vendetta e torna a parlare dei manifestanti iraniani uccisi nelle proteste d'inizio anno. Oltre 52.000 morti, barbari. Lui però aveva incitato i manifestanti a ribellarsi, promettendo un soccorso mai arrivato. Marco Burini, linea allo studio.
1: E alla Casa Bianca c'è stato l'incontro fra Trump e il presidente libanese Aoun. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera.
5: Sì, buonasera, un incontro che è ancora in corso, iniziato con una stretta di mano e alcune battute coi giornalisti. Il presidente è una persona molto rispettabile, Libano è stato trattato male e faremo in modo che venga rispettato, e se uno me lo chiedesse parlerei anche con Hezbollah. Queste le parole di Donald Trump prima del faccia a faccia. Ricordiamo che la prima visita di un capo di stato libanese alla Casa Bianca dal 2009, un incontro in cui Aoun cercherà adulato investimenti economici e garanzie per il sostegno militare e politico dagli Stati Uniti, l'altro cercherà anche di insistere sul fatto che i negoziati in corso tra Israele e Libano sotto il cappello della Casa Bianca potranno progredire solo con un ritiro più ampio dell'esercito israeliano dal territorio libanese occupato, al di là delle zone pilota concordate, ma la strada è in salita, lo si è visto bene questa mattina, mentre l'esercito libanese stava iniziando a schierarsi nella prima zona pilota, Zawatar al-Gabiya, che è un villaggio del sud del Libano, per prendere il controllo. L'esercito israeliano ha sparato colpi di avvertimento perché mezzi libanesi avrebbero oltrepassato la linea concordata. Quindi una situazione di grande tensione, rimane il grande nodo che è quello del disarmo di Hezbollah. Sappiamo che i miliziani sciiti non si vogliono disarmare, sarà molto difficile che lo potrà fare l'esercito regolare libanese, per questo Aoun spera davvero che gli Stati Uniti possano mettere a punto un realistico piano politico e militare. Da Gerusalemme, Mirina, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E in Ucraina, attacchi russi anche in pieno giorno. Zelensky indica: ci prepariamo per una possibile azione russa nel nord del paese vicino Kiev. Sentiamo Elena Seno.
6: Gli attacchi non arrivano solo di notte. 3 persone sono morte oggi ad Odessa per un raid russo in pieno giorno. Vittime si contano anche a Zaporizhia, Kherson colpita, Sumy, dove secondo l'esercito russo è stato preso di mira un nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina. Obiettivi ritenuti strategici. Ma l'ONU denuncia l'aumento preoccupante delle vittime civili nella guerra in corso, cresciute del 37% nella prima metà del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E anche l'Ucraina continua l'intenso dispiegamento di droni in territorio russo, 209 quelli intercettati e distrutti nella notte, riferiscono le autorità di Mosca. Durante un'intervista, il consigliere dell'ufficio di presidenza ucraino Leschenko ha indicato che i colloqui tra le parti potrebbero riprendere solo tra 2 o 3 mesi, una volta terminata la fase attiva dell'offensiva russa in corso e con l'intensificarsi aggiunto degli attacchi dei droni ucraini alle infrastrutture russe. In stallo dunque al momento i negoziati. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il gran caldo ha le ore contate al nord, i primi temporali ci sono appunto già stati, intanto resta l'emergenza incendi in Sicilia. Sentiamo Monica Di Loreto.
7: L'Italia resta nella morsa del meteo estremo, al sud il caldo record aumenta gli incendi, mentre al nord arrivano temporali, grandinate e forti raffiche di vento. La situazione più grave è in Sicilia, nel Palermitano. Da oltre 36 ore i roghi non danno tregua, soprattutto a Castronovo di Sicilia, dove le fiamme hanno divorato oltre 90 ettari di vegetazione e costretto decine di famiglie a lasciare le proprie abitazioni. Vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono impegnati senza sosta, con il supporto di Canadair ed elicottero. Intanto oggi sono 18 le città con bollino rosso per il caldo, ma l'ondata di calore è in attenuazione. Da domani caleranno le città in allerta massima e giovedì resterà in rosso soltanto Palermo. Al nord cambia lo scenario, allerta arancione nelle Marche e gialla in diverse regioni per temporali, grandinate e vento forte. Un brusco passaggio dal caldo estremo al maltempo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: E questa è una settimana difficile per chi viaggia a causa degli scioperi indetti nei diversi settori dei trasporti. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
8: È stata alta ieri la stensione del lavoro del personale della mobilità urbana di Firenze, Prato, Latina e Genova. Disagi oggi per i passeggeri aerei a terra per 24 ore sono i velivoli della compagnia a basso costo EasyJet, fermo restando le fasce di garanzia del mattino e dalle 18 alle 21, oltre ai voli di collegamento con le isole, il cui elenco è stato pubblicato dall'ENAC. Scioperano anche i dipendenti di società di logistica di diversi scali per l'intera giornata, quelli del settore cargo a Milano Malpensa e di Lamezia Terme. Per alcune ore quelli di Olbia, Alghero, mentre sono stati revocati a Napoli, Salerno e Palermo. Domani e dopo sarà la volta dei dipendenti del settore marittimo di grandi navi veloce. Poi ancora, dalla sera di giovedì e per tutto il venerdì, toccherà il comparto ferroviario, sia il gruppo FS che Trenitalia, Trenord, Italo e al trasporto merci su rotaia. Ma la circolazione a singhiozzo non si interrompe. Tra fine e inizio settimana sono in programma ulteriori scioperi nella mobilità locale. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E ora torniamo all'estero, in Gran Bretagna. Tante le donne nel nuovo governo laburista di Andy Burnham. Sentiamo Federica Margaritora.
9: Il neo premier ha coinvolto esponenti di diverse correnti interne alla maggioranza laburista, all'insegna dell'unità. Ha nominato come suo cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e dell'economia, John Healey, dimessosi solo alcune settimane fa da ministro della difesa. La 45enne Shabana Mahmood rimane ministra dell'interno, mentre il veterano progressista Ed Miliband, finora ministro dell'energia, è stato promosso alla guida del Foreign Office. Ancora una donna per incarichi di rilievo, Louise Haig, diventa cancelliera del Ducato di Lancaster, coordinatrice dell'ufficio di gabinetto e prima segretaria di Stato, confermati i titolari del lavoro e della cultura. La prima telefonata di Barnum è stata col presidente americano Trump per sottolineare il suo impegno per la difesa e la sicurezza del regno al fianco dei suoi alleati. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizie e vigili del fuoco, la bimba era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. È dedicato alla pace il nuovo testo di Papa Leone. Sentiamo Rita Salerno.
10: È dedicato alla pace, tanto desiderata, spesso minacciata e calpestata, offuscata da una corsa agli armamenti che oggi spaventa e atterrisce il nuovo testo di Papa Leone XIV, pubblicato dalla libreria editrice Vaticana. L'opera è una raccolta dei vari interventi del pontefice sul tema della pace, disarmata e disarmante, di cui il titolo, a partire dal giorno della sua elezione, l'8 maggio 2025, introdotti da un suo testo inedito, il primo dono che Cristo risuscitato ha offerto ai suoi amici e a tutto il mondo. Non è un regalo a buon mercato, richiede l'impegno di tutti, sottolinea il vescovo di Roma, perché oggi ben 103 stati sono coinvolti in qualche maniera in una guerra sulla terra. Leone XIV richiama i predecessori per ricordare al mondo che il disarmo resta l'unico strumento capace di garantire all'umanità un futuro senza la minaccia di una fine violenta per mano umana. Da Roma, Rita Salerno.
1: Oggi l'autopsia sul corpo di Luigi Esposito, detto Luca, il giornalista di 53 anni trovato morto carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli nel Salernitano. La morte del giornalista resta ancora un giallo, si indaga sulla sua vita privata e professionale. Operazione contro un gruppo criminale organizzato sospettato di traffico di migranti attraverso i Balcani, lo ha reso noto l'Europol. L'indagine guidata dalle autorità greche, sostenuta dall'Agenzia Europea, ha preso di mira una rete composta principalmente

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Santa Eucaristia, chiedendo umilmente perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso
1: a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata e sempre vergine Maria, e voi,
0: gli angeli e santi, e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Sii propizio a noi, tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta tra fertili campagne. Pascolino in Basan e in Galad, come nei tempi antichi, come quando sei uscito dalla terra d'Egitto. Mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. Parola di Dio.
1: Grazie.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
0: Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe, hai perdonato la colpa del tuo popolo, hai coperto ogni loro peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di generazione in generazione riverserai la tua ira? Mostraci, Signore, la tua misericordia. Non tornerai tu a ridarci la vita perché in te gioisca il tuo popolo? Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Mostraci, Signore, la tua misericordia.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Poi, tenendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre». Parola del Signore.

Il profeta Michea, nel testo della prima lettura che abbiamo ascoltato, ha fatto un annuncio significativo, consolante per ciascuno di noi. Dio è misericordioso. E proprio perché Dio è misericordioso, ecco l'espressione centrale del testo che abbiamo ascoltato, getta nel fondo del mare i nostri peccati. Per dire che li dimentica, per dire che ce li perdona, per dire che Dio ci ama e va al di là delle nostre piccole miserie, dei nostri peccati. Dio è il misericordioso. E infatti nel testo del Salmo responsoriale l'abbiamo ripetuto invocando la misericordia di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E Dio, che ci ama come un padre, come una madre, ci ha mostrato la sua misericordia e ce l'ha mostrato il nostro Signore Gesù Cristo. Ma c'è una condizione che Dio chiede a me e a ciascuno di noi per accogliere e per accogliere la misericordia di Dio, per entrare nella misericordia di Dio. E la condizione ce l'ha detto Cristo, dicevo, nel testo del Vangelo. Cristo è venuto per tessere con ciascuno di noi dei rapporti intimi, dei rapporti familiari. Ecco l'episodio. Cristo sta predicando quando gli dicono che c'è sua madre e i suoi parenti che stavano fuori e cercavano di parlargli. Cristo umanamente può sembrare sgarbato, ma non è un atto di scortesia nei confronti della madre e dei parenti, ma è un sottolineare la funzione e il ruolo della missione di Cristo. Chi sono i miei parenti? E mostrando gli apostoli, i discepoli, la folla, sottolinea: ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli per me è fratello, sorella e madre. È bella questa espressione, perché significa che ciascuno di noi siamo chiamati ad entrare in un rapporto intimo con Cristo, un rapporto familiare, un rapporto fraterno, un rapporto materno. Però la condizione è fare la volontà di Dio. E qui un interrogativo che credo ciascuno di noi dovremmo porci: quale volontà faccio io? Quella di Dio o la mia volontà? Spesse volte noi diciamo di fare la volontà di Dio facendo passare la nostra come volontà di Dio. Siamo chiamati a entrare nella volontà di Dio. Il cristiano è colui che compie la volontà di Dio. E il testo del Vangelo di Luca in questo episodio direi che è più preciso ancora, perché ci si potrebbe chiedere: come faccio a conoscere la volontà di Dio? E nel testo del Vangelo di Luca, dicevo, Luca è più preciso e dice: ecco chi è mia madre, i miei fratelli, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ecco allora qual è la volontà di Dio. La volontà di Dio ce la manifesta attraverso la sua parola, attraverso il Cristo, parola incarnata. E siamo chiamati ad accogliere la parola di Dio, che diventa luce nel nostro cammino, luce nei nostri passi. Ed è questo per cui questa sera siamo chiamati a pregare,
dobbiamo pregare perché possiamo ascoltare sempre la parola di Dio, custodirla, viverla e così fare la volontà del Padre nostro che è nei cieli, come diremo nel Padre nostro, e così essere cristiani coerenti, cristiani che sanno accogliere la

0: Il Padre vuole generarci come figli e figlie del suo unigenito Gesù Cristo. Invochiamolo perché affretti il compimento della sua volontà.
1: Diciamo insieme: donaci, o Padre, uno spirito di figliolanza e di fraternità. Donaci, o Padre. Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo amore e volgi il tuo sguardo ai battezzati. Abbi pietà di loro e calpesta le loro colpe, perché rinascano in Cristo a vita nuova, preghiamo. Donaci, o Padre, uno spirito di figliolanza e di fraternità. Conservo, Padre, la tua fedeltà a quanti, in obbedienza alla parola di Gesù, vivono l'ospitalità verso il povero, il piccolo, lo straniero e l'indifeso, preghiamo. Donaci, o Padre, uno spirito di figliolanza e di fraternità. Mostra, o Padre, la tua benevolenza alle persone tentate di disperazione della loro salvezza. Sollevale dalla desolazione e fa che trovino chi possa consolarle e pascolarle con la verga della tua parola, preghiamo. Donaci, o Padre, uno spirito di figliolanza e di fraternità. Benedici, o Padre, questa assemblea, l'ascolto della parola e la celebrazione del dono di Cristo concedono a tutti di vivere nella fraternità, nella maternità e nella paternità generativa di vita secondo lo Spirito, preghiamo. Donaci, o Padre, uno spirito di figliolanza e di fraternità.
0: Affidiamo alla misericordia di Dio Licitra, Gemi, Arestia, Rosanna e i benefattori della cattedrale, preghiamo.
1: Donaci, o Padre, uno spirito di figliolanza e di fraternità.
0: O Dio, che conosci i desideri del cuore di ciascuno, esaudisci le preghiere che a te rivolgiamo, nel nome di Gesù, tuo Figlio, che è benedetto nei secoli dei secoli.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Umili e pentiti accoglici, Signore, ti sei gradito il sacrificio. Oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni mia colpa. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa

0: questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito del Signore, un cuor solo e un'anima sola al Padre, eleviamo la preghiera dei figli. Padre nostro,
1: sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e perché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza di vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon, in
6: semblance do sangue.
7: La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici e cari amiche all'ascolto, ben trovati. Oggi parliamo delle conseguenze del clima che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo in questi giorni. Incendi e siccità, temporali e grandinate, le ricadute principali sono da rintracciare soprattutto sul fronte dell'agricoltura. Ci occuperemo anche del prossimo incontro nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, intitolato Orizzonti Mediterranei, in programma a Bari dal 30 luglio al 2 agosto, e poi di alcune iniziative all'insegna dell'inclusione e della collaborazione che il gruppo Ferrovie dello Stato porta avanti in Nord Africa per supportare i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Gabriele Di Domenico. Stiamo andando verso una tregua dal caldo, oggi ancora afa protagonista in diverse città, ma nei prossimi giorni le temperature dovrebbero tornare in linea con le medie stagionali, mentre i temporali dovrebbero spostarsi al centro-sud dell'Italia. Tra grandine e incendi il paese è diviso a metà, afferma la Coldiretti, secondo la quale gli effetti del clima si fanno sempre più pesanti per le aziende agricole, peraltro in un periodo chiave per la raccolta di frutta, verdure e cereali. Ancora è presto per un bilancio definitivo, ma il caldo record di queste settimane che tipo di impatto ha avuto e sta avendo sulle imprese del comparto? Lo abbiamo chiesto a Luca Saba, capo area economica di Coldiretti. Sentiamo.
10: Stiamo assistendo a una sofferenza soprattutto delle colture estive, angurie, meloni, pomodoro, ancorché irrigue, perché comunque questa ondata di caldo eccessivo, così pesante, sta creando anche uno stress alla pianta, come lo sta creando chiaramente agli umani, quindi si è in sofferenza per il caldo, e questo quindi significa che anche le performance delle piante sono minori e i prodotti, i frutti vanno in sofferenza. Stessa cosa riguarda chiaramente per la produttività. Chiaramente in un meccanismo di questo tipo occorre utilizzare soprattutto nelle ore notturne più acqua, e quindi c'è comunque un stress idrico che viene a essere compensato con maggiore presenza di acqua. Ecco, da questo punto di vista abbiamo tutto un comparto che sta soffrendo pesantemente. Non dimentichiamo tra l'altro gli animali che in questo momento sono ancora in produzione, che comunque a causa del caldo comunque subiscono essi stessi anche lo stress dovuto al caldo, e quindi vanno in un calo di produzione, quindi vanno comunque tenuti in condizioni di benessere animale, riparati con ventilazione, possibilmente acqua per compensare questo caldo.
9: Che tipo di impatto ci sarà nel breve medio periodo per i consumatori?
10: Per i consumatori è chiaro che questi elementi non hanno un effetto generalmente diretto. Purtroppo il settore agricolo soffre anche in maniera pesante, dovuto anche al fatto che tutto ciò che viene prodotto, quando non presente, viene surrogato da produzioni importate. Quindi teoricamente i consumatori non dovrebbero subire conseguenze dalla diminuzione di produzione, comunque dalle sofferenze. Chi soffre realmente sono i nostri agricoltori, che sostanzialmente faranno fatica con gli stessi ricavi di prima, in qualche modo a poter portare a casa dei prezzi che siano competitivi per poter pagare a meno i costi di produzione.
9: Altra emergenza connessa al caldo è quella degli incendi. Calabria, Sicilia, Sardegna sono le regioni più colpite, giusto?
10: Sì, sì, è quello che stiamo registrando, è che questa eccezionale ondata di calore sta alimentando in maniera preponderante soprattutto queste regioni, ancorché in presenza soprattutto di territori boschivi o semiboschivi, oppure di zone in parte abbandonate che subiscono chiaramente, magari tramite l'assenza appunto dell'agricoltura in quegli areali, la possibilità di essere degli inneschi per gli incendi in maniera pesante. Questo chiaramente poi è accaduta per le aziende agricole che sono rimaste nei territori, significa subire dei danni pesanti, tant'è che i danni maggiori nelle regioni come Calabria, Sicilia e Sardegna li stiamo subendo soprattutto nelle aziende estensive, quelle pascolative, che sono proprio a ridosso delle zone magari boschive o semiboschive. Ecco, quindi abbiamo un fenomeno che come tutti gli anni non va a diminuire, ma va a colpire sempre in giornate molto calde, a volte in presenza di vento, e quindi diciamo che gli elementi principali sono legati sempre all'assenza dell'uomo in quei territori, cioè laddove il territorio è popolato da agricoltori difficilmente scattano gli incendi, scattano invece a ridosso delle zone dove ci sono gli agricoltori, perché sono zone abbandonate spesso e volentieri.
9: Voi avete segnalato anche delle conseguenze ad esempio sulle api, è così?
10: Sì, assolutamente, ci siamo molto preoccupati, anche perché come sa benissimo, le api, tutti gli insetti, chiaramente i pollinatori sono conservatrici della biodiversità, e abbiamo avuto soprattutto in queste regioni che ha elencato prima centinaia di segnalazioni di alveari che sono stati distrutti dal fuoco, quindi siamo onestamente molto preoccupati di questa difficoltosa situazione, insomma.
9: Intanto maltempo, grandinate e temporali hanno già spazzato via centinaia di ettari di frutta e vigneti, soprattutto nelle aree del nord.
10: Questo è il paradosso che è dovuto al cambiamento climatico, cioè da un lato un eccesso di calore che sta portando a un'evapotraspirazione molto intensa, molto repentina e molto violenta, che nella evaporazione, quindi nella salita verso le zone alte dell'atmosfera, si condensa in maniera violenta creando questi temporali. Purtroppo la causa è derivata dal fatto dall'eccessivo caldo, per cui se non ci fossero i problemi dovuti appunto a questo cambiamento climatico, dovuto a quello che sappiamo relativo, no, ai problemi relativi all'inquinamento, che ormai purtroppo è una realtà, non è che ci dobbiamo aspettare evoluzioni, ma una realtà con cui ci dobbiamo scontrare, è chiaro che l'evoluzione è che a fenomeni di caldo intenso si alternano delle scariche improvvise e veloci di grandine, come abbiamo visto, soprattutto grandine, che vanno a fare i danni che abbiamo visto. Ecco.
9: Senta, in particolare quali sono le colture maggiormente colpite?
10: Ma tutti i fruttiferi del nord Italia, comprese anche tutte le zone di vigneto, che in questo periodo sono in una fase fenologica particolare, per cui ci sono già i frutti in produzione, siamo a ridosso della vendemmia, quindi si può immaginare quanto in questo momento una grandinata possa danneggiare la coltura, tutte le colture. Soprattutto nel nord Italia, tra il Veneto, la Lombardia e il Trentino, abbiamo già registrato numerosi danni.
9: Questo dunque è il quadro sul fronte dell'agricoltura, ma le alte temperature e le forti piogge hanno effetti negativi anche sul settore della pesca e degli allevamenti ittici, e il comparto lamenta già pesanti perdite dovute soprattutto al surriscaldamento delle acque. Sentiamo che cosa ci ha detto a proposito Daniela Borriello, che è responsabile nazionale di Coldiretti Pesca.
2: Ma il surriscaldamento delle acque sicuramente ormai da qualche anno è un problema enorme per le nostre imprese, sia della pesca professionale che dell'acquacoltura. Questo comporta il fatto che gli stock ittici in generale, ma anche i molluschi, quindi di allevamento, quindi vongole, cozze piuttosto che le ostriche, soffrono notevolmente, perché comunque le temperature delle acque sono arrivate al di sopra dei 30 gradi, quando normalmente diciamo soprattutto i molluschi nel caso degli allevamenti ambienti vivono a temperature, cioè sopravvivono e vivono bene a temperature tra i 10 e i 20 gradi. Quindi questo surriscaldamento cosa comporta? Mancanza di ossigeno in primis, e quindi gli stock soffrono e quindi c'è una moria importante, soprattutto nell'Adriatico. Però abbiamo anche problematiche legate proprio ai pesci, nel senso che anche i piccoli pelagici, quindi le acciughe, stanno vivendo un momento di ridimensionamento, nel senso che sono comunque pesci migratori che si spostano, e però in questo, diciamo, normalmente tutto l'anno nell'Adriatico ci sono, invece adesso sono drasticamente ridotti come numero, oltre che la pezzatura che si è ridotta anche come, diciamo, grandezza della pezzatura, però se ne trovano molte meno perché comunque vanno a cercare acque più fresche. Quindi è un problema assolutamente enorme, perché soprattutto per il fatto della moria i nostri operatori poi si trovano ad avere allevamenti dove poi il prodotto finale non se lo trovano più, e quindi è un problema anche dal punto di vista reddituale, non solo ambientale ovviamente.
9: C'è un impatto anche sulla produzione dei mangimi destinati agli allevamenti ittici?
2: Sì, perché anche lì l'impatto in quel caso lì è dato dal fatto che aumentando, diciamo, la temperatura delle acque, anche i mangimi, che comunque sono sempre di origine animale, soffrono questa, cioè c'è anche lì una moria dei quantitativi, quindi c'è minor quantitativo e questo comporta un aumento dei costi.
9: Tra le zone a rischio c'è anche il Delta del Po, per quale motivo?
2: Oltre al surriscaldamento delle acque, lì abbiamo il fatto che il fiume Po porta nella laguna, essendoci state anche recentemente diciamo tante piogge nella parte interna, diciamo, del Veneto, dell'Alta Lombardia, eccetera, ha portato poi tanta acqua dolce nella laguna, e quindi questo ha cambiato anche la salinità della laguna stessa e quindi della presenza sia per gli allevamenti sia per il pescato. E infatti il problema, diciamo, dei cambiamenti climatici riguarda anche queste criticità di alternarsi fra piogge importanti che poi creano anche disastri, come purtroppo vediamo, e invece periodi di alta siccità, come invece sta vivendo un po', sempre parlando dell'Adriatico, diciamo la parte più centrale, quindi verso le Marche, l'Abruzzo, eccetera, e lì questo alternarsi di grosse, tante piogge e momenti invece importanti di siccità sicuramente crea problemi, perché poi c'è questo diciamo mischiarsi di acqua dolce, acqua salata, oppure acque che evaporano per la troppa siccità, anche le acque del mare. Abbiamo per esempio anche i laghi, per esempio, che stanno riducendo i loro quantitativi anche di qualche centimetro, quindi insomma elementi importanti, e quindi tutto questo naturalmente si riversa sempre sugli stock ittici presenti.
9: Senta, in generale qual è la condizione, lo stato di salute di questo particolare settore in Italia?

0: di prodotto distrutto, mangiato dal granchio blu. Quindi dopo questa grande problematica si è aggiunta, e dopo e contestualmente direi anche, perché anche negli anni scorsi si è iniziati a vedere problemi del surriscaldamento che portavano per esempio anche la mucillagine nelle acque del Mar Adriatico, si è aggiunta anche questo problema climatico, e quindi diciamo che il settore è veramente in crisi, ha bisogno di ha la volontà di rialzarsi, e come dico sempre le nostre imprese non vogliono essere solo resilienti ma vorrebbero essere anche competitive e quindi crescere. Diciamo che si stava quasi un po' affrontando e sorpassando un po' il problema del granchio blu anche attraverso la promozione, la commercializzazione del suo prodotto, ma anche attraverso la sostenibilità di nuovi semi da poter, per esempio delle vongole, da poter installare e quindi poter avere nuovi impianti di vongole, però con questa problematica climatica purtroppo anche queste piccole vongole nate, molte di queste appunto sono morte proprio perché diciamo c'è stata mancanza di ossigeno, come dicevo, dovuta a questo surriscaldamento delle acque. Quindi il settore continua a cercare di stringere i denti, ha bisogno sicuramente di risorse, noi ci siamo mossi per avere ulteriori risorse, ripeto, per sostenerli ma anche per poterli trovare anche delle alternative. Faccio per esempio l'esempio degli impianti di ostriche che sono nati, insomma molti si sono diversificati verso la produzione di ostriche, però naturalmente chi è da 30 anni che alleva o pesca vongole sicuramente non è che dall'oggi al domani va a fare un altro tipo di lavoro, quindi non è così semplice la trasformazione, e comunque anche le ostriche soffrono di questa problematica climatica. Quindi quello che noi abbiamo chiesto, anche oltre a risorse, diciamo dal punto di vista del Ministero della Pesca, quindi risorse legate che arrivino alle imprese di sostegno, abbiamo chiesto anche al MASE, quindi al Ministero dell'Ambiente, delle risorse, quindi un piano di intervento strutturale proprio dal punto di vista dell'impatto climatico e ambientale, quindi delle risorse che vadano a intervenire sulle cause che portano a questi cambiamenti climatici e che vadano a intervenire anche su quelle che sono le modifiche ambientali, come per esempio la laguna, appunto come si diceva poco fa, e quindi delle progettualità che attraverso la rivivificazione delle lagune possano, diciamo, farle ricrescere e farle ripartire. Quindi gli interventi e le risorse richieste non sono solo per gli operatori, per le imprese, ma proprio per l'habitat nel quale i nostri operatori lavorano e operano da sempre.
1: Ieri sera le forze speciali libiche hanno intercettato un gommone con a bordo 65 migranti sudanesi al largo della costa del paese. Il Mediterraneo dunque continua ad essere area di passaggio per migliaia di migranti ogni anno. Dal 2014 ad oggi, secondo le stime dell'OIM, più di 30.000 migranti sono morti o dispersi nelle traversate. Anche di questo si parlerà al prossimo incontro nazionale dell'Azione Cattolica Italiana Orizzonti Mediterranei, dal 30 luglio al 2 agosto a Bari, un incontro che vedrà la partecipazione di 700 esponenti in arrivo da tutte le regioni italiane per riflettere su temi come la pace, la convivenza e il dialogo tra le religioni. Intervistato da Alessandro Guarasci, il presidente dell'Azione Cattolica Giuseppe Notarstefano ci ha detto: non possiamo continuare a parlare delle migrazioni solo in un'ottica d'emergenza.
2: Il Mediterraneo è un mare che ci provoca, perché da un lato è tradizionalmente il luogo dove da sempre civiltà sono chiamate a incontrarsi attraverso i commerci, gli scambi culturali, e tutto questo crea una fraternità possibile attraverso il dialogo. Poi è un mare anche di morte, il più grande cimitero al mondo, come diceva Papa Francesco, quindi ci fa incontrare, toccare con mano le contraddizioni di questo tempo. Ecco, da un lato noi dobbiamo affrontare le sfide di questo tempo, dobbiamo farle nostre, soprattutto da un punto di vista, diciamo, dello sguardo che dobbiamo avere rispetto a queste sfide. È chiaro che non abbiamo soluzioni, però abbiamo uno stile da offrire, che è quello della fraternità, dello stare insieme, del tessere insieme. Ecco, l'associazione è un laboratorio di fraternità che cerca di elaborare, non da sola, ma nelle nostre comunità, nelle nostre città, insieme a tanti altri, elaborare un modello di convivenza possibile, che sia imperniato alla fraternità e non allo scontro. Questo è un lavoro quotidiano che va fatto attraverso l'educazione, la cultura. Ecco, questi i linguaggi che noi presenteremo nel convegno di Bari sono strumenti.

0: strumenti possibili, direi strumenti nei quali ci siamo da tempo, perché in questa costruzione della città l'associazione c'è, spesso silenziosamente, con anche un grande senso di umiltà, però anche con la consapevolezza che se non ci fossero questi gesti di cura oggi tutto sarebbe abbandonato al dominio degli algoritmi, al dominio del potere. Questo noi non lo possiamo assolutamente permettere, perché il Signore ci chiede di fare altro.
1: Ecco, una cosa, lei ha parlato appunto di Mediterraneo, anche cimitero d'Europa, oggettivamente, per quanto riguarda le questioni migratorie, però in questa Europa si continua a parlare addirittura di reimmigrazione. E allora questa è una provocazione?
0: Ma la reimmigrazione, uso le parole del Santo Padre, è una parola non cristiana. Anche, io direi anche da studioso economista di questi temi, è un'allucinazione, perché è un modo finto di approcciare un problema vero, che sono quello delle migrazioni che si iscrivono in una dinamica di mobilità che è cresciuta in questo tempo e che ha diversi fattori, per certi versi una mobilità inarrestabile. Quindi è chiaro che ci sono delle grandi questioni. Una prima questione è quella rimane la questione dell'accoglienza, l'accoglienza delle persone. Le persone non possono essere abbandonate alla speculazione di sfruttatori e soprattutto lasciate sole in condizioni, diciamo, disumane. C'è un tema di umanizzazione dell'accoglienza molto forte che noi sentiamo, e lo sentiamo anche collaborando con tutte quelle realtà che nella Chiesa, nella Chiesa e non solo nella Chiesa, si fanno carico di questa accoglienza. Poi c'è un tema di integrazione, che è il tema del nostro paese in questo momento. Noi viviamo una cultura del guardare al diverso come un nemico, un avversario da distruggere. Invece c'è un lavoro diverso che l'associazione fa quotidianamente, innanzitutto perché è un luogo di veramente dove si impara, come dire, è un'associazione delle differenze, diciamo, dove si impara a stare nelle differenze, sapendo che questa cosa oggi è più difficile, perché fa parte di quella forza che del potere, che vuole dominare con la paura. Quindi la paura del diverso è il codice con cui il potere in questo momento vuole contribuire a dividerci. Noi dobbiamo semplicemente resistere, ma basta leggere, io dico, la parola di Dio per dire che è una cosa di sempre, il potere ci prova sempre, la paura è sempre una tentazione, però noi abbiamo la parola, la presenza di Dio, l'Eucaristia, i cristiani sono portatori di questa speranza, una speranza che irrompe nella vita quotidiana, e alle volte si fa gesto semplice, alle volte diventa testimonianza coraggiosa.
2: E la collaborazione tra le due sponde del Mediterraneo è fondamentale per non costringere le persone a partire, ma anche per dare stabilità alla regione. Ed è proprio per questi obiettivi che nasce il Piano Mattei. 14 persone provenienti dalla Tunisia iniziano la propria esperienza lavorativa in Trenitalia, gruppo FS Italiane, dopo aver completato un percorso di formazione professionale realizzato nel paese nordafricano. E questo è uno dei primi risultati dei progetti sviluppati dal gruppo FS proprio nell'ambito del Piano Mattei. In Egitto invece il gruppo FS ha condiviso il proprio patrimonio di conoscenze con docenti e studenti degli istituti Don Bosco del Cairo e di Alessandria, affrontando temi come il segnalamento ferroviario, la manutenzione delle infrastrutture, la transizione energetica e l'innovazione tecnologica. Per Gianluca Orefice, Chief People, Culture and Transformation del gruppo FS, il lavoro è fondamentale per garantire l'inclusione.
3: Beh, noi riteniamo che ci sia nello scambio e nelle connessioni un valore intrinseco, che chiaramente è nelle persone, nelle competenze che stiamo generando. Quindi è chiaro che è significativo, nel numero sembra parva materia. Stiamo lavorando a tutto tondo nel Piano Mattei con il Maghreb, stiamo lavorando in Egitto, stiamo lavorando in Marocco, stiamo lavorando in Tunisia, come il progetto che oggi ci accompagna, per restituire delle opportunità, per garantire attraverso il lavoro anche l'inclusione migliore all'interno delle regole del paese e del paese. Abbiamo delle opportunità che non vengono colte o tutte colte da italiani, e abbiamo oggi nel progetto la vocazione a costruire un'infrastruttura sociale che passa attraverso però le competenze, quindi garantire che ci siano le competenze competenze alla base, la capacità delle persone di vivere diversamente un rapporto con il mondo del lavoro e con un'azienda come Trenitalia che ha offerto delle opportunità che ridanno dignità al lavoro e alle persone stesse.
1: Ma che infrastruttura avete trovato in Tunisia? Cioè, come concretamente poi questo paese...
3: Abbiamo lavorato in partnership con una serie di soggetti istituzionali, quindi voglio dire, queste operazioni servono anche ad allenare alla capacità di collaborare tra istituzione, mondo dell'impresa privato e locale. Abbiamo formato in loco e poi riformato qui queste persone, abbiamo attraversato, no, in qualche modo le frontiere al fine di garantire che anche l'inclusione avesse un parametro forte legato alla formazione, alla sicurezza, alla preparazione, alle competenze. E come dicevo, rispetto al piano Mattei ci siamo lanciati nel progetto insieme al governo al fine di garantire che ci sia uno scambio consistente e continuo nell'opportunità di dare dei progetti che sono progetti di vita. Ecco, il progetto di vita di queste persone è un progetto significativo che parte dal lavoro e dalle competenze.
2: Ed ora ci prendiamo una pausa musicale, poi la linea va ad Alessandro Guarasci. I'm in my

0: Il mondo alla radio.
1: E allora, cari amici, oggi vi parleremo di intelligenza artificiale, ma diciamo da un punto di vista particolare. Come appunto sta cambiando l'automotive, in sostanza le auto, i camion, gli autoveicoli in generale? Quali prospettive ci aspettano? Insomma, diremo davvero addio alla guida manuale e le auto saranno sempre più autonome? Allora, prendiamolo un attimo da lontano. I negoziati per ammorbidire le AI Act europeo sono falliti il 29 aprile dopo 12 ore di trattativa. Gli stati membri e il Parlamento europeo non hanno trovato, diciamo, un accordo sull'omnibus, viene chiamato così, sull'accordo digitale che la Commissione aveva proposto come pacchetto per appunto semplificare le normative per le imprese europee. Le trattative sono rimandate a questo mese e se non si troverà un'intesa finale entro il 2 agosto del 2026, le obbligazioni per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio entreranno in vigore nella forma, diciamo, originaria. Ora però, ve l'ho detto, ci occupiamo di un aspetto particolare: l'innovazione tecnologica in qualche modo sta ridisegnando un po' tutto l'industria dell'automotive, che oggi si posiziona come secondo settore per livello di maturità appunto nell'adozione dell'intelligenza artificiale. Una trasformazione oggettivamente, quella dell'intelligenza artificiale collegata ai trasporti, che promette benefici importanti, fino a 6,1 miliardi di euro di potenziali benefici complessivi in Italia entro il 2050. Questo solo grazie alla cosiddetta guida autonoma. Allora, Giulio Salvadori è direttore dell'osservatorio Connected Vehicle and Mobility e in qualche modo ci delinea davvero come questo futuro è già a portata di mano.
2: Noi analizziamo solitamente questo fenomeno dell'arrivo delle AI nei vari settori, non solo nel mondo dell'auto. Nel mondo dell'auto vediamo, rispetto ad altri contesti, diciamo, di vita, una maggiore accettazione da parte dell'utente. Oggi abbiamo un cittadino su due che si dichiara comunque pronto ad avere nel proprio veicolo sistemi di AI, abbiamo uno su quattro comunque che ci dice che alla fine non gli cambia nulla, solo il 14% si dice preoccupato. Per esempio, se raffrontiamo questi dati con il contesto della casa, noi ogni anno facciamo un'indagine analoga sul mondo della casa intelligente, per così dire, beh, qui siamo su livelli di preoccupazione molto più alti, addirittura un consumatore su due ci dice che è preoccupato rispetto al 14% dell'auto, quindi significa sostanzialmente che molto dipende dal contesto che si vive, da quanto ci si sente protetti, e chiaramente ci si sente maggiormente protetti dentro un'auto rispetto a una casa, dove magari le persone hanno dei dati ovviamente maggiormente sensibili e non si fidano sempre dei sistemi di intelligenza artificiale.
1: In sostanza c'è tutto un problema di privacy che nell'auto comunque viene superato. Voi mi sembra che abbiate fatto però anche degli studi su quanto realmente può impattare, diciamo, nella vita di tutti i giorni l'AI sulle strade. Insomma, può rendere tutto più sicuro, nonostante, diciamolo, almeno in Italia ancora la questione della guida autonoma lascia forse un po' perplessi, se non altro nel primo approccio. Che cosa ne dite?
2: Sì, allora ci sono diversi livelli, no, di arrivo dell'intelligenza artificiale. Un livello è quello già presente, ad esempio nei sistemi di assistenza alla guida, l'intelligenza artificiale già sta arrivando con, facciamo un esempio, la frenata automatica in caso di emergenza, nel caso in cui attraversa un pedone all'ultimo lungo il tracciato. Beh, questi sistemi oggi sono sempre più sicuri, sempre più reattivi. L'intelligenza artificiale è in grado di intervenire con 2, 3, 4 secondi di anticipo, che significa spesso salvare vite. Quindi questo è un fenomeno che già vediamo nelle nostre auto se oggi compriamo la maggior parte dei nuovi modelli di auto. E poi c'è un tema un po' più futuristico che riguarda appunto la guida autonoma, su cui si sta lavorando molto, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina. In Europa c'è tutta una serie di discussioni in corso, normative, dall'AI Act a tutta una serie di appunto discussioni anche a livello di Parlamento europeo, Parlamento italiano. Noi pensiamo che per una serie di benefici possa portare del valore in termini, ad esempio, pensiamo a tutte quelle famiglie che potrebbero con un servizio di guida autonoma, di cosiddetto robotaxi, robosharing, potrebbero avere un servizio a portata di mano, magari anche economico, che ci accompagna a fare la spesa, a comprare dei capi d'abbigliamento, e poi va subito a prendere un'altra persona che ha chiamato il servizio. E questo potrebbe portare molte famiglie a rinunciare alla seconda auto. Sappiamo che in Italia c'è un grande tema di parco auto enorme.
1: Ecco, senta, però tutto questo poi ha dei riflessi sull'inquinamento, perché in sostanza se le nostre città sono inquinate non è solo per i riscaldamenti ma anche molto per le auto.
2: Certo, sicuramente riducendo il parco auto abbiamo meno emissioni, meno auto che possono inquinare, oltretutto avremo chiaramente tutte le nuove vetture basate su sistemi di elettrici o di fonti di alimentazione future che saranno sempre più efficienti, e quindi chiaramente avremo in futuro meno auto ma più utilizzate quasi tutto il giorno, diciamo almeno 10 ore al giorno, e quindi chiaramente un minore consumo e un minore dispersione di veicoli in tutto il paese.
1: Allora, Roberto Pietrantonio invece è presidente di Unrae e si sofferma in qualche modo sugli aspetti normativi. Per lui sono, diciamo, quello il vero nodo. Lui ci ha detto che l'AI Act rappresenta un passaggio importante perché introduce delle regole necessarie appunto sulla sicurezza, la trasparenza e la responsabilità per introdurre in modo corretto appunto l'intelligenza artificiale. È fondamentale però, secondo lui, che sia accompagnata da politiche industriali e strumenti di domanda che davvero rendano questi strumenti realmente accessibili e non diciamo a beneficio di pochi. Insomma, appunto, è una realtà già presente ma che comunque va controllata.
0: È presente già in tante nostre auto e assolutamente non è uno strumento che possiamo immaginare disponibile nel futuro, ma è un sistema col quale siamo assolutamente già convivendo, una realtà pienamente integrata nella mobilità, quindi è già dentro il prodotto. Per esempio nei sistemi di sicurezza, ma in tanti altri sistemi, ed è già lungo, nel caso del sistema automotive, lungo l'intera catena del valore, quindi ha cambiato il modo di progettare, di produrre, di vendere, di mantenere le automobili. Certamente l'AI Act, quindi la regolamentazione che in Europa si è introdotta, sicuramente è un passaggio molto importante, perché parte da un principio che è molto condivisibile, ovvero quanto più una tecnologia può avere un impatto sulla sicurezza delle persone, più questa deve essere regolata, no? Quindi questo è importante, perché nel caso dell'automotive pensiamo alla guida autonoma e l'automotive diviene per definizione una classificazione ad alto rischio, quindi i costruttori saranno soggetti a requisiti tecnici stringenti, ad obblighi di certificazione. L'auto diventa un vero e proprio sistema AI regolato, e questo significa tante responsabilità per i costruttori.
1: Ecco, mi permetto una cosa, però visto che sì, probabilmente il settore dell'automotive è quello più globalizzato ad oggi, sì, diciamolo, trovare sulle nostre strade un'automobile di fabbricazione italiana non è proprio semplicissimo. E a questo punto si pone il problema di una governance globale anche su questi temi. E quali regole attuare? Quelle europee oppure quelle degli Stati Uniti, dove in sostanza c'è una deregulation quasi totale?
0: Certo, questo è un po' il tema, no? Quando ne abbiamo parlato di recente sul tema abbiamo menzionato tutto il tema della privacy, no? Dove in Europa sono state trovate tutta una serie di regole, se vogliamo vederla dal punto di vista positivo, a tutela della privacy dei consumatori, che in qualche caso però hanno costituito dei vincoli e anche, se vogliamo, dei costi in termini di compliance e quindi di perdita di competitività da parte delle aziende. Quindi a nostro avviso il punto critico è quello di avere equilibrio anche in Europa, perché il rischio non è tanto quello di avere delle regole in Europa ma averle solo noi, e questo sicuramente, no, ci pone nel rischio rischio, parlo di, da europeo, quindi da italiano e da appartenente all'Unione Europea, l'Europa rischia di essere magari leader nella regolamentazione, ma magari follower nell'innovazione, ciò cosa che sta già accadendo, perché in uno studio recente del Politecnico abbiamo potuto osservare quanto tanti progetti AI, in particolare sulla guida autonoma, sono già partiti in US e in Cina, e quanto l'Europa in questo momento sia indietro. Quindi ecco la parola d'ordine, un po' la parola chiave che tante volte, a cui tante volte abbiamo fatto ricorso in Europa, è proprio la parola dell'equilibrio, che pone sicuramente un tema globale, considerando il contesto globale dell'automotive.
1: Dove spostare in qualche modo però la responsabilità su questo fronte, secondo lei?
0: Sicuramente i costruttori, pensiamo alle regolamentazioni sulle emissioni, no? Sulle emissioni, ovviamente i costruttori che decidono di vendere in Europa devono decidere di sottostare alle regolamentazioni continentali e si adeguano, poi possono decidere, e nel caso dell'Europa, nel caso dell'auto sta diventando un'area complicata in cui fare business, no? Perché sul tema delle emissioni si sono posti tutta una serie di vincoli e il mercato non ha risposto esattamente come si pensava all'inizio, e ciò ha comportato una pressione competitiva e regolatoria fortissima sull'automotive, e quindi questo sta un po' all'Europa a decidere come porsi, se porsi come un luogo in cui ci sia forte regolamentazione, ma magari sia più difficile fare business. Ripeto, i costruttori in questo caso sono soggetti a fattori esogeni, si adeguano, cercano di adeguarsi nel modo migliore, e certamente quando devono vendere in Europa devono rispettare le regole che si pone in Europa. La speranza, e continuo a dire, a ripetere il tema dell'equilibrio, è che si trovino delle regole equilibrate rispetto magari a altre aree continentali, dove queste regole al momento ci sono forse molto più sfumate, se non addirittura quasi assenti, e quindi ecco, va trovato un equilibrio. Discussioni intercontinentali, tra continenti, tra aree continentali diverse, al momento non mi sembra si stiano ponendo le basi per questo tipo di discussioni.
1: Allora, in realtà tutta la regolamentazione passa attraverso la politica, e di tutto questo appunto si è parlato in un recente convegno al Senato, perché appunto, lo sappiamo, le applicazioni di intelligenza artificiale cambiano in qualche modo ogni sei mesi. È un dato che quello che succedeva sei mesi fa adesso non è più la stessa cosa, e la stessa cosa vale anche, diciamo, per l'automotive. Allora, Luca Zucconi è consigliere di Best Mobility e ci ha detto che appunto il mondo della politica deve sapere gli impieghi dell'intelligenza artificiale, saperli comprendere e soprattutto saperli regolamentare.
3: Ma abbiamo organizzato questo convegno perché ormai secondo noi l'intelligenza artificiale è presente, c'è, esiste, c'è bisogno di formazione, bisogna conoscerla, perché non si può contrastare un'evoluzione tecnologica, bisogna conoscerla, e per far questo bisogna fare della formazione, perché finché questa innovazione tecnologica si può gestire con l'intelligenza umana, quindi con l'uomo, allora si possono evitare delle implicazioni pericolose. E abbiamo fatto questo perché noi, occupandoci soprattutto di mobilità, ovviamente l'intelligenza artificiale entra molto nella mobilità, perché le macchine di adesso e del prossimo futuro ovviamente hanno una parte importante all'interno gestita dall'intelligenza artificiale e dalla raccolta dei dati. Quindi
1: ecco,
3: è giusto incominciare. Prego.
1: Ecco, una cosa, lei ha toccato un aspetto fondamentale, la formazione, perché nell'intelligenza artificiale io penso che in Italia in questo momento si vivano dei sentimenti molto contrastanti. C'è chi in qualche modo è un forte entusiasta, per cui pensa che possa risolvere tutto, chi invece ha un atteggiamento quasi luddista. È così, e con una maggiore formazione soprattutto si possono avere costruttori e consumatori più consapevoli?
3: Assolutamente sì, come tutte le innovazioni tecnologiche, ovviamente all'inizio si crea sempre una partizione, e ovviamente la strada è tracciata, quindi non si può contrastare, quindi secondo noi è fondamentale che le aziende ne prendano atto. E in Italia siamo molto indietro su questo rispetto a tanti paesi europei e anche fuori dall'Europa, dove in questo momento c'è una formazione e una consapevolezza dell'intelligenza artificiale molto più avanzata che da noi. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché rischiamo di rimanere indietro. Tanto la strada è tracciata, quindi non si può contrastare. La cosa importante è conoscerla, padroneggiarla e prendere ovviamente i benefici.
4: Ecco, servono degli incentivi per la formazione, perché si parla sempre frequentemente appunto di incentivi per la formazione, ma ad oggi non si prevedono dei percorsi, diciamo, specifici per chi vuole impegnarsi di più nell'intelligenza artificiale. Per percorsi specifici intendo comunque percorsi in genere sostenuti dai governi, dagli stati europei.
3: Assolutamente. Allora, in Italia noi adesso ci stiamo muovendo nel nostro piccolo come associazione, come casa editrice. Abbiamo raccolto in questo convegno delle associazioni di categoria, abbiamo raccolto degli apparati accademici, delle università e ovviamente delle aziende. E il fatto che di aver fatto questo convegno organizzato presso il Senato della Repubblica ci dà l'opportunità, ci auguriamo in un prossimo futuro, di organizzare dei tavoli e di fare in modo che l'attenzione arrivi anche da parte delle istituzioni, perché ovviamente poi c'è bisogno anche di incentivi per fare in modo che tutto il comparto possa partire in modo strutturato.
1: Pensate che in Italia la quota di auto aziendali è significativa e tra l'altro in crescita. Sono circa il 44% delle nuove immatricolazioni. Sebbene il dato preciso sul parco circolante totale vari, le aziende gestiscono anche tra l'altro delle flotte importanti, con oltre 83.000 veicoli monitorati in specifici campioni. In sostanza, il mercato è dominato da noleggi e auto in uso tra l'altro promiscuo. Allora, sicuramente è un settore che va esplorato e che va attenzionato, diciamo così. Federico Antonio Di Paolo è presidente di Best Mobility e sottolinea che l'intelligenza artificiale rappresenta un acceleratore fondamentale per la mobilità delle imprese e deve essere sempre più utilizzata.
5: L'intelligenza artificiale è sicuramente una possibilità di avere uno sviluppo, di avere benefici, avere una gestione molto più efficiente per quanto riguarda la gestione delle flotte aziendali. E l'intelligenza artificiale quindi ci dà la possibilità di gestire la flotta in un modo molto più veloce, in un modo sempre molto più sicuro e soprattutto in maniera più efficiente, che l'efficienza è quella che, diciamo, comanda la gestione appunto di parchi auto, che sono molto molto importanti, quindi ottimizzare appunto i costi della flotta in termini non soltanto appunto di costo vivo, ma anche in termini di sicurezza, tutti i costi derivanti dalla sicurezza della flotta e quindi del personale viaggiante.
4: Ecco, ma avere tutti questi dati vuol dire ottimizzare anche la produttività e soprattutto riesce a farci qualche esempio concreto di utilizzo dell'intelligenza artificiale in grandi flotte di autoveicoli, automezzi?
5: Allora, sicuramente l'intelligenza artificiale la troviamo già in flotte di robotaxi e robosharing. Queste sono appunto delle flotte che non hanno bisogno di un conducente, di un autista. E utilizzare queste flotte, da uno studio effettuato dal Politecnico di Milano, si è visto che l'impatto di questo tipo di flotta entro il 2025 potrebbe generare fino a 6,1 miliardi di euro, soprattutto di impatti sociali in Italia, quindi ridurre del 90% gli incidenti sulle nostre strade, abbattere le emissioni inquinanti e ridurre di oltre 900.000 unità il parco auto nelle nostre città. E il vero impatto poi sarà soprattutto indiretto dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'automotive. Ci saranno servizi più efficienti e accessibili che potrebbero poi tra l'altro spingere molte famiglie a rivedere le proprie abitudini di mobilità, ed è stato stimato che almeno una famiglia su quattro potrebbe rinunciare alla seconda auto. Quindi questi sono tutti benefici complessivi che si potrebbero avere tra il 2028 e il 2050.
4: Senta Di Paola, però quando noi pensiamo all'intelligenza artificiale appunto applicata alle automobili, per esempio per la guida autonoma, pensiamo soprattutto all'est europeo, all'est asiatico, alla Cina. È così oppure abbiamo degli esempi secondo lei anche in Europa?
5: Allora, in questo momento la parte diciamo più importante fanno da padrone diciamo le case costruttrici orientali, quindi cinesi, sono rispetto a noi avanti con un gap che dobbiamo iniziare a colmare il più velocemente possibile, perché altrimenti rischiamo di non riuscire più a raggiungere gli standard che appunto le case auto cinesi hanno in questo momento. Pensiamo che soprattutto nel mercato asiatico e nel mercato americano l'utilizzo di auto a guida autonoma è ormai realtà, mentre invece in Europa abbiamo ancora diverse restrizioni, sia di carattere normativo soprattutto, che non ci permettono di affrontare velocemente questa sfida.
1: E allora amici, appunto, abbiamo fatto fare questo viaggio, diciamo così, nell'intelligenza artificiale applicata all'automotive, una realtà ma che sicuramente va implementata e anche monitorata. Allora, io sono Alessandro Guarasci, un saluto da me ma anche da Alberto Giovannetti.

0: in Blu Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rival School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi e partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, 10, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita. 1, 2, 3, 4.

0: much, New York City. See you again.
1: È il conte che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
1: Io cercherò con voi di approfondire alcuni aspetti del pensiero di Platone partendo però proprio dalla vita. Guardate, 10 anni fa, quando per la prima volta fu invitato qui a parlare su questi palchi stratosferici, non dico fenomenali, se no poi sembra male, proprio 10 anni fa cercai di raccontare attraverso un frammento di vita di Platone, l'incontro fra Platone e l'Edipo Re, cercai di raccontare, appunto, di aprire lo sguardo su una parte della sua filosofia, dalla vita alla filosofia. Era un'ossessione che avevo da tanti anni e che è continuata, adesso ha raggiunto un suo punto e per questo credo di aver raggiunto un po' una visione, la mia visione della vita di Platone. E questa vita di Platone ve la racconterò così come io credo di averla ricostruita. E non vi starò a dire questo è certo, questo non è certo, questa è la mia interpretazione, sennò diventa una noia mortale. Però insomma poi ci sono gli strumenti e poi c'è sempre la possibilità di incontrarsi se c'è qualche dubbio su qualche aspetto. Io sono felice di chiacchierare con chiunque avesse qualche domanda da fare sulle testimonianze circa la vita di Platone di cui io vi parlerò. Però vorrei solo fare una premessa su questo metodo che io cercherò di utilizzare. Voglio dire, i filosofi generalmente non si interessano granché della vita dei filosofi. Gli storici di filosofia si raccontano la vita dei filosofi, ma non gli importa molto. È abbastanza paradigmatico il caso di Martin Heidegger, grande pensatore del Novecento. Lui diceva: della vita di un filosofo si potrebbe dire nacque nel tal giorno, lavorò e morì. Basta. Beh, io direi proprio di no. Sono molto lontano da questo pensiero così drastico. Ma innanzitutto perché la filosofia antica è proprio di per sé legata intimamente alla vita di chi dei pensatori. La filosofia antica è una pratica di vita. Filosofia significa, bene ripeterlo sempre, amare la sapienza, philein, amare, aver caro, tendere verso, la sofia, la sapienza, la saggezza, no? Quindi un modo di vivere, Platone dirà spessissimo, un modo per curare l'anima, come la medicina cura il corpo, la filosofia cura l'anima, quindi si tratta di qualcosa che non di astratto, di lontano dalle nostre vite. E poi certamente rispetto a questa frase di Heidegger, lavorò e morì, beh, la filosofia non ha nulla a che fare col lavoro. Per gli antichi, anzi, chi fa filosofia, chi filosofa, chi si fa le grandi domande, lo fa nel tempo libero dal lavoro, in quel tempo di cui io parlo spessissimo, che è la scolè, tempo in cui siamo liberi dalle necessità del lavoro. Quindi possiamo indagare, interrogarci, discutere, dialogare, cercare il senso, dare le grandi risposte che cerchiamo, interrogarci su stiamo facendo bene, male, è meglio andare da una parte, dall'altra. Quello si fa quando non stiamo lavorando. Quindi, insomma, la mia idea è proprio lontana da quella di Heidegger, ma non solo per motivi legati alla filosofia antica, ma perché credo che i pensatori e le idee che fanno nascere, che rendono in qualche modo eterne, beh, quelle idee nascono dalle vite che hanno fatto, dagli uomini e le donne che hanno incontrato, i luoghi che hanno attraversato, ma mi sembra così evidente. Comunque, questa è la mia teoria, la mia convinzione, e così io vi racconterò Platone, raccontandomene la vita e cercando attraverso questa vita, dalla nascita alla morte, di chiarire un po' i punti fondamentali di questa filosofia che è appunto probabilmente il prodotto più alto del pensiero antico, se non di tutti i tempi, no? Whitehead, che era un matematico e filosofo del 800-900, disse: la storia del pensiero occidentale non è altro che storia delle note a margine al pensiero di Platone. In parte sono abbastanza d'accordo. Comunque, cominciamo. Di solito quando si aprono i libri su Platone si trova subito nacque a Atene, qualcuno aggiunge per essere serio, o forse a Egina è l'isola bellissima davanti a Atene da cui arriva pesce che si mangia nelle taverne del Pireo, è Egina, forse Egina, io credo che sia nato a Egina Platone. Comunque nacque Atene o Egina nel 427 a.C. da una famiglia di grande rilievo, una famiglia aristocratica molto importante in città. Beh, si fanno vari nomi, non ve li faccio. Il più importante è uno, Solone, antenato da parte di madre. Solone lo conosciamo un po' tutti, perché quando ne abbiamo semmai sentito parlare, quando studiamo un po' la storia greca. E Solone era un saggio, un sapiente, e per questo fu chiamato a dare leggi alla sua città. E l'aneddoto più interessante che lo racconta, quello che generalmente si ricorda, è raccontato da Erodoto, primo storico della nostra storia occidentale. E Erodoto dice che Solone, dopo aver dato le leggi a Atene, partì e si mise in viaggio. Ecco, un altro aspetto che di solito si sottovaluta, i viaggi. Vedremo quanto Platone ha viaggiato, ma insomma gli studiosi di solito si disinteressano dei viaggi, perché insomma non conta viaggiare, invece viaggiare è fondamentale. E Solone si mette in viaggio, e figuriamoci, mette in viaggio e va a Oriente. Altra cosa che insomma, soprattutto gli studiosi dell'Ottocento, era indigesta che si andasse a Oriente. No, Solone andava a Oriente, in Frigia, nella capitale della Frigia, Sardi, che era una città ricchissima, governata da questo uomo che era considerato il più ricco di tutti, Creso. Incontrò Creso, e Creso gli fece un sacco di domande, perché Creso era ricco, ma insomma era contento di incontrare il sapiente. E gliene fece parecchie, ma la principale è famosa, perché gli chiese chi è l'uomo più felice. E Solone gli diede due risposte, due casi portò, due uomini completamente sconosciuti, anonimi. Creso rimase piuttosto colpito da questa risposta, e allora gli chiese: vabbè, ma a me dove mi metti? E lui gli disse: io non lo so dove posso metterti a te. Sei ricco, sì, tutto va bene, ma gli esseri umani si giudicano alla fine dei loro giorni, quando sono morti sostanzialmente, perché fino alla morte noi non possiamo sapere se abbiano meno raggiunto la felicità che è possibile raggiungere ai mortali. E questo fu particolarmente chiaro e importante, così una premonizione rispetto a Creso, perché Creso finì in disgrazia, il suo regno fu distrutto dai persiani e perse tutto. Non finì la vita felice come i casi anonimi che erano stati citati da Solone. Ma quello che ci interessa in questo racconto adesso rispetto a Platone è la ricerca della felicità. La ricerca della felicità e la realizzazione della felicità sono centrali nella storia del pensiero, della riflessione antica, ma fondamentali in Platone dall'inizio alla fine dei suoi giorni. Platone cerca di trovare il modo di realizzare una vita felice, e questo ce l'ha già proprio dai suoi avi. Platone nacque il 7 di Targelione. Targelione è un mese che nell'antichità andava più o meno dal 15 maggio, quindi si può pensare che Platone sia nato intorno al 20 maggio, giù di lì. Ma insomma, ci importa poco quando è nato secondo il nostro calendario, ci importa sia nato il 7 di Targelione, perché il 7 di Targelione è il giorno di Apollo, è il giorno in cui nacque Apollo. E tutta la nascita, la crescita e poi la riflessione di Platone sono illuminate da questo dio assolutamente fondamentale nell'antichità, perché è il dio della chiarezza, è il dio della determinazione plastica, della definizione, della riflessione razionale. Però è anche, come diceva Nietzsche, no? Contrapponendolo a Dioniso, invece dio dell'oscurità, dell'ebbrezza, dell'orgia. Però è anche Apollo il dio della morte, il dio che porta la morte, che ci mette in contatto con la morte e con il male, quindi è un dio molto particolare. E questa è un po' la dimensione di ricerca di chiarezza e però anche di indagine sulla morte, sul male, è quella che è quella dimensione che si apre subito dalla nascita di Platone, almeno così secondo tutte le ricostruzioni. Nacque, crebbe, che sia nato a Egina o meno non importa, crebbe a Atene nella casa del Collito. Il Collito era un quartiere, se voi andate a Atene, spalle al mare, guardate l'Acropoli, diciamo a sinistra dell'Acropoli, se salite su quella pedonale che viene su verso l'Acropoli, non quella del museo dell'Acropoli, ma quella che sale dall'Agorà, lì erano le case del Collito, case ricche, case dell'aristocrazia ateniese, tra l'Acropoli e l'Apnia, cioè l'assemblea, la collina delle muse, insomma il cuore dell'Atene intellettuale aristocratica. E crebbe in una famiglia interessante, quarto figlio, dopo due maschi e una ragazza importantissima. Forse c'era stato un primogenito che era morto presto e che aveva avuto il nome del nonno, perché così generalmente funzionava, che il primogenito prendeva il nome del nonno. Forse questo primogenito morì presto e quindi il padre di Platone, Aristone, diede al quarto genito, Platone, il nome di suo padre, ma il nome di suo padre era Aristocle. Platone alla nascita si chiamava Aristocle. Era un bambino particolare, lo vedremo, e con questi fratelli appunto interessanti, e visse un'infanzia felice ma anche infelice. Felice perché appunto i fratelli lo stimolavano, erano grandi, il primo si chiamava Adimanto, era uno molto saggio, sobrio, tipico esempio di aristocrazia. Il secondo era Vulcanico, erotico, sarebbe diventato uno che un grande seduttore di ragazzi. E la terza, Potone, fu una ragazza invece molto molto importante, di grande intelligenza, madre di quel nipote amato da Platone per necessità, perché non era un granché, forse, almeno io credo così. Si chiama Speusippo, che entrò poi nell'Accademia, nella scuola di Platone, ne riparleremo, ma era uno a cui piacevano le ragazze più che la filosofia. Infatti poi della sua riflessione filosofica tutti ci si dedicano, perché è il nipote di Platone, ma poi alla fine tutti dietro dicono: quello, mamma mia, Speusippo. Vabbè, con questo, tra gli studiosi di filosofia lo troverete, sono tutti convinti che non valesse nulla, però va studiato. Comunque sia, ecco, visse in una famiglia interessante, però ecco, ci fu un episodio profondamente infelice quando lui aveva 3-4 anni, ovvero sia morì il padre molto presto, lasciando un vuoto enorme nella casa, un vuoto che fu riempito dalla madre di Platone, Perittione, che invece era una donna molto energica, molto presente, forse anche troppo, ecco. Ma molti uomini hanno queste madri, grandi uomini hanno queste madri così complesse, iperpresenti, no? E voleva forgiare il carattere del figlio, proprio perché il figlio era rimasto il più piccolo. Platone era rimasto orfano troppo presto e quindi gli raccontava delle storie terribili. Quello gridava, probabilmente terrorizzato, con gli occhi sgranati, e lei insisteva per renderlo forte. Questo più o meno lo possiamo ricostruire leggendo quello che Platone ci dice dei racconti delle madri, questi racconti terrificanti. Beh, non penso che fossero tutti così i racconti delle madri. Comunque Platone doveva essere cresciuto con questi racconti qui, però la madre gli apriva anche tutto un mondo molto interessante, ancora più interessante di quello che gli aprivano i fratelli, perché lei aveva un fratello che era bellissimo, Carmide, era amato da tutti quanti nel fiore della sua giovinezza, tant'è che Platone poi gli ha dedicato un dialogo che appunto si intitola Carmide. Ma soprattutto aveva un cugino che si chiamava Crizia, e questo Crizia, lo ritroveremo, era un intellettuale di questi un po' dandy, molto provocatorio, molto filo spartano, assolutamente antidemocratico, uno che scriveva versi, riflessioni, una delle più famose sulla religione come strumento di potere, tipo la religione oppio dei popoli di Marx. Insomma, era uno che era molto conosciuto in città e che aveva mire oligarchiche. E la famiglia di Platone era una famiglia sostanzialmente antidemocratica, aristocratica, filospartana, soprattutto perché seguiva un po' le idee di questo Crizia. E questo è molto importante. Però è altrettanto importante il fatto che Perittione, dopo essere rimasta vedova, si trova subito un altro marito, tal Pirilampe. Ma fra un po' i nomi finiscono, tanto poi che non ci importa troppo. Però questo vi faccio un quadro. Non vi preoccupate. Però Pirilampe era un diplomatico che era stato diplomatico nella cerchia di Pericle. Pericle è un nome che posso dire. Pericle era il grande statista, il grande dominus della democrazia ateniese. Era quello, insomma, che il grande, quello che aveva fatto costruire l'Acropoli, sostanzialmente. No, la grandezza di Atene del V secolo, un po' incarnata da Pericle, il grande democratico. Infatti questo Pirilampe aveva chiamato un suo figlio Demos, popolo, proprio per sancire la sua vena filodemocratica. E questo Demos emulava molto un altro grande politico del tempo, ovvero sia Alcibiade, questo giovane bellissimo, emaciato, seducente, che era stato adottato da Pericle. E quindi, insomma, Platone crebbe in questa famiglia così piena di riferimenti intellettuali, politici.

Della guerra del Peloponneso. Atene e Sparta si fronteggiano soprattutto perché Pericle ha voluto portare Atene in guerra contro Sparta, no? Perché? Perché sono due modi di vedere il mondo, i democratici e gli oligarchici, quelli che sono aperti ai commerci sul mare e quelli che sono chiusi sulla terra, sul coltivare la terra, sulla conservazione, sulle tradizioni patrie, gli altri mettere in discussione tutto, scardinare ogni certezza. Ecco, sono due modi di vedere il mondo che si combattono e è una guerra importante quella che si molto importante, soprattutto in questi primi anni di guerra. Insomma, Platone assiste a cose drammatiche, è un bambino, ma insomma le segue. Nel frattempo però comunque cresce e frequenta tutte le scuole migliori, non erano scuole pubbliche, il maestro di grammatica, il maestro di musica, e questo ve lo dico, la musica, la musichè, non è la musica, il piffero, come sta, non so adesso se a scuola si può suonare al cola il piffero, una roba oscena, noi siamo tutti a staffare, perseguitati da sti suoni, mamma mia, lì no, non si suonava il piffero, la musichè era l'istruzione musicale, ovvero sia delle muse, quindi la letteratura in genere, ecco, la musichè, la musica, la creazione del giovane però passava, la paideia, la creazione dell'uomo, dell'identità dell'uomo, passava per, sì, studiare la grande letteratura, ma anche esercitare il corpo. E in questo, io ve lo ripeterò sempre, è fondamentale per Platone. Esercitare il corpo non serve solo a creare un corpo buono, ma soprattutto a forgiare il proprio carattere. E è quello che visse Platone, perché il suo carattere era quello di un ragazzetto timidino, Aristocle al tempo ancora, ragazzetto timidino, gracile, probabilmente bullizzato dai fratelli, e che come tutti gli ultimi, molti ultimi, poi tirava fuori un caratterino, se la prendeva a morte, era molto iracondo e doveva essere gli artigli per difendersi un po' da questi fratelli terribili. E comunque il maestro di ginnastica gli tirò fuori il carattere, fece di lui un grande atleta. Platone poi vinse molte gare di lotta, insomma era un buon atleta, ma proprio tirandogli fuori questo carattere gli tirò fuori anche il fisico, gli si aprirono le spalle e siccome le spalle divennero molto larghe, questo maestro di ginnastica, altrimenti anonimo, viene ricordato col suo nome, che era lo stesso nome del padre di Platone, Aristone, perché quando vide che questo Aristocle aveva delle spalle che lo avevano trasformato, lo soprannominò Platone, il ragazzo dalle ampie spalle, un nome destinato all'eternità. Beh, nel frattempo però la guerra si interruppe, riprese soprattutto perché Alcibiade, quel ragazzo che vi dicevo prima, convinse, Pericle era morto da un pezzo, Pericle è morto prima della nascita di Platone, per intendersi. Beh, comunque questo Alcibiade convinse tutta Atene a riprendere la guerra non contro Sparta ma contro la Sicilia. Questo è fondamentale perché la vita di Platone è segnata dal momento in cui il ragazzino, come tutti gli ateniesi, scende al porto e vede partire una spedizione trionfale contro la Sicilia. 100 triremi con tutti i rostri dipinti, migliaia e migliaia di opliti, cavalieri, frombolieri, tutti eccitati vanno a distruggere Siracusa, conquistare la Sicilia che è il granaio, il potere, e poi non torna quasi nessuno, vengono ammazzati, finiscono di stenti, una tragedia orrenda che segna profondamente Platone, perché a Siracusa poi, lo vedremo domani e dopodomani, Platone cercherà
di realizzare il suo grande sogno politico. Ma in questo giorno del 415 avanti Cristo, in questa mattina in cui tutta Atene scende a sognare il trionfo, c'è pure questo ragazzetto

0: con gli occhi sgranati che vede partire tutti quanti e sogna la grandezza e invece assiste alla tragedia. Di tragedie poi ce ne furono altre piccole, grandi negli anni che seguirono, però fondamentalmente insomma il carattere era creato così come ve l'ho detto. Platone cercò di creare arte, cercò di farsi artista soprattutto, dipinse un po', poi capì che non era capace, quindi provò con i versi epici e capì che Omero è per sempre inarrivabile. E poi provò con le tragedie, provò a scrivere tragedie e probabilmente ci credeva ancora, ma nel frattempo cercava riconoscimento come atleta, partecipava a giochi qua e là, ma insomma era ancora del tutto inespresso quando a 20 anni fece l'incontro che gli cambiò la vita, ovvero sia incontrò l'uomo più strano di Atene, Socrate. E qui bevo. No, perché ora appunto il nome è solo questo. Socrate, perché il più strano? Che vuol dire strano? Strano, c'è un termine che dice strano, che è atopos, e così veniva raccontato dagli antichi. Atopos, senza luogo, atopos, senza luogo, fuori luogo, in tutti i luoghi quindi. In che senso? Socrate era l'uomo, più che il filosofo, ma un filosofo nel senso originario del termine, del ribaltamento delle attese. Era uno che, insomma, riusciva sempre a cambiare aspetto nelle situazioni in cui si trovava, e per questo risultava così fuori luogo, così senza, privo di un luogo definito dove metterlo, dove vederlo, dove caratterizzarlo, no? Ecco. Superava sempre le apparenze, ecco qua, era sempre diverso da come appariva. Si mostrava in un modo e si manifestava in un altro. In due sensi noi vediamo questo ribaltamento costante delle attese. Uno è la famosa ironia di Socrate e l'altro è l'eros. Qui due parole sul pensiero più che sulla vita di Platone, sul pensiero di Socrate, sul modo di essere di Socrate, che è fondamentale chiaramente per la vita di Platone. Anche perché sono questioni di cui sempre noi sentiamo parlare, che ci vengono ripetute. L'ironia. Ora, l'ironia di Socrate, spesso pensiamo all'ironia, l'ironia la giudichiamo come giudichiamo noi l'atteggiamento ironico, spesso seguendo l'ironia, diciamo, un po' americana, anglosassone. No, cioè niente di tutto quello, proprio un altro mondo. L'ironia significa proprio travestirsi in un modo e poi svelarsi improvvisamente, quindi prendendo in giro se stessi e gli altri in qualche modo. E l'ironia di Socrate si manifesta in quella famosa frase che noi tutti sappiamo, nel sapere di non sapere, no? Che sembra un'etichetta e che è diventata un'etichetta vuota, ma se la vediamo, no, in azione la possiamo capire, che è il sapere di non sapere. Socrate incontra gente ovunque, era uno che girava per Atene, solo per le strade di Atene, soprattutto per i banchi dell'Agorà, interpellava chiunque, doveva essere un incubo per molta gente che appena lo vedeva scappava, ma chi non scappava si metteva a chiacchierare con Atene e con Socrate, che incarnava proprio la città di Atene e il modo di mettere in crisi i valori di Atene. E Socrate spesso chiedeva alle persone che cosa sapessero, quale fosse la loro competenza e il loro sapere. Socrate era uno che diceva: io invece no, non so. Io, gli esseri umani non sanno, non la possiedono mai la sapienza. La sapienza è dominio del divino, solo gli dèi sanno, gli esseri umani cercano di sapere, io non so. E gli altri dicevano: no, io questa cosa la so, la sa. Lui col suo modo incessante di fare domande, mostrava ai suoi interlocutori, che alla fine non sapevano veramente molto di quello che dicevano di sapere, e quindi veniva fuori che chi aveva la meglio era quello che fin dall'inizio aveva detto di non sapere, perché almeno quello lo sapeva, che sapeva di non sapere. Ecco, diciamo, questo è un po' il meccanismo cosiddetto della cosiddetta ironia socratica, il mostrarsi ignorante e poi rivelarsi più sapiente certamente dei suoi interlocutori. Qua, insomma, un esercizio che possiamo fare tutti di fronte alle persone che sono così, presumono di sapere, e ce ne sono tante. Quanto all'Eros, la cosa è simile. Socrate si mostrava come uno brutto, era apparentemente brutto, cioè aveva gli occhi sporgenti, i labbroni, il naso schiacciato. Nei musei si vede spesso queste statue che ritraggono il volto, anche il corpo di Socrate, quel panzone, insomma, era all'apparenza brutto, ma poi rivelava una bellezza profonda. E qui, proprio in questo tendone, ho parlato tante volte della bellezza greca, quindi non voglio scocciare chi già le ha ascoltate queste cose, però di fondo Socrate mostrava la bellezza dell'animo. La bellezza dell'animo è una bellezza che passa attraverso il corpo, tracima, si mostra nello sguardo, nel gesticolare, nell'irrompere negli spazi. Ecco, una bellezza anche fisica, anche se viene da dentro, è la bellezza vera, perché c'è chi è più fortunato, tra virgolette, di forme, chi è più sfortunato, le forme ci arrivano così alla nascita, è casuale, ma la bellezza interiore non è casuale affatto. E quindi Socrate, benché magari per certi versi sfortunato di forme, in realtà si rivelava bellissimo, tant'è che tutti questi ragazzetti che lui inseguiva, esclusivamente ragazzetti, generalmente aristocratici, beh, insomma, poi finivano per essere loro a innamorarsi perdutamente di Socrate. E Socrate, che era quello che sembrava rapace, seduttore, finiva per essere quello che veniva inseguito da questi ragazzetti. Ecco, questo è l'altro mezzo con cui Socrate sbalordisce, rende spaesati gli interlocutori, quelli che incontra, eccetera, operando queste trasformazioni. E questo sistema è fondamentale per capire, comunque, come dicevo già, un po' l'Atene di quei tempi, perché l'Atene di quei tempi è una città in cui appunto le certezze e le verità rivelate non hanno più senso. Non c'è più un dogma, non c'è più un'idea che è quella e basta. Bisogna mettersi in discussione, trovare altre strade. E qui ci sono due filoni, ci sono i cosiddetti sofisti, che erano questi intellettuali prevalentemente relativisti, ovvero sia che sostenevano che la verità è ciò che ognuno crede. Protagora, il grande sofista: l'uomo è misura di tutte le cose, cioè io trovo che questo è così, è la mia verità, l'altra è un'altra, ognuno ha la sua. Ecco, relativismo assoluto. Socrate non è relativista come i sofisti, mette in discussione tutte le verità, però poi la verità che trova la trova insieme all'altro, nel dialogo, discutendo, e la verità che io trovo con un'altra persona o con un gruppo di persone ha una universalità maggiore di quella che è la verità del singolo individuo. Questo è chiaro. Io, Matteo, penso che questo sia nero, se un gruppo si riunisce e convengono che questo è bianco, la loro verità ha una universalità maggiore rispetto alla mia. In questo Socrate contrasta il pensiero relativista sofistico. Del resto Socrate è uno che contrasta anche in generale la democrazia, benché viva nella democrazia. Socrate è il grande sostenitore del principio di competenza. Che significa? Significa che contesta che ci sia il sorteggio. Nell'Atene di quei tempi il sorteggio delle cariche era in uso, si sorteggiavano le cariche. Socrate diceva no, per quella carica ci vuole un competente, e con questo metteva in crisi alcuni capisaldi della democrazia. Vado bene, apparenza e verità. Questa discussione, peraltro, è una discussione eterna. Se ci pensate, noi, la nostra democrazia, negli ultimi anni, molti anni, ha spesso vissuto questa contrapposizione fra i tecnici e i politici. I politici non funzionano, si chiama il tecnico, che è il competente. Ma chi è che stabilisce il competente, se è competente, perché è competente? Questo è il problema della democrazia. È chiaro che, non lo so, se io devo fare un ponte, facciamo un caso così a caso, se devo fare un ponte ci vuole il competente che sappia fare. No. Ci vuole il competente, ci vuole l'architetto, ci vuole l'ingegnere che sappia fare il ponte. Corto, lungo, soprattutto se è lungo, grande, importante, ci vuole il competente che sia un bravo ingegnere, strutturista, un architetto, un sacco di mestieri, e quelli ci vogliono. Però poi, per capire dove fare il ponte, ci vuole il bravo politico. Il bravo politico sa che se il ponte si fa, facciamo un esempio, verso un'isola, se sa che in quest'isola ci sono un sacco di strade, se da una parte all'altra si viaggia bene, quindi diciamo il vaporetto è insufficiente e al vaporetto ci arrivi attraverso altrettante belle strade, eccetera, dice facciamo un ponte, così colleghiamo due parti tutte belle organizzate. Se invece il politico si trova davanti a quest'isola che è tutta scollegata, la strada è sempre in costruzione, da una parte all'altra ci si arriva in 10 ore, il ponte non lo fa. E per questo chiamiamo i tecnici. Comunque sia, questo punto che è eterno rese profondamente inviso Socrate ai democratici. E infatti era amato da molti antidemocratici, da molti filospartani, da molti oligarchici. Crizia, che lo zio di Platone, nome che avete già dimenticato, ma ve lo ridico, Crizia, importante ricordarselo, Crizia era un grande filospartano che seguiva Socrate. Alcibiade, che aveva portato Atene contro Siracusa, poi aveva tradito Atene, era diventato, aveva fatto politica a Sparta, insomma, era un antidemocratico per certi versi, seguiva Socrate. Platone era di una famiglia aristocratica filospartana, iniziò a seguire Socrate. Platone e Socrate, ma come si incontrarono? Beh, qui la storia è bellissima, ve la devo raccontare perché è una storia proprio indimenticabile. Il primo giorno che Platone si ritrovò tra tutti questi amici che stavano sempre appresso a Socrate era nell'agorà davanti al banco di Simone. Simone era un calzolaio che amava Socrate e tutti si ritrovavano intorno al suo banco. Se voi andate a Atene e andate nell'agorà, ancora potete ritrovare il banco di Simone, non lo sa nessuno. Invece io ve lo dico, se voi entrate nell'agorà, a destra c'è quel tempio bellissimo dorico di Efesto, no? Con i fregi che raccontano le vicende di Tesio, no? L'unico pezzo intero dell'agorà. Verso le pendici dell'Acropoli ci sono varie rovine e a un certo punto trovate il banco di Simone. C'è scritto, inciso, con i caratteri che venivano usati il primo Novecento, lì era il banco di Simone, lì si incontravano i socratici, i seguaci di Socrate, gli amici di Socrate, meglio dire così, spesso si dice discepoli, ma non erano discepoli, erano amici, seguaci, non era Cristo Socrate. Bene, lì si stava, si discuteva. Simone poi scrisse anche qualche cosa dopo la morte di Socrate, non era, era uno che è restato nella storia. E tra tutto questo gruppo di socratici apparve Platone. E Socrate incominciò a raccontare un sogno. Disse: ho visto un sogno stanotte, così si dice in greco, vedere un sogno, ho visto un sogno. Ho visto un piccolo cigno che era appollaiato sull'altare di Eros nel parco di Academo, che è un parco a nord di Atene. E iniziava faticosamente a svolazzare, poi prendeva il volo e mi si veniva a posare sulle gambe. Stava posato sulle mie gambe per un po', poi riprendeva il volo, era un volo molto più elegante, bello, e iniziava a cantare, e la sua flebile voce ammaliava tutti quanti. E tutti i suoi, appunto, seguaci gli chiesero di interpretare il sogno, e Socrate disse: non c'è niente da interpretare, è qui il cigno del mio sogno, Platone, vieni avanti, ti stavo aspettando. Beh, insomma, è una storia bellissima, magari è inventata, ma non ci importa niente, perché quello che ci importa è quello che ci dice. Cosa ci dice? Ci dice che fin dall'inizio il rapporto fra Platone e Socrate fu un rapporto assolutamente privilegiato. Subito Socrate vide in questo ragazzo il più dotato intellettualmente, ma non solo intellettualmente, proprio come anima. E questo suscitò subito le invidie degli altri seguaci di Socrate. Beh, pensate, gli altri magari stavano presso a Socrate dalla mattina alla sera da anni, si vedono questo che arriva e che diventa il cocco, diciamo, ecco, non, insomma, hanno rosicato, come si dice a Roma. E queste invidie, e queste invidie hanno perseguitato Platone tutta la sua vita. Ne riparleremo, vedrete quanto lo hanno invidiato, in continuazione hanno invidiato Platone. Ne ha scritto tante volte dell'invidia, Platone. Invidia, invidia che non bisogna mai restituire. Fin dall'inizio Platone capì che bisogna andare a testa alta, si soffriva, si soffre sempre l'invidia degli altri, ma non bisogna restituirla, sennò è finita, tanto sono gli invidiosi che muoiono nella loro invidia, e questo Platone lo capì subito. Beh, insomma, comunque Platone iniziò a seguire Socrate e prese subito una grande decisione, fondamentale decisione. Prese tutte le sue opere che aveva cercato di scrivere, tragedie e non tragedie, le portò sulla collina delle Muse, accese un focherello, citò Omero, i versi di Omero in cui viene chiamato Efesto, il dio del fuoco, li trasformò per l'occasione, come faceva spesso, come avrebbe fatto spesso nei suoi dialoghi, di trasformare i versi di Omero, e disse: vieni Efesto, Platone ha bisogno di te. Bruciò tutte le sue opere, lasciò perdere tutto, smise di scrivere, si diede solo alla discussione giorno per giorno, oralità, dialogo, incontri, nient'altro, come faceva Socrate. Solo in città, ma in campagna, perché Socrate diceva: gli alberi non parlano, gli animali non parlano, solo tra di noi parliamo, e quello che importa è parlare. E quindi, insomma, io credo che Perittione, la madre tanto sempre tanto presente fino alla fine, perché Perittione visse quasi fino a 90 anni, beh, Perittione credo che non ne fosse molto contenta. Platone, non gli fece piacere, ma ormai era bello autonomo, faceva quello che gli pareva, e del resto la scuola di Socrate era quella, la scuola, tra virgolette, era quella di fare, di essere autonomi, indipendenti. Seguì per anni Socrate, ma nel frattempo successe quella la cosa più importante di quegli anni, ovvero sia la guerra finalmente finì. Finì male per Atene, lo sappiamo, Sparta vinse il conflitto, si chiesero gli spartani se distruggere, radere al suolo Atene, e diversamente da quello che accade ai nostri tempi dissero: no, bisogna rispettare la magnificenza di questa città, e quindi distrussero soltanto le mura, le lunghe mura che collegano collegavano Atene al Pireo facendo di Atene una città di mare, al suono del flauto. Il flauto non era il piffero, che dico io chiamo piffero perché lo odio, ma il flauto era l'aulos, era una specie di cornamusa, ecco. E Atene Atene era odiata, questo, chiamiamolo aulos, flauto, ma insomma era odiato perché secondo i miti Atena stessa odiava questo strumento perché distorceva la bocca che si gonfiava e quindi rendeva il viso orrendo, e poi soprattutto impediva l'uso della parola. Se te suoni il flauto non puoi parlare, per gli ateniesi la parola è fondamentale. E quindi gli spartani al suono del flauto gli distrussero le lunghe mura. Disfatta totale di Atene, crisi della democrazia, in un batter d'occhio prendono il potere gli oligarchi, i filospartani, gli oligarchici, e il governo oligarchico è in breve ribattezzato quello dei 30 tiranni. A capo di questi 30 tiranni c'è lo zio di Platone, Crizia. Crizia, tante idee, dandy, snob, eccetera, ma insomma si rivela subito una belva sanguinaria. La tirannide è una tirannide feroce, ma la cosa interessante è che Crizia vuole subito coinvolgere Platone, lo chiama a collaborare a questa impresa. E Platone tentenna, ci pensa su, perché all'inizio non ha capito ancora in che male si potrebbe mettere, ma ha molta voglia di fare politica, perché è cresciuto in una città dove la politica è l'unico modo per realizzare i propri ideali, è cresciuto in una famiglia dove si mastica politica dall'infanzia, come ho cercato di dirvi con quei mille nomi. Ecco, quindi tentenna, vorrebbe partecipare, ma grazie al cielo traccheggia, indugia e alla fine rifiuta, come dirà nella lettera che io utilizzo spessissimo per tutti questi racconti, una lettera tarda che scrive in vecchiaia, perché dice in poco tempo questi uomini con le loro nefandezze fecero apparire come oro la democrazia precedente, che pure era stata una democrazia radicale, selvaggia, alla fine della guerra del Peloponneso. Fu aiutato nel resistere a queste tentazioni politiche da Socrate. Socrate, anche se era stato un po' il maestro di Crizia, era diventato molto inviso a Crizia. E qui c'è un fattarello fichissimo, secondo me, perché poi alla fine la storia è fatta di grandi cose, ma poi ci sono dei fattarelli, no? Creano degli scarti. Crizia si era innamorato di un giovane a dismisura, anche perché insomma era più, si amavano quelli molto più giovani al tempo, no? Con la bellezza satanica dei giovani, e Crizia era impazzito per questo ragazzo e lo amava in maniera, insomma, sapete quando uno vede uno e dice Madonna mia che provi vergogna per lui, ecco, doveva essere così. E Socrate era uno che detestava gli amanti che si umiliavano, che strisciavano ai piedi dei loro amati, e quindi aveva usato pubblicamente delle immagini per Crizia un po' pesanti, aveva detto che era come un porco che grufolava e che si strusciava, quindi insomma non c'era andato proprio leggero, e quindi Crizia si era incavolato. E quindi appena prese il potere si voleva vendicare di Socrate e mandò a chiamare Socrate perché andasse a prendere prigioniero un tipo di Salamina che era stato condannato a morte dai tiranni senza processo per ragioni politiche, evidentemente. E Socrate si rifiutò, disse: io non vado contro le leggi della mia città, non vado a arrestare, a portare alla morte uno che non ha colpe. E insomma Crizia se la prese con Socrate, ma questo episodio forse spinse Platone a capire che insomma non era meglio resistere. Fece bene, anche perché la tirannide finì in fretta, morirono tutti a Munichia, che era un golfetto che c'è ancora, è un golfetto che sta il Pireo, un pappagnocco dove c'è un grande golfo e poi ci sono altri due medio e piccolo golfo. Questo era il piccolo golfo del Pireo, che oggi si chiama Micro, appunto piccolo, Micro Limano, dove ci sono delle splendide trattorie di pesce dove stai proprio coi piedi a mollo, ve lo dico, ma non ci potete più andare perché ora sono piene di americani, quindi è finito tutto, mi dispiace. Però è bello, se ci andate all'alba potete ancora vedere quanto è bello, prima che arrivino con le flip flop, i cappelletti a invadere i golfi. Vabbè, comunque la democrazia tornò subito al potere, e tornò al potere con una legge importantissima che io in questi 700 giorni di genocidio ripeto costantemente ovunque, perché è di insegnamento a tutti, secondo me. È una legge che in due parole suona così: me mnesica kein. Me vuol dire non. Mnesica kein è un bellissimo verbo e vuol dire ricordare i mali subiti. Mnemosione, la dea della memoria. Il male. No, ricordare i mali subiti. Non ricordare i mali subiti. È la legge che i democratici danno, soprattutto ai democratici stessi. Non bisogna vendicarsi, bisogna smettere di ricordare i mali che abbiamo subito se vogliamo vivere una vita decente. Bisogna far vivere un po' il senso del nobile oblio, non esagerare con la memoria a tutti i costi dei mali subiti prima, dopo, durante. Basta, bisogna convivere civilmente tra uomini e donne. Comunque la democrazia si riassesta e di nuovo si radicalizza e succede quello che purtroppo nessuno pensava possibile e che invece accade, ovvero sia viene portato in giudizio Socrate. Sono due democratici radicali a accusare Socrate di empietà, di introdurre nuove divinità e di corrompere i giovani. Sono due accuse da cui ci si può difendere facilmente. L'empietà probabilmente è rivolta al fatto che Socrate ripeteva spesso che c'era un demone che lo avvertiva di non fare ciò che era sbagliato fare. Ma questo demone assomiglia molto alla coscienza, quando noi ce lo sentiamo qua dietro, non fare sta cosa, non la fare, no? Te lo senti qui dietro, e lui lo chiamava demone. Quindi insomma era facile difendersi da quell'accusa. Altrettanto facile era difendersi dall'accusa di corruzione dei giovani. Sì, Socrate era quello che andava in giro con i ragazzi, lo seguivano, però non aveva una scuola, ce n'erano di scuole, non si faceva pagare. Socrate era la perfezione del non lavoro, sia chiaro, era povero in canna, non faceva niente, non è che era il filosofo. E poi ogni tanto però alle necessità materiali era un po' uno scroccone, possiamo dire, non faceva proprio niente, e quindi povero in canna, diciamo, ecco, non neanche dei soldi dai suoi discepoli prendeva, era difficile anche questa accusa. E infatti Socrate decise di difendersi da solo, sapeva che l'accusa era soprattutto un'accusa politica, perché era stato con lui che erano cresciuti Crizia, Alcibiade e tutta quella compagnia di cui vi ho parlato. Decise di difendersi da solo, rifiutò l'aiuto, la proposta di Lisia. Lisia era un grande scrittore di discorsi che gli propose di scrivere per lui gratis, appunto sapeva che tanto non c'era proprio da compensarlo. Lo faccio gratis. No, Socrate disse di no, vado io da solo a testa alta, mi so difendere, eccetera. E si difese anche dignitosamente col suo modo di fare, forse un po' arrogante sembrò ai giudici. E quindi perse, insomma fu condannato per pochi voti, però non era automatico che venisse poi condannato a morte, perché il processo prevedeva che il condannato avesse la possibilità di proporre una pena. E Socrate propose una pena, sì, la pena. Ecco, lì fu proprio arrogante, propose di essere mantenuto a vita nel Pritaneo, Il Pritaneo era un edificio sempre lì nell'agorà tra il Tempio di Efesto e il Banco di Simone, dove si riunivano i capi di Stato e dove venivano mantenuti a vita i vincitori dei giochi olimpici. Questa era la pena che Socrate credeva giusta per lui, perché io faccio solo del bene per la città e quindi la città mi può offrire questo. Insomma, capite che non è che fosse proprio il caso, diciamo, ecco, era una bella mossa. Infatti probabilmente lo convinsero i suoi amici a dire qualcos'altro, gli diedero dei 4 soldi da proporre come multa da pagare, lui li offrì, ma ormai era fatta e tutti si scagliarono contro di lui e fu condannato con una maggioranza molto più ampia di voti e quindi fu condannato a morte. Seguirono dei giorni molto difficili, molti giorni, perché la nave sacra era lontana da Atene e quando la nave sacra non era Atene a fare i suoi riti di purificazione, in quel tempo era a Delos, no? L'isola sacra che è davanti a Mykonos, per spiegarci, insomma, l'unico motivo per andare a Mykonos è andare a visitare Delos, che è stupenda, ve la consiglio. E però purtroppo dovete dormire a Mykonos perché i battelli partono all'alba. Questa, vabbè, si fa un sacrificio e poi si va. Del resto a Delos bisogna fare i sacrifici. Prima di andare a Delos bisogna sacrificare, si fa anche oggi. E la nave, quando era lontana da Atene, non si potevano eseguire le condanne a morte. Quindi Socrate restò in prigione a lungo. Ovviamente chiacchierò con i carcerieri che alla fine lo adoravano, lo amavano, nessuno avrebbe più voluto ammazzarlo, anzi tutti avrebbero voluto che se ne fuggisse e la via della fuga era spalancata. Probabilmente anche gli stessi democratici che l'avevano accusato preferivano che fuggisse, ma lui si rifiutò, disse: io ho sempre seguito e rispettato le leggi di Atene, non le infrangerò proprio ora. È il tema di un dialogo breve che si chiama il Critone di Platone. Si rifiutò assolutamente di fuggire, disse che peraltro non avrebbe vissuto in nessuna città che non fosse Atene e andò alla morte. E arrivò il giorno che la nave sacra tornava in porto e la condanna a morte doveva essere eseguita. E qui accadde qualcosa di straordinario per la vita di Platone, perché Platone rifiutò di andare a partecipare alle chiacchiere che si fecero prima della morte di Socrate, rifiutò di assistere alla morte di Socrate, al momento in cui beve la cicuta, e si diede malato. Lo racconta lui stesso in una sua opera. Ora, si diede malato, cioè sembra la scusa dei ragazzini, ma non può essere la scusa dei ragazzini perché, ecco, Platone aveva 27 anni, 27-28 anni, non era certo un ragazzino e poi era, insomma, era Platone. Però non è neanche una malattia, non c'è nessuna malattia attestata che gli impedì di partecipare a quella fine. È un'altra malattia, una malattia dello spirito.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 21 luglio.
2: Sono le 22:59.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
4: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

Dal Vangelo secondo Luca al capo ottavo. In seguito Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità, Maria chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, in quest'ora torrida, ma anche tanto difficile e penosa per molti, il nostro ristoro è raccoglierci insieme, ascoltare la parola di Dio, e lo facciamo con gioia, pensando a quanti si collegano con noi da casa e accogliendo tutti coloro che in questa basilica arricchiscono la nostra invocazione. E saluto con simpatia e amicizia Linda Ghisoni, sottosegretario del Dicastero per la famiglia, i laici e la vita, e suo marito. Siete benvenuti come sempre. Il Vangelo di Luca è chiamato Vangelo della misericordia o Vangelo dei poveri, e questa sera, mentre preghiamo con Maria, Madre di Dio, proprio il suo sguardo dall'alto dell'abside, mentre Gesù la cinge teneramente con il suo braccio, ci ricorda come il Vangelo di Luca sia anche Vangelo delle donne, a partire dall'infanzia di Gesù, popolata da figure femminili, e dal canto della Vergine, il Magnificat, mentre Matteo, l'Evangelista Matteo, si concentra soprattutto su Giuseppe. Alle donne, in questo Vangelo, viene da subito conferita una dignità speciale. Il saluto dell'angelo a Maria è totalmente fuori dagli schemi prefissati dai costumi religiosi del tempo, mentre Elisabetta, sua cugina, oppone un no deciso a parenti e vicini che vorrebbero dare un nome al figlio di Zaccaria della loro cerchia. Elisabetta oppone il suo no e dice si chiamerà Giovanni. Scrive Rosanna Virgili, una teologa e biblista italiana, queste due donne, prive di ruoli istituzionali, di strutture, di ministeri tradizionalmente conferiti ai maschi come il sacerdozio giudaico, diventano le interlocutrici e le mediatrici di Dio in virtù, solo in virtù della loro fede. E queste donne sconvolgono l'assetto del Tempio, accolgono la parola, se ne fanno addirittura gestanti e testimoni. E così cadono tutte le discriminazioni e abbattono le barriere. Ma Maria non è sola. Potremmo continuare a ricordare Anna, la prima, con Simeone a cantare le lodi di un Dio bambino. E Luca registra da storico la sorprendente presenza di altre donne accanto ai dodici. Nel capitolo ottavo, come abbiamo ascoltato, ne cita tre. Maria, chiamata la Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni. Alla prima, a Maria di Magdala, sarà concesso l'incontro con il risorto nel giardino dove era il sepolcro vuoto del Signore, insieme alla stessa Giovanna, donna benestante, la cui ricchezza, nonostante tutto e soprattutto, diventerà, come per la Maddalena, la luce della Pasqua. Giovanna è ricordata anche come mirofora, per avere portato con sé la mirra e gli oli con i quali ungere il corpo del Signore. Susanna, di suo, è testimone con loro di un servizio reso al Signore e ai discepoli, trasformando i suoi beni in un sostegno alla predicazione itinerante e al servizio. È un fatto scandaloso e fuori dai costumi religiosi che delle donne viaggiassero e fossero discepole di un rabbì ebreo al pari degli uomini. E nel contesto delle apparizioni al risorto comparirà anche Maria, madre di Giacomo. Insieme alle altre due saranno inviate agli apostoli per incrinare
la loro iniziale incredulità? E poi, quante sono le donne che punteggiano il pellegrinaggio di Gesù nella nostra stessa umanità, nei nostri dubbi, nelle nostre ferite? Al termine del capitolo 10 del Vangelo di Luca, nel quale si delinea la missione dei 72 e si specifica che erano inviati a due, compare un'altra coppia di donne a Betania, Marta e Maria, a due, e questa volta due donne. Sono loro nel travaglio della morte del fratello Lazzaro, a dialogare con il Maestro e nel dolore a trovare infine le parole della fede. E poi ancora l'emorroissa che, a dispetto del giudizio di perenni impurità, diviene maestra di preghiera, facendosi largo tra la folla, non solo fisicamente tra la folla, ma anche tra i pregiudizi della folla, a toccare il lembo del mantello di Gesù. Se vogliamo, essere donna era una condizione di pesante inferiorità, ma quando si era vedove si era addirittura privati di tutti i diritti e del necessario per vivere, sino alla prova della miseria e della povertà. Anche qui l'Evangelista Luca ci mostra lo sguardo particolare di Gesù sulle donne, indicando in una vedova, di fronte al tesoro del Tempio, un criterio reale di generosità e di gratuità che i ricchi non sapevano vivere. Aveva dato due spiccioli, il necessario per vivere. Ma ognuna di queste donne, l'intero Vangelo di Luca insieme a Maria, ci provocano a trovare la forza nuova del Vangelo. Questo Vangelo al femminile è una protesta contro l'età della forza e della potenza. È una protesta contro il conflitto che vede invece donne protagoniste nella comunione e nell'ascolto e non l'una contro l'altra. È una protesta contro la violenza di genere e contro la violenza dei fragili, perché Gesù a fragili donne affida tutta la potenza della sua parola. È una protesta con la voce di donne impregnate di fede, originali e uniche nell'essere insieme agli altri. Il Vangelo protesta, mostrandoci la via della sola fede e della tenerezza. Ma questa protesta è per noi anche una vera proposta personale e comunitaria per ritrovare nella Chiesa la debolezza della sola forza di cui si sono rivestite: un'umanità prossima a quella del Signore, la disponibilità a seguire, divenendo così gratitudine per la guarigione, ricerca del volto del Maestro, annuncio di Pasqua, senso del bene comune. Che il Signore ci aiuti allora a ritrovare, anche grazie a loro, nell'età della forza e della potenza, l'unica forza che non passa, quella dell'amore e della sequela. E così sia.

Invochiamo il Dio della pace. Perché spronati dalle donne credenti della parola di Dio, possiamo diventare anche noi Vangelo per gli altri, vivere la tenerezza per i deboli, farci discepoli del Signore Gesù, preghiamo. Per la Chiesa di Dio ovunque diffusa, per il nostro Vescovo, il Papa Leone, perché il suo Magistero di pace convinca gli uomini alla via del bene, della follia della guerra e dell'umanità che ci vuole fratelli e non nemici, preghiamo. Per la guarigione dei malati, la consolazione dei poveri, il soccorso dei rifugiati, perché sia spezzata la solitudine di chi attende la visita di un amico o di un fratello, preghiamo. Per i più giovani, perché possano conoscere la bellezza dello sguardo di Dio nel volto di Gesù e con Lui camminare per le vie del mondo, dando forza ai sogni che sgorgono dal suo cuore, preghiamo. Accogli, o Signore, la nostra invocazione e ancora e sempre insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E la pace e la benedizione di Dio siano con tutti.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: il Pantheon
6: in semblance do
7: sono la maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici e cari amiche all'ascolto, ben trovati. Oggi parliamo delle conseguenze del clima che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo in questi giorni. Incendi e siccità, temporali e grandinate, le ricadute principali sono da rintracciare soprattutto sul fronte dell'agricoltura. Ci occuperemo anche del prossimo incontro nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, intitolato Orizzonti Mediterranei, in programma a Bari dal 30 luglio al 2 agosto, e poi di alcune iniziative all'insegna dell'inclusione e della collaborazione che il gruppo Ferrovie dello Stato porta avanti in Nord Africa per supportare i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Gabriele Di Domenico. Stiamo andando verso una tregua dal caldo, oggi ancora afa protagonista in diverse città, ma nei prossimi giorni le temperature dovrebbero tornare in linea con le medie stagionali, mentre i temporali dovrebbero spostarsi al centro-sud dell'Italia. Tra grandine e incendi il paese è diviso a metà, afferma la Coldiretti, secondo la quale gli effetti del clima si fanno sempre più pesanti per le aziende agricole, peraltro in un periodo chiave per la raccolta di frutta, verdure e cereali. Ancora è presto per un bilancio definitivo, ma il caldo record di queste settimane che tipo di impatto ha avuto e sta avendo sulle imprese del comparto? Lo abbiamo chiesto a Luca Saba, capo area economica di Coldiretti. Sentiamo.
10: Stiamo assistendo a una sofferenza soprattutto delle colture estive, angurie, meloni, pomodoro, ancorché irrigue, perché comunque questa ondata di caldo eccessivo, così pesante, sta creando anche uno stress alla pianta, come lo sta creando chiaramente agli umani, quindi si è in sofferenza per il caldo, e questo quindi significa che anche le performance delle piante sono minori e i prodotti, i frutti vanno in sofferenza. Stessa cosa riguarda chiaramente per la produttività, chiaramente in un meccanismo di questo tipo occorre utilizzare soprattutto nelle ore notturne più acqua, e quindi c'è comunque un stress idrico che viene a essere compensato con maggiore presenza di acqua. Ecco, da questo punto di vista abbiamo tutto un comparto che sta soffrendo pesantemente. Non dimentichiamo tra l'altro gli animali che in questo momento sono ancora in produzione, che comunque a causa del caldo comunque subiscono essi stessi anche lo stress dovuto al caldo, e quindi vanno in un calo di produzione, quindi vanno comunque tenuti in condizioni di benessere animale, riparati con ventilazione, possibilmente acqua per compensare questo caldo.
9: Che tipo di impatto ci sarà nel breve medio periodo per i consumatori?
10: Per i consumatori è chiaro che questi elementi non hanno un effetto generalmente diretto. Purtroppo il settore agricolo soffre anche in maniera pesante, dovuto anche al fatto che tutto ciò che viene prodotto, quando non presente, viene surrogato da produzioni importate. Quindi teoricamente i consumatori non dovrebbero subire conseguenze dalla diminuzione di produzione, comunque dalle sofferenze. Chi soffre realmente sono i nostri agricoltori, che sostanzialmente faranno fatica con gli stessi ricavi di prima in qualche modo a poter portare a casa dei prezzi che siano competitivi per poter pagare a meno i costi di produzione.
9: Altra emergenza connessa al caldo è quella degli incendi. Calabria, Sicilia, Sardegna sono le regioni più colpite, giusto?
10: Sì, sì, è quello che stiamo registrando, che questa eccezionale ondata di calore sta alimentando in maniera preponderante soprattutto queste regioni, ancorché in presenza soprattutto di territori boschivi o semiboschivi, oppure di zone in parte abbandonate che subiscono chiaramente, magari tramite l'assenza appunto dell'agricoltura in quegli areali, la possibilità di essere degli inneschi per gli incendi in maniera pesante. Questo chiaramente poi è accaduta per le aziende agricole che sono rimaste nei territori, significa subire dei danni pesanti, tant'è che i danni maggiori nelle regioni come Calabria, Sicilia e Sardegna li stiamo subendo soprattutto nelle aziende estensive, quelle pascolative, che sono proprio a ridosso delle zone magari boschive o semiboschive. Ecco, quindi abbiamo un fenomeno che come tutti gli anni non va a diminuire, ma va a colpire sempre in giornate molto calde, a volte in presenza di vento, e quindi diciamo che gli elementi principali sono legati sempre all'assenza dell'uomo in quei territori, cioè laddove il territorio è popolato da agricoltori difficilmente scattano gli incendi, scattano invece a ridosso delle zone dove ci sono gli agricoltori, perché sono zone abbandonate spesso e volentieri.
9: Voi avete segnalato anche delle conseguenze ad esempio sulle api, è così?
10: Sì, assolutamente, ci siamo molto preoccupati, anche perché come sa benissimo le api, tutti gli insetti, chiaramente i pollinatori sono conservatrici della biodiversità, e abbiamo avuto soprattutto in queste regioni che ha elencato prima centinaia di segnalazioni di alveari che sono stati distrutti dal fuoco, quindi siamo onestamente molto preoccupati di questa difficoltosa situazione, insomma.
9: Intanto maltempo, grandinate e temporali hanno già spazzato via centinaia di ettari di frutta e vigneti, soprattutto nelle aree del nord.
10: Questo è il paradosso che è dovuto al cambiamento climatico, cioè da un lato un eccesso di calore che sta portando a un'evapotraspirazione molto intensa, molto repentina e molto violenta, che nell'evaporazione e quindi nella salita verso le zone alte dell'atmosfera si condensa in maniera violenta creando questi temporali. Purtroppo la causa è derivata dal fatto dall'eccessivo caldo, per cui se non ci fossero i problemi dovuti appunto a questo cambiamento climatico, dovuto a quello che sappiamo relativo, no, ai problemi relativi all'inquinamento, che ormai purtroppo è una realtà, non è che ci dobbiamo aspettare evoluzioni, ma una realtà con cui ci dobbiamo scontrare. È chiaro che l'evoluzione è che a fenomeni di caldo intenso si alternano delle scariche improvvise e veloci di grandine, come abbiamo visto, soprattutto grandine, che vanno a fare i danni che abbiamo visto. Ecco.
9: Senta, in particolare quali sono le colture maggiormente colpite?
10: Ma tutti i fruttiferi del nord Italia, comprese anche tutte le zone di vigneto, che in questo periodo sono in una fase fenologica particolare, per cui ci sono già i frutti in produzione, siamo a ridosso della vendemmia, quindi si può immaginare quanto in questo momento una grandinata possa danneggiare la coltura, tutte le colture, soprattutto il nord Italia, tra il Veneto, la Lombardia e il Trentino abbiamo già registrato numerosi danni.
9: Questo dunque è il quadro sul fronte dell'agricoltura, ma le alte temperature e le forti piogge hanno effetti negativi anche sul settore della pesca e degli allevamenti ittici, e il comparto lamenta già pesanti perdite dovute soprattutto al surriscaldamento delle acque. Sentiamo che cosa ci ha detto a proposito Daniela Borriello, che è responsabile nazionale di Coldiretti Pesca.
2: Ma il surriscaldamento delle acque sicuramente ormai da qualche anno è un problema enorme per le nostre imprese, sia della pesca professionale che dell'acquacoltura. Questo comporta il fatto che gli stock ittici in generale, ma anche i molluschi, quindi di allevamento, quindi vongole, cozze piuttosto che le ostriche, soffrono notevolmente, perché comunque le temperature delle acque sono arrivate al di sopra dei 30 gradi, quando normalmente diciamo soprattutto i molluschi nel caso degli allevamenti ambienti vivono a temperature, cioè sopravvivono e vivono bene a temperature tra i 10 e i 20 gradi. Quindi questo surriscaldamento cosa comporta? Mancanza di ossigeno in primis, e quindi gli stock soffrono e quindi c'è una moria importante, soprattutto nell'Adriatico. Però abbiamo anche problematiche legate proprio ai pesci, nel senso che anche piccoli pelagici, quindi le acciughe, stanno vivendo un momento di ridimensionamento, nel senso che sono comunque pesci migratori che si spostano, e però in questo, diciamo, normalmente tutto l'anno nell'Adriatico ci sono, invece adesso sono drasticamente ridotti come numero, oltre che la pezzatura che si è ridotta anche come, diciamo, grandezza della pezzatura, però se ne trovano molte meno perché comunque vanno a cercare acque più fresche. Quindi è un problema assolutamente enorme, perché soprattutto per il fatto della moria i nostri operatori poi si trovano ad avere allevamenti dove poi il prodotto finale non se lo trovano più, e quindi è un problema anche dal punto di vista reddituale, non solo ambientale ovviamente.
9: C'è un impatto anche sulla produzione dei mangimi destinati agli allevamenti ittici?
2: Sì, perché anche lì l'impatto in quel caso lì è dato dal fatto che aumentando, diciamo, la temperatura delle acque, anche i mangimi, che comunque sono sempre di origine animale, soffrono questa, cioè c'è anche lì una moria dei quantitativi, quindi c'è minor quantitativo e questo comporta un aumento dei costi.
9: Tra le zone a rischio c'è anche il Delta del Po, per quale motivo?
2: Oltre al surriscaldamento delle acque, lì abbiamo il fatto che il fiume Po porta nella laguna, essendoci state anche recentemente diciamo tante piogge nella parte interna, diciamo, del Veneto, dell'Alta Lombardia, eccetera, ha portato poi tanta acqua dolce nella laguna, e quindi questo ha cambiato anche la salinità della laguna stessa e quindi della presenza sia per gli allevamenti sia per il pescato. E infatti il problema, diciamo, dei cambiamenti climatici riguarda anche queste criticità di alternarsi fra piogge importanti che poi creano anche disastri, come purtroppo vediamo, e invece periodi di alta siccità, come invece sta vivendo un po', sempre parlando dell'Adriatico, diciamo la parte più centrale, quindi verso le Marche, l'Abruzzo, eccetera, e lì questo alternarsi di grosse, tante piogge e momenti invece importanti di siccità sicuramente crea problemi, perché poi c'è questo diciamo mischiarsi di acqua dolce, acqua salata, oppure acque che evaporano per la troppa siccità, anche le acque del mare. Abbiamo per esempio anche i laghi, per esempio, che stanno riducendo i loro quantitativi anche di qualche centimetro, quindi insomma elementi importanti, e quindi tutto questo naturalmente si riversa sempre sugli stock ittici presenti.
9: Senta, in generale qual è la condizione, lo stato di salute di questo particolare settore in Italia?
2: Purtroppo non è buono lo stato di salute, stiamo parlando soprattutto delle imprese di acquacoltura, quindi allevamenti di cozze, di vongole e di ostriche, che stavano nascendo adesso, molte di queste, perché dopo la grande crisi che tutti noi conosciamo dovuta all'arrivo e alla presenza, allo stabilizzarsi del granchio blu, tante imprese hanno dovuto chiudere. C'è stato fra 2023 e 2024 almeno l'80% di prodotto distrutto, mangiato dal granchio blu. Quindi dopo questa grande problematica si è aggiunta, e dopo e contestualmente direi anche, perché anche negli anni scorsi si è iniziati a vedere problemi del surriscaldamento che portavano per esempio anche la mucillagine nelle acque del mare Adriatico, si è aggiunta anche questo problema climatico, e quindi diciamo che il settore è veramente in crisi, ha bisogno di la volontà di rialzarsi, e come dico sempre le nostre imprese non vogliono essere solo resilienti ma vorrebbero essere anche competitive e quindi crescere. Diciamo che si stava quasi un po' affrontando e sorpassando un po' il problema del granchio blu anche attraverso la promozione, la commercializzazione dello stesso prodotto, ma anche attraverso la sostenibilità di nuovi semi da poter, per esempio delle vongole, da poter installare e quindi poter avere nuovi impianti di vongole. Però con questa problematica climatica purtroppo anche queste piccole vongole nate, molte di queste appunto sono morte proprio perché diciamo c'è stata mancanza di ossigeno, come dicevo, dovuta a questo surriscaldamento delle acque. Quindi il settore continua a cercare di stringere i denti, ha bisogno sicuramente di risorse, noi ci siamo mossi per avere ulteriori risorse ripeto, per sostenerli, ma anche per poterli trovare anche delle alternative. Faccio per esempio l'esempio degli impianti di ostriche che sono nati, insomma molti si sono diversificati verso la produzione di ostriche, però naturalmente chi è da 30 anni che alleva o pesca vongole sicuramente non è che dall'oggi al domani va a fare un altro tipo di lavoro, quindi non è così semplice la trasformazione, e comunque anche le ostriche soffrono di questa problematica climatica. Quindi quello che noi abbiamo chiesto, anche oltre a risorse, diciamo dal punto di vista del Ministero della Pesca, quindi risorse legate che arrivino alle imprese di sostegno, abbiamo chiesto anche al MASE, quindi al Ministero dell'Ambiente, delle risorse, quindi un piano di intervento strutturale proprio dal punto di vista dell'impatto climatico e ambientale, quindi delle risorse che vadano a intervenire sulle cause che portano a questi cambiamenti climatici e che vadano a intervenire anche su quelle che sono le modifiche ambientali, come per esempio la laguna, appunto come si diceva poco fa, e quindi delle progettualità che attraverso la rivivificazione delle lagune possano, diciamo, farle ricrescere e farle ripartire. Quindi gli interventi e le risorse richieste non sono solo per gli operatori, per le imprese, ma proprio per l'habitat nel quale i nostri operatori lavorano e operano da sempre.
9: Ieri sera le forze speciali libiche hanno intercettato un gommone con a bordo 65 migranti sudanesi al largo della costa del paese. Il Mediterraneo dunque continua ad essere area di passaggio per migliaia di migranti ogni anno. Dal 2014 ad oggi, secondo le stime dell'OIM, più di 30.000 migranti sono morti o dispersi nelle traversate. Anche di questo si parlerà al prossimo incontro nazionale dell'Azione Cattolica Italiana Orizzonti Mediterranei, dal 30 luglio al 2 agosto a Bari, un incontro che vedrà la partecipazione di 700 esponenti in arrivo da tutte le regioni italiane per riflettere su temi come la pace, la convivenza e il dialogo.

0: attraverso i commerci, gli scambi culturali, ecco, tutto questo crea una fraternità possibile attraverso il dialogo. Poi è un mare anche di morte, il più grande cimitero al mondo, come diceva Papa Francesco, quindi ci fa incontrare, toccare con mano le contraddizioni di questo tempo. Ecco, da un lato noi dobbiamo affrontare le sfide di questo tempo, dobbiamo farle nostre, soprattutto da un punto di vista, diciamo, dello sguardo che dobbiamo avere rispetto a queste sfide. È chiaro che non abbiamo soluzioni, però abbiamo uno stile da offrire, che è quello della fraternità, dello stare insieme, del tessere insieme. Ecco, l'associazione è un laboratorio di fraternità che cerca di elaborare, non da sola, ma nelle nostre comunità, nelle nostre città, insieme a tanti altri, elaborare un modello di convivenza possibile che sia imperneato alla fraternità e non allo scontro. Questo è un lavoro quotidiano che va fatto attraverso l'educazione, la cultura. Ecco, questi i linguaggi che noi presenteremo nel convegno di Bari sono strumenti possibili, direi strumenti nei quali ci siamo da tempo, perché in questa costruzione della città l'associazione c'è, spesso silenziosamente, con anche un grande senso di umiltà, però anche con la consapevolezza che se non ci fossero questi gesti di cura oggi tutto sarebbe abbandonato al dominio degli algoritmi, al dominio del potere. Questo noi non lo possiamo assolutamente permettere, perché il Signore ci chiede di fare altro.
1: Ecco, una cosa, lei ha parlato appunto di Mediterraneo, anche cimitero d'Europa, oggettivamente, per quanto riguarda le questioni migratorie, però in questa Europa si continua a parlare addirittura di reimmigrazione, e allora è questa una provocazione?
0: Ma la remigrazione, uso le parole del Santo Padre, è una parola non cristiana. Anche, io direi anche da studioso economista di questi temi, è un'allucinazione, perché è un modo finto di approcciare un problema vero, che sono quello delle migrazioni che si iscrivono in una dinamica di mobilità che è cresciuta in questo tempo e che ha diversi fattori, per certi versi una mobilità inarrestabile. Quindi è chiaro che ci sono delle grandi questioni. Una prima questione è quella rimane la questione dell'accoglienza, l'accoglienza delle persone. Le persone non possono essere abbandonate alla speculazione di sfruttatori e soprattutto lasciate sole in condizioni, diciamo, disumane. C'è un tema di umanizzazione dell'accoglienza molto forte che noi sentiamo, e lo sentiamo anche collaborando con tutte quelle realtà che nella Chiesa, nella Chiesa e non solo nella Chiesa, si fanno carico di questa accoglienza. Poi c'è un tema di integrazione, che è il tema del nostro paese in questo momento. Noi viviamo una cultura del guardare al diverso come un nemico, un avversario da distruggere. Invece c'è un lavoro diverso che l'associazione fa quotidianamente, innanzitutto perché è un luogo di veramente è un'associazione delle differenze, diciamo, dove si impara a stare nelle differenze, sapendo che questa cosa oggi è più difficile, perché fa parte di quella forza che del potere, che vuole dominare con la paura. Quindi la paura del diverso è il codice con cui il potere in questo momento vuole contribuire a dividerci. Noi dobbiamo semplicemente resistere, ma basta leggere, io dico, la parola di Dio, per dire che è una cosa di sempre, il potere ci prova sempre, la paura è sempre una tentazione, però noi abbiamo la parola, la presenza di Dio, l'Eucaristia, i cristiani sono portatori di questa speranza, una speranza che irrompe nella vita quotidiana e alle volte si fa gesto semplice, alle volte diventa testimonianza coraggiosa.
2: E la collaborazione tra le due sponde del Mediterraneo è fondamentale per non costringere le persone a partire, ma anche per dare stabilità alla regione. Ed è proprio per questi obiettivi che nasce il Piano Mattei. 14 persone provenienti dalla Tunisia iniziano la propria esperienza lavorativa in Trenitalia, gruppo FS Italiane, dopo aver completato un percorso di formazione professionale realizzato nel paese nordafricano. E questo è uno dei primi risultati dei progetti sviluppati dal gruppo FS Pro proprio nell'ambito del Piano Mattei. In Egitto invece il gruppo FS ha condiviso il proprio patrimonio di conoscenze con docenti e studenti degli istituti Don Bosco del Cairo e di Alessandria, affrontando temi come il segnalamento ferroviario, la manutenzione delle infrastrutture, la transizione energetica e l'innovazione tecnologica. Per Gianluca Orefice, Chief People Culture

0: and Transformation del gruppo FS, il lavoro è fondamentale per garantire l'inclusione.
1: Beh, noi riteniamo che ci sia nello scambio e nelle connessioni un valore intrinseco, che chiaramente è nelle persone, nelle competenze che stiamo generando. Quindi è chiaro che è significativo, nel numero sembra parva materia. Stiamo lavorando a tutto tondo nel piano Mattei con il Maghreb, stiamo lavorando in Egitto, stiamo lavorando in Marocco, stiamo lavorando in Tunisia come il progetto che oggi ci accompagna, per restituire delle opportunità, per garantire attraverso il lavoro anche l'inclusione migliore all'interno delle regole del paese e del paese. Abbiamo delle opportunità che non vengono colte o tutte colte da italiani, e abbiamo oggi nel progetto la vocazione a costruire un'infrastruttura sociale che passa attraverso però le competenze, quindi garantire che ci siano le competenze alla base, la capacità delle persone di vivere diversamente un rapporto con il mondo del lavoro e con un'azienda come Trenitalia che ha offerto delle opportunità che ridanno dignità al lavoro e alle persone stesse.
2: Ma che infrastruttura avete trovato in Tunisia? Cioè, come concretamente poi questo paese?
1: Abbiamo lavorato in partnership con una serie di soggetti istituzionali, quindi voglio dire, queste operazioni servono anche ad allenare alla capacità di collaborare tra istituzione, mondo dell'impresa privato e locale. Abbiamo formato in loco e poi riformato qui queste persone, abbiamo attraversato, no, in qualche modo le frontiere al fine di garantire che anche l'inclusione avesse un parametro forte legato alla formazione, alla sicurezza, alla preparazione, alle competenze. E come dicevo, rispetto al piano Mattei ci siamo lanciati nel progetto insieme al governo al fine di garantire che ci sia uno scambio consistente e continuo nell'opportunità di dare dei progetti che sono progetti di vita. Ecco, il progetto di vita di queste persone è un progetto significativo che parte dal lavoro e dalle competenze.
0: Ed ora ci prendiamo una pausa musicale, poi la linea va ad Alessandro Guarasci.

0: mondo alla radio.
1: E allora, cari amici, oggi vi parleremo di intelligenza artificiale, ma diciamo da un punto di vista particolare. Come appunto sta cambiando l'automotive, in sostanza le auto, i camion, gli autoveicoli in generale? Quali prospettive ci aspettano? Insomma, diremo davvero addio alla guida manuale e le auto saranno sempre più autonome? Allora, prendiamolo un attimo da lontano. I negoziati per ammorbidire le AI Act europeo sono falliti il 29 aprile dopo 12 ore di trattativa. Gli stati membri e il Parlamento europeo non hanno trovato, diciamo, un accordo sull'omnibus, viene chiamato così, sull'accordo digitale che la Commissione aveva proposto come pacchetto per appunto semplificare le normative per le imprese europee. Le trattative sono rimandate a questo mese e se non si troverà un'intesa finale entro il 2 agosto del 2026, le obbligazioni per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio entreranno in vigore nella forma, diciamo, originaria. Ora però, ve l'ho detto, ci occupiamo di un aspetto particolare: l'innovazione tecnologica in qualche modo sta ridisegnando un po' tutto l'industria dell'automotive, che oggi si posiziona come secondo settore per livello di maturità appunto nell'adozione dell'intelligenza artificiale. Una trasformazione oggettivamente, quella dell'intelligenza artificiale collegata ai trasporti, che promette benefici importanti, fino a 6,1 miliardi di euro di potenziali benefici complessivi in Italia entro il 2050. Questo solo grazie alla cosiddetta guida autonoma. Allora, Giulio Salvadori è direttore dell'Osservatorio Connected Vehicle and Mobility e in qualche modo ci delinea davvero come questo futuro è già a portata di mano.
2: Noi analizziamo solitamente questo fenomeno dell'arrivo delle AI nei vari settori, non solo nel mondo dell'auto. Nel mondo dell'auto vediamo, rispetto ad altri contesti, diciamo, di vita, una maggiore accettazione da parte dell'utente. Oggi abbiamo un cittadino su due che si dichiara comunque pronto ad avere nel proprio veicolo sistemi di AI, abbiamo uno su quattro comunque che ci dice che alla fine non gli cambia nulla, solo il 14% si dice preoccupato. Per esempio, se raffrontiamo questi dati con il contesto della casa, noi ogni anno facciamo un'indagine analoga sul mondo della casa intelligente, per così dire, beh, qui siamo su livelli di preoccupazione molto più alti, addirittura un consumatore su due ci dice che è preoccupato rispetto al 14% dell'auto. Quindi significa sostanzialmente che molto dipende dal contesto che si vive, da quanto ci si sente protetti, e chiaramente ci si sente maggiormente protetti dentro un'auto rispetto a una casa, dove magari le persone hanno dei dati ovviamente maggiormente sensibili e non si fidano sempre dei sistemi di intelligenza artificiale.
1: In sostanza c'è tutto un problema di privacy che nell'auto comunque, esatto, viene superato. Voi mi sembra che abbiate fatto però anche degli studi su quanto realmente può impattare, diciamo, nella vita di tutti i giorni l'AI sulle strade. Insomma, può rendere tutto più sicuro, nonostante, diciamolo, almeno in Italia ancora la questione della guida autonoma lascia forse un po' perplessi, se non altro nel primo approccio. Che cosa ne dite?
2: Sì, allora ci sono diversi livelli, no, di arrivo dell'intelligenza artificiale. Un livello è quello già presente, ad esempio nei sistemi di assistenza alla guida, l'intelligenza artificiale già sta arrivando con, facciamo un esempio, la frenata automatica in caso di emergenza, nel caso in cui attraversa un pedone all'ultimo lungo il tracciato. Beh, questi sistemi oggi sono sempre più sicuri, sempre più reattivi. L'intelligenza artificiale è in grado di intervenire con 2, 3, 4 secondi di anticipo, che significa spesso salvare vite. Quindi questo è un fenomeno che già vediamo nelle nostre auto, se oggi compriamo la maggior parte dei nuovi modelli di auto. E poi c'è un tema un po' più futuristico che riguarda appunto la guida autonoma, su cui si sta lavorando molto, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina. In Europa c'è tutta una serie di discussioni in corso, normative, dall'AI Act a tutta una serie di appunto discussioni anche a livello di Parlamento europeo, Parlamento italiano, noi pensiamo che per una serie di benefici possa portare del valore in termini, ad esempio pensiamo a tutte quelle famiglie che potrebbero con un servizio di guida autonoma, di cosiddetto robotaxi, robosharing, potrebbero avere un servizio a portata di mano, magari anche economico, che ci accompagna a fare la spesa, a comprare dei capi d'abbigliamento, e poi va subito a prendere un'altra persona che ha chiamato il servizio. E questo potrebbe portare molte famiglie a rinunciare alla seconda auto. Sappiamo che in Italia c'è un grande tema di parco auto enorme.
1: Ecco, senta, però tutto questo poi ha dei riflessi sull'inquinamento, perché in sostanza se le nostre città sono inquinate non è solo per i riscaldamenti ma anche molto per le auto.
2: Certo, sicuramente riducendo il parco auto abbiamo meno emissioni, meno auto che possono inquinare, oltretutto avremo chiaramente tutte le nuove vetture basate su sistemi di elettrici o di fonti di alimentazione future che saranno sempre più efficienti, e quindi chiaramente avremo in futuro meno auto ma più utilizzate quasi tutto il giorno, diciamo almeno 10 ore al giorno, e quindi chiaramente un minore consumo e un minore dispersione di veicoli in tutto il paese.
1: Allora, Roberto Pietrantonio invece è presidente di Unrae e si sofferma in qualche modo sugli aspetti normativi. Per lui sono, quello il vero nodo. Lui ci ha detto che l'AI Act rappresenta un passaggio importante perché introduce delle regole necessarie appunto sulla sicurezza, la trasparenza e la responsabilità per introdurre in modo corretto appunto l'intelligenza artificiale. È fondamentale però, secondo lui, che sia accompagnata da politiche industriali e strumenti di domanda che davvero rendano questi strumenti realmente accessibili e non a beneficio di pochi. Insomma, appunto, è una realtà già presente ma che comunque va controllata.
0: È presente già in tante nostre auto e assolutamente non è uno strumento che possiamo immaginare disponibile nel futuro, ma è un sistema col quale stiamo assolutamente già convivendo. Una realtà pienamente integrata nella mobilità, quindi è già dentro il prodotto. Per esempio nei sistemi di sicurezza, ma in tanti altri sistemi, ed è già lungo, nel caso del sistema automotive, lungo l'intera catena del valore, quindi ha cambiato il modo di progettare, di produrre, di vendere, di mantenere le automobili. Certamente l'AI Act, quindi la regolamentazione che in Europa si è introdotta, sicuramente è un passaggio molto importante, perché parte da un principio che è molto condivisibile, ovvero quanto più una tecnologia può avere un impatto sulla sicurezza delle persone, più questa deve essere regolata, no? Quindi questo è importante, perché nel caso dell'automotive, pensiamo alla guida autonoma, l'automotive diviene per definizione una classificazione ad alto rischio, quindi i costruttori saranno soggetti a requisiti tecnici stringenti, ad obblighi di certificazione, l'auto diventa un vero e proprio sistema AI regolato, e questo significa tante responsabilità per i costruttori.
1: Ecco, mi permette una cosa, però visto che sì, probabilmente il settore dell'automotive è quello più globalizzato ad oggi, sì, diciamolo, trovare sulle nostre strade un'automobile di fabbricazione italiana non è proprio semplicissimo. E a questo punto si pone il problema di una governance globale anche su questi temi. E quali regole attuare? Quelle europee oppure quelle degli Stati Uniti, dove in sostanza c'è una deregulation quasi totale?
0: Certo, questo è un po' il tema, no? Quando ne abbiamo parlato di recente sul tema abbiamo menzionato tutto il tema della privacy, no? Dove in Europa sono state trovate tutta una serie di regole, se vogliamo vederla dal punto di vista positivo, a tutela della privacy dei consumatori, che in qualche caso però hanno costituito dei vincoli, anche se vogliamo dei costi in termini di compliance e quindi di perdita di competitività da parte delle aziende. Quindi a nostro avviso il punto critico è quello di avere equilibrio anche in Europa, perché il rischio non è tanto quello di avere delle regole in Europa, ma averle solo noi, e questo sicuramente, no, ci pone nel rischio rischio, parlo di, da europeo, quindi da italiano e da appartenente all'Unione Europea, l'Europa rischia di essere magari leader nella regolamentazione, ma magari follower nell'innovazione, ciò cosa che sta già accadendo, perché in uno studio recente del Politecnico abbiamo potuto osservare quanto tanti progetti AI, in particolare sulla guida autonoma, sono già partiti in US e in Cina, e quanto l'Europa in questo momento sia indietro. Quindi ecco la parola d'ordine, un po' la parola chiave che tante volte, a cui tante volte abbiamo fatto ricorso in Europa, è proprio la parola dell'equilibrio, che si e pone sicuramente un tema globale, considerando il contesto globale dell'automotive.
1: Dove spostare in qualche modo però la responsabilità su questo fronte, secondo lei?
0: Sicuramente i costruttori, pensiamo alle regolamentazioni sulle emissioni, no? Sulle emissioni, ovviamente i costruttori che decidono di vendere in Europa devono decidere di sottostare alle regolamentazioni continentali e si adeguano. Poi possono decidere, e nel caso dell'Europa, nel caso dell'auto, sta diventando un'area complicata in cui fare business, no? Perché sul tema delle emissioni si sono posti tutta una serie di vincoli e il mercato non ha risposto esattamente come si pensava all'inizio, e ciò ha comportato una pressione competitiva e regolatoria fortissima sull'automotive, e quindi questo sta un po' all'Europa a decidere come porsi, se porsi come un luogo in cui ci sia forte regolamentazione, ma magari sia più difficile fare business. Ripeto, i costruttori in questo caso sono soggetti a fattori esogeni, si adeguano, cercano di adeguarsi nel modo migliore, e certamente quando devono vendere in Europa devono rispettare le regole che si pone in Europa. La speranza, e continuo a dire, a ripetere il tema dell'equilibrio, è che si trovino delle regole equilibrate rispetto magari a altre aree continentali, dove queste regole al momento ci sono forse molto più sfumate, se non addirittura quasi assenti, e quindi ecco, va trovato un equilibrio. Discussioni intercontinentali, tra continenti, tra aree continentali diverse, al momento non mi sembra si stiano ponendo le basi per questo tipo di discussioni.
1: Allora, in realtà tutta la regolamentazione passa attraverso la politica, e di tutto questo appunto si è parlato in un recente convegno al Senato, perché appunto, lo sappiamo, le applicazioni di intelligenza artificiale cambiano in qualche modo ogni sei mesi. Un dato che quello che succedeva sei mesi fa adesso non è più la stessa cosa, e la stessa cosa vale anche, diciamo, per l'automotive. Allora, Luca Zucconi è consigliere di Best Mobility e ci ha detto che appunto il mondo della politica deve sapere gli impieghi dell'intelligenza artificiale, saperli comprendere e soprattutto saperli regolamentare.
3: Ma abbiamo organizzato questo convegno perché ormai secondo noi l'intelligenza artificiale è presente, c'è, esiste, c'è bisogno di formazione, bisogna conoscerla, perché non si può contrastare un'evoluzione tecnologica, bisogna conoscerla, e per far questo bisogna fare della formazione, perché finché questa innovazione tecnologica si può gestire con l'intelligenza umana, quindi con l'uomo, allora si possono evitare delle implicazioni pericolose. E abbiamo fatto questo perché noi, occupandoci soprattutto di mobilità, ovviamente l'intelligenza artificiale entra molto nella mobilità, perché le macchine di adesso e del prossimo futuro ovviamente hanno una parte importante all'interno gestita dall'intelligenza artificiale e dalla raccolta dei dati. Quindi
1: ecco,
3: è giusto incominciare. Prego.
1: Ecco, una cosa, lei ha toccato un aspetto fondamentale, la formazione, perché nell'intelligenza artificiale io penso che in Italia in questo momento si vivano dei sentimenti molto contrastanti. C'è chi in qualche modo è un forte entusiasta, per cui pensa che possa risolvere tutto, chi invece ha un atteggiamento quasi luddista. È così? E con una maggiore formazione soprattutto si possono avere costruttori e consumatori più consapevoli?
3: Assolutamente sì, come tutte le innovazioni tecnologiche, ovviamente all'inizio si crea sempre una partizione, e ovviamente la strada è tracciata, quindi non si può contrastare, quindi secondo noi è fondamentale che le aziende ne prendano atto. E in Italia siamo molto indietro su questo rispetto a tanti paesi europei e anche fuori dall'Europa, dove in questo momento c'è una formazione e una consapevolezza dell'intelligenza artificiale molto più avanzata che da noi. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché rischiamo di rimanere indietro. Tanto la strada è tracciata, quindi non si può contrastare. La cosa importante è conoscerla, padroneggiarla e prenderne ovviamente i benefici.
1: Ecco, servono degli incentivi per la formazione, perché si parla sempre frequentemente appunto di incentivi per la formazione, ma ad oggi non si prevedono dei percorsi, diciamo, specifici per chi vuole impegnarsi di più nell'intelligenza artificiale. Per percorsi specifici intendo comunque percorsi in genere sostenuti dai governi, dagli stati europei.
3: Assolutamente. Allora, in Italia noi adesso ci stiamo muovendo nel nostro piccolo come associazione, come casa editrice. Abbiamo raccolto in questo convegno delle associazioni di categoria, abbiamo raccolto degli apparati accademici, delle università e ovviamente delle aziende. E il fatto che di aver fatto questo convegno organizzato presso il Senato della Repubblica ci dà l'opportunità, ci auguriamo, in un prossimo futuro, di organizzare dei tavoli e di fare in modo che l'attenzione arrivi anche da parte delle istituzioni, perché ovviamente poi c'è bisogno anche di incentivi per fare in modo che tutto il comparto possa partire in modo strutturato.
1: Pensate che in Italia la quota di auto aziendali è significativa e tra l'altro in crescita. Sono circa il 44% delle nuove immatricolazioni. Sebbene il dato preciso sul parco circolante totale vari, le aziende gestiscono anche tra l'altro delle flotte importanti, con oltre 83.000 veicoli monitorati in specifici campioni. In sostanza, il mercato è dominato da noleggi e auto in uso tra l'altro promiscuo. Allora, sicuramente è un settore che va esplorato e che va attenzionato, diciamo così. Federico Antonio Di Paolo è presidente di Best Mobility e sottolinea: l'intelligenza artificiale rappresenta un acceleratore fondamentale per la mobilità delle imprese e deve essere sempre più utilizzata.
4: L'intelligenza artificiale è sicuramente una possibilità di avere uno sviluppo, di avere benefici, avere una gestione molto più efficiente per quanto riguarda la gestione delle flotte aziendali. E l'intelligenza artificiale quindi ci dà la possibilità di gestire la flotta in un modo molto più veloce, in un modo sempre molto più sicuro e soprattutto in maniera più efficiente, che l'efficienza è quella che, diciamo, comanda la gestione appunto di parchi auto, che sono molto molto importanti. Quindi ottimizzare appunto i costi della flotta, in termini non soltanto appunto di costo vivo, ma anche in termini di sicurezza, tutti i costi derivanti dalla sicurezza della flotta e quindi del personale viaggiante.
1: Ecco, ma avere tutti questi dati vuol dire ottimizzare anche la produttività e soprattutto riesce a farci qualche esempio concreto di utilizzo dell'intelligenza artificiale in grandi flotte di autoveicoli, automezzi?
4: Allora, sicuramente l'intelligenza artificiale la troviamo già in flotte di robotaxi e robosharing. Queste sono appunto delle flotte che non hanno bisogno di un conducente, di un autista. E utilizzare queste flotte, da uno studio effettuato dal Politecnico di Milano, si è visto che l'impatto di questo tipo di flotta entro il 2025 potrebbe generare fino a 6,1 miliardi di euro, soprattutto di impatti sociali in Italia, quindi ridurre del 90% gli incidenti sulle nostre strade, abbattere le emissioni inquinanti e ridurre di oltre 900.000 unità il parco auto nelle nostre città. E il vero impatto poi sarà soprattutto indiretto dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'automotive. Ci saranno servizi più efficienti e accessibili che potrebbero poi tra l'altro spingere molte famiglie a rivedere le proprie abitudini di mobilità, ed è stato stimato che almeno una famiglia su quattro potrebbe rinunciare alla seconda auto. Quindi questi sono tutti i benefici complessivi che si potrebbero avere tra il 2028 e il 2050.
5: Senta Di Paola, però quando noi pensiamo all'intelligenza artificiale appunto applicata alle automobili, per esempio per la guida autonoma, pensiamo soprattutto all'est europeo, alla Cina, scusi, all'est asiatico, alla Cina. È così oppure abbiamo degli esempi secondo lei anche in Europa?
4: Allora, in questo momento la parte diciamo più importante fanno da padrone diciamo le case costruttrici orientali, quindi cinesi, sono rispetto a noi avanti con un gap che dobbiamo iniziare a colmare il più velocemente possibile, perché altrimenti rischiamo di non riuscire più a raggiungere gli standard che appunto le case auto cinesi hanno in questo momento. Pensiamo che soprattutto nel mercato asiatico e nel mercato americano l'utilizzo di auto a guida autonoma è ormai realtà, mentre invece in Europa abbiamo ancora diverse restrizioni sia di carattere normativo soprattutto che non ci permettono di affrontare velocemente questa sfida.
1: E allora amici, appunto, abbiamo fatto fare questo viaggio, diciamo così, nell'intelligenza artificiale applicata all'automotive, una realtà ma che sicuramente va implementata e anche monitorata. Allora, io sono Alessandro Guarasci, un saluto da me ma anche da Alberto Giovannetti.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: La notte porta via il tuo

vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno di

la scusa di doverti parlare, perché mi piace

0: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Il titolo dato a questo itinerario che faremo insieme di lettura della scrittura è La cattedra dei poveri. Un titolo che qualcuno può anche giudicare un po' enfatico, ma che per me è molto significativo ed è molto importante, e cerco di spiegarvi. Più volte nell'arco della mia vita ormai lungo sono stato non solo assiduo alle scritture, ma cercando di meditare, di lavorare, di ricercare su questo tema di povertà e ricchezza, poveri e ricchi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Ed è un tema che mi ha sempre intrigato a tal punto che già nel 1972 avevo fatto un grande saggio molto lungo che era stato poi pubblicato su una rivista anche francese, Poveri e ricchi dell'Antico e del Nuovo Testamento. È un tema che accompagna la mia vita di uomo e di credente, anche perché ho conosciuto la povertà in famiglia, l'ho conosciuta qui a Bose nei primi 2 decenni, e poi ho acquisito la consapevolezza di essere approdato a una situazione economica, sociale, ecclesiale che non mi ascrive più tra i poveri e non ascrive più né me né la comunità. Perché sarebbe davvero una vertigine di orgoglio pensare che noi siamo poveri semplicemente perché il regime della vita monastica non si arricchisce e fa condividere i beni. In realtà, almeno dall'85 in poi, la fame non l'abbiamo mai più patita, né il freddo, e la comunità vive con la sicurezza che arriva alla fine del mese senza dover dire questo per mangiare non lo compriamo, non ce la facciamo, siamo senza, mangiamo.